che confermavano gli arresti del GIP del Tribunale di Genova nei confronti del presidente dei palestinesi in Italia, Mohamed Hannoun, e Raed Daoud, Yasser El-Assali e Riyad al-Bustani, tutti in carcere con l'accusa di avere finanziato Hamas. La Suprema Corte ha inoltre decretato inammissibili i due ricorsi della Procura di Genova contro la scarcerazione decisa dal Tribunale del riesame in precedenza nei confronti di Raed al-Salah, 48 anni, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini e Emanuele Tambuscio e di Khalil Abu Deja, legale rappresentante dell'associazione La Cupola d'Oro. Per quanto riguarda l'annullamento delle ordinanze di arresto, il riesame avrà adesso 10 giorni per riesaminare il caso. Oggi saranno note le motivazioni. La Cassazione indicherà dei principi cui il Tribunale dovrà attenersi e se i principi saranno molto vicini, vincolanti e stringenti, il Tribunale avrà le mani legate e dovrà rassegnarsi a scarcerarli. È invece definitiva la scarcerazione degli altri perché è respinto il ricorso della Procura. Nella trasmissione di oggi vi presentiamo due interviste, un chiarimento sulla flottiglia di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione e parte dell'intervento di un attivista dell'associazione TAIUSH alla Commissione 7 del Comune di Firenze, lunedì 13. La prima intervista è a Monica, una delle organizzatrici dell'evento del 16 aprile alle ore 18, che avrà per titolo Chi ha paura dell'Islam? Conferenza che si terrà presso l'Aula Magna di Piazza Brunelleschi con la relazione di Francesco Bechis, professore associato presso l'Università degli Studi di Cagliari. La seconda intervista è a uno degli organizzatori dell'assemblea di docenti e studenti che si terrà lunedì 20 aprile alle 17 all'Arci in Piazza dei Ciompi sull'argomento DDL antisemitismo e AIRA, a cui parteciperà l'avvocato Alessandro Nencini e il professor Matteo Giannelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Firenze. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati negli ultimi 15 giorni. Nel caso che vi interessi leggere per intero gli articoli, che segnalo, nel blog di questa trasmissione troverete i link per accedervi. Iniziamo subito da Invicta Palestina e da un argomento sconvolgente su cui mi permetto di spendere qualche parola in più, che è l'argomento della tortura. Invicta Palestina, il 13 aprile, pubblica un articolo dal titolo Un altro genocidio dietro le mura. Si tratta di un nuovo rapporto da parte dell'Osservatorio Euromediterraneo per i diritti umani che documenta modelli diffusi di violenza sessuale, inclusi stupri, contro i detenuti provenienti dalla striscia di Gaza, descrivendola come uno strumento di distruzione volto a spezzare la volontà individuale e collettiva e a infliggere gravi danni fisici e psicologici. Ora, già nel maggio del 2024, lo stesso osservatorio aveva pubblicato un rapporto in cui documentava circa 100 testimonianze che descrivevano almeno 40 tipi diversi metodi di tortura utilizzati contro detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Questo nuovo rapporto viene pubblicato a ridosso e a conferma di quello presentato il 20 marzo da parte della relatrice ONU Francesca Albanese, dal titolo Rapporto sull'uso sistematico della tortura da parte di Israele verso i palestinesi dopo il 7 ottobre 2023. Il rapporto ora pubblicato da Osservatorio Euromediterraneo riporta scioccanti testimonianze di torture e degli intenti con cui vengono inflitte e conclude con un appello all'ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale per accelerare le indagini e dare priorità operativa alla tortura e alla violenza sessuale nei centri di detenzione nelle carceri israeliane. Conviene ricordare a questo proposito i rapporti di Amnesty del 18 luglio 2023, del 2024, scusate, dal titolo Detenzione in isolamento e tortura dei palestinesi a Gaza. E poi quell'altro rapporto, quello dell'agosto 2024, da parte di B'Tselem, che è un'organizzazione israeliana, intitolato Benvenuti all'inferno, il sistema delle prigioni israeliane come rete dei campi di tortura. Inoltre, conviene ricordare, da parte dei nostri sanitari per Gaza sono stati prodotti due rapporti sulla tortura, uno pubblicato nell'aprile del 2024 e uno nell'ottobre del 2025, dal titolo quest'ultimo La tortura come strumento genocidario del colonialismo israeliano in Palestina, focalizzato sugli operatori sanitari. Questo nell'ottobre 2025. Ora, la tortura sappiamo che c'è sempre stata e nella coscienza comune è considerata la peggiore perversione dell'umanità. È volta a ottenere informazioni o distorcere confessioni. Ora, lo Stato ebraico, quando i suoi ministri esaltano come eroi gli aguzzini, sta esibendo l'uso della tortura come mezzo di sottomissione con l'adozione di un carattere istituzionale e sistematico di questi crimini, che poi si tratta degli stessi crimini che Israele ha attribuito ad Hamas nella giornata del 7 ottobre 2023. Crimini su cui Israele ha costruito, quelli di Hamas, sono crimini su cui Israele ha costruito un monte di dati documentali, in parte risultati poi falsi, e non ha mai permesso che i fatti venissero accertati da un'indagine indipendente, ma rispetto ai quali si autogiustifica dicendo se lo hanno fatto loro, possiamo farlo anche noi. Passiamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese, titolo USA, partito di opposizione, ma non alla guerra all'Iran. Alle prossime elezioni i conti con gli aiuti ad Israele, ma i Democrat non condannano i fondi neri AIPAC. Allora,
Dunque, si tratta di un titolo che comprende in realtà tre articoli, in cui si parla di quell'illusorio partito di opposizione che sarebbero i democratici statunitensi, che però è un partito, il Partito Democratico, USA, che non ha fatto nulla per fermare la guerra con l'Iran, ma anzi ha fatto molto per spingere Trump a continuarla. Si parla inoltre di come l'atteggiamento verso Israele potrà pesare nelle prossime elezioni e come molti candidati democratici ed ex filoisraeliani stanno prendendo le distanze da Israele. E infine si parla del fatto che il Comitato Nazionale Democratico, cioè l'apparato del partito dei democratici, ha votato contro la mozione che chiedeva che i candidati democratici rifiutassero i finanziamenti AIPAC, cioè che rifiutassero i finanziamenti della potente e dannosa lobby israeliana che domina e condiziona attraverso pressioni e soldi le elezioni dei rappresentanti sia repubblicani che democratici. Titolo: distruggere la società palestinese dall'esterno, perché non c'è più resistenza? L'articolo descrive uno per uno i singoli aspetti economici, amministrativi, politici, sociali, tra cui Israele soffoca, sminuzza e lega le mani ai palestinesi nei territori occupati. Titolo: distruggere la società palestinese dall'interno. Diffondere la camorra. Questo secondo aspetto della distruzione della società palestinese è quello che si verifica all'interno della società con la diffusione della camorra, della società israeliana, palestinese-israeliana. La mancanza di strutture sociali di aggregazione e l'assenza di futuro per i giovani finiscono per rendere attrattivi ai giovani palestinesi e israeliani modelli opulenti di malavita all'interno delle comunità arabe, che sono modelli e comportamenti che il Ministero dell'Interno non reprime con efficacia, ma anzi che addita al disprezzo delle comunità arabe. Titolo: quei leader ebrei che preoccupano gli ebrei. Dunque, la preoccupazione a cui ci si riferisce riguarda le comunità ebraiche che maggiormente appoggiano Israele sempre e comunque. Cioè, i leader ebrei di cui si parla sono ebrei antisionisti e di orientamento socialista, eletti uno come leader del principale partito di opposizione canadese e uno come leader del Partito dei Verdi in Inghilterra, che ha stracciato il Labour nelle recenti elezioni a Manchester. Passiamo al sito Zeitun. Titolo: vittorie del movimento BDS. Lo Stato di Washington disinveste da Caterpillar. E la capitale Olympia blocca gli investimenti con l'apartheid. L'ufficio della tesoreria dello Stato di Washington ha annunciato di aver disinvestito 62 milioni di dollari in obbligazioni Caterpillar con motivazioni della partecipazione alla sistematica distruzione di Gaza e di demolizione di case palestinesi. Titolo: Il progetto Paraguay. Il piano segreto di Israele per deportare i Gazawi negli anni 70. Si tratta di un nuovo postcard, di nuova documentazione che svela il fallito tentativo del Mossad di espellere 60.000 palestinesi dopo aver occupato la striscia di Gaza. Negli anni 70 il Mossad orchestrò questo piano Paraguay per deportare palestinesi dalla striscia di Gaza attraverso falsi programmi di lavoro all'estero. Alcuni furono convinti di partire per il Brasile, ma vennero invece trasferiti ad Asunción sotto la dittatura di Alfredo Stroessner, dove furono abbandonati senza risorse né possibilità di ritorno.
il piano Paraguay, che mirava a espellere migliaia di palestinesi, fu interrotto dopo pochi mesi e rimase per decenni nascosto, finché un recente podcast ne ha ricostituito la storia, evidenziando inquietanti e attuali parallelismi con politiche contemporanee. Veniamo ora al sito di Assopace Palestina. Titolo: La tregua che non ferma le fabbriche di armi. È un articolo di Eric Salerno, che è stato giornalista del Messaggero per 30 anni e che da New York afferma che nell'attuale quadro, a dir poco desolato, un vincitore c'è ed è l'industria mondiale degli armamenti. E l'articolo poi descrive la globalizzazione e i legami ormai inestricabili tra apparati militari e industria della morte, che riguardano poi paesi diversi e tra loro interallacciati. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog.

0: Ascoltiamo ora l'intervista a Monica sulla conferenza del 16 aprile dal titolo Chi ha paura dell'Islam? Il relatore Francesco Bachis è professore associato presso l'Università di Studi di Cagliari e autore del libro dal titolo Sull'orlo del pregiudizio, razzismo e islamofobia in una prospettiva antropologica.
1: Domani, giovedì 16, avrà luogo presso l'Università di Firenze una iniziativa dal titolo Chi ha paura dell'Islam? Ne parliamo con Monica, che è tra gli organizzatori dell'evento, che è organizzato da Firenze per la Palestina, e che ce ne parla. Allora, buongiorno Monica. In primo luogo, domando, da quale necessità e come nasce questa iniziativa? Ce ne vuoi parlare?
2: Allora, l'iniziativa è organizzata da noi di Firenze per la Palestina insieme agli antropologi per la Palestina, che sono un gruppo di antropologi dell'Università di Firenze. L'esigenza da cui nasce questa iniziativa è il fatto che si parla da mesi dell'antisemitismo, dell'aumento di questo, diciamo, percepito aumento dell'ostilità verso gli ebrei in quanto tali, e noi vogliamo sottolineare, abbiamo sottolineato molte volte che l'antisionismo di cui si fa portavoce anche Firenze per la Palestina non equivale a antisemitismo, e con questa iniziativa vogliamo invece sottolineare che le forme di razzismo nella nostra società sono molte e che l'islamofobia è una di queste.
1: Ecco, ha un taglio anche antropologico, quindi l'iniziativa.
2: Sì, perché si è deciso di esaminare non solo la parte politica di questa islamofobia, cioè quindi il sospetto nei confronti delle persone che hanno un'origine, un'ascendenza araba, o in questo caso in particolare in questo periodo palestinese, ma anche proprio la necessità della società di individuare un nemico comune come modo per compattare le persone verso degli scopi che magari le persone di per sé non accetterebbero, come il riarmo, la militarizzazione, eccetera. Nell'iniziativa.
1: No,
2: Dimmi.
1: va bene, ma volevo sapere, ci sarà un relatore dell'iniziativa?
2: Sì, il relatore è il professor Bachis, antropologo dell'Università di Cagliari, che ha scritto proprio un libro che è intitolato Razzismo e Islamofobia, una prospettiva antropologica. Lui ci parlerà un pochino delle sue ricerche, anche di come i mass media presentano a volte appunto le notizie con una pregiudiziale islamofoba.
1: Ecco, a questa iniziativa intendete dare una continuità, cioè a darne sulla stessa logica, sulla stessa traccia, fare altre iniziative successivamente?
2: Sì, abbiamo in programma per, penso, i primi di giugno, ancora la data non è decisa, un'iniziativa sul suprematismo bianco e quindi sulla tendenza delle società occidentali a continuare a porsi in una posizione di superiorità verso gli altri popoli, quindi un discorso ad evidenziare come la mentalità suprematista e coloniale non sia finita con la liberazione delle colonie nella prima metà del Novecento, ma che rimanga ancora alla base di molti nostri politici, dei discorsi che fanno e di molte azioni degli stati dell'Occidente.
1: Ecco, ci vuoi ricordare dove avviene l'iniziativa di domani?
2: Sì, avverrà alle ore 17 all'Aula Magna di Piazza Brunelleschi. Vorrei anche sottolineare che siccome l'iniziativa è stata pensata prima della guerra con l'Iran, della guerra degli Stati Uniti e Israele verso l'Iran, sono stati invitati a questa iniziativa e faranno dei brevi interventi la comunità palestinese fiorentina e i giovani palestinesi. Non, questo non è inteso per escludere altri gruppi, però la situazione politica nel momento in cui abbiamo deciso di fare questa iniziativa vedeva in primo piano le notizie appunto che sulla Palestina, che purtroppo adesso sono finite un po' in secondo piano rispetto all'Iran, che comunque anche la situazione nell'Iran, per come viene percepita, è molto diciamo costruita sull'islamofobia. Sia la situazione in Palestina che quella con l'Iran sono descritte come guerre di cultura, guerre di religione. Noi vogliamo decostruire, scardinare questa lettura e sottolineare invece la natura politica di questi conflitti.
1: Bene, ti ringrazio di queste cose, di questi chiarimenti. C'è altro che vuoi aggiungere o facciamo un augurio per la buona riuscita dell'iniziativa di domani?
2: Grazie, sì, un augurio che possa essere partecipato anche non dai soliti attivisti e basta, ma anche da persone interessate a capire come funzionano le dinamiche nelle nostre società. Allah!

0: Ascoltiamo ora l'intervista ad un organizzatore dell'evento del 20 aprile alle 17 presso l'Arci in Piazza dei Ciompi sull'argomento DDL, antisemitismo e AIRA, a cui parteciperà l'avvocato Alessandro Nencini e il professore di diritto costituzionale Matteo Giannelli.
1: Il prossimo lunedì 20 aprile avrà luogo presso l'Arci di Firenze, a Piazza dei Ciompi, un'assemblea cittadina sul disegno di legge Romeo e sul documento IRA, approvati in Senato e che ora dovrebbero passare alla Camera. Abbiamo l'occasione di parlarne con uno degli organizzatori, buongiorno Riccardo, e gli chiediamo, allora, chi è che ha organizzato questa assemblea e a chi è rivolta principalmente?
2: Sì, allora, diciamo innanzitutto noi siamo una rete di docenti di diverse scuole di ogni ordine e grado del territorio fiorentino, ma non soltanto, c'è qualcuno che viene anche dalle zone della Piana di Prato, che durante i giorni degli scioperi generali che ci sono stati verso ottobre in solidarietà con i palestinesi, ha dato vita a un'assemblea permanente di scuole per la Palestina, infatti la sigla che abbiamo è questo. E, insieme ai precari dell'Università di Firenze e ad alcuni collettivi studenteschi ci siamo ritrovati intorno a questa proposta del 20 di aprile. Questo sostanzialmente è una rete autoconvocata di docenti.
1: Quindi è rivolta principalmente questa assemblea alle tre componenti fondamentali, insomma, docenti delle medie, studenti delle medie e dell'università e universitari. È così?
2: Esattamente, esattamente. Noi fondamentalmente appunto ci rivolgiamo nei nostri luoghi di lavoro, ai nostri colleghi, alle nostre colleghe. In primo luogo perché ci siamo sentiti particolarmente toccati da questo disegno di legge, in tutti i suoi passaggi che ci sono stati in commissione parlamentare, quindi dal primo che era il DDL presentato da Gasparri, passando a quello alla versione di Delrio, il senatore del PD, fino ad arrivare a quest'ultima conclusione, perché è la stessa legge che pone una forte attenzione al mondo della scuola, preoccupata evidentemente di quelli che furono quelle giornate particolari, anche straordinarie, di solidarietà verso la popolazione palestinese e di una coscienza che è cresciuta nelle aule scolastiche, universitarie, della situazione che vive quella popolazione e del profilo un po' che il colonialismo sionista ha, quindi ci rivolgiamo ovviamente ai nostri colleghi, ai nostri colleghi, agli studenti, ma in realtà non è un'assemblea chiusa, ecco, io questo vorrei mettere in evidenza. Ovviamente è un'assemblea aperta a tutta la cittadinanza perché la libertà di parola, di pensiero, non è qualcosa che riguarda soltanto noi.
1: Sì, i più colpiti tuttavia dal documento IRA e dal disegno di legge Romeo sono però proprio gli studenti, cioè il mondo studentesco. Ora, nell'assemblea del 20 parteciperanno alcuni giuristi. Ecco, che cosa vi aspettate come risultati di questa assemblea?
2: Allora, siamo fortunati perché abbiamo la presenza appunto dell'avvocato Alessandro Nencini e del professor Matteo Giannelli, che affronteranno dalla loro prospettiva, che è appunto quella giuridica e costituzionale, il disegno di legge. A noi interessava avere questi due relatori perché ci interessa in questo momento innanzitutto approfondire la discussione, la conoscenza e la consapevolezza di quello che comporta questo DDL. Posso anticipare che i due relatori hanno una visione anche molto chiara di che cosa rappresenta questo DDL di legge in un disegno, in un percorso, diciamo così, più ampio, che non inizia oggi, di criminalizzazione del dissenso politico e dei equilibri istituzionali, costituzionali. A noi spetterà il compito di discutere e di dibattere anche di quelle che sono le conseguenze politiche e diciamo così di quello che comporta per tutte le persone, i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti che si sono mossi per la Palestina e che non è solo per loro. Io voglio, su questo voglio essere anche molto molto chiaro, perché è per noi e anche per noi stessi, cioè è di una società che si sta abituando alla guerra, che si sta adattando a una guerra, a una cultura della guerra, a una comunicazione della guerra, a un'economia di guerra. E ovviamente noi siamo fortemente preoccupati per tutto ciò.
1: Ecco, posso dire che nel mondo studentesco si avverte la carenza di strumenti di contrasto di un eventuale disegno di legge Romeo che passasse anche alla Camera, e di un documento IRA che è assurdo nei suoi contenuti, ma che verrà applicato in modo spietato, diciamo così.
2: Sì, condivido quello che dici. Ovviamente noi non possiamo, come dire, semplificare e banalizzare la cosa. La risposta non è semplice, però io penso che la strada indicata da quelle giornate di mobilitazione sia la via giusta, quella da percorrere. In quei giorni una società ha ritrovato una propria unità, una propria ragion d'essere intorno a degli strumenti che sono antichi, come quello dello sciopero generale, per esempio, e che hanno ci fanno capire il peso che noi possiamo avere all'interno di una società, bloccando l'economia, per esempio, di un paese, determinando il clima anche politico e culturale. Questa assemblea è un piccolo appuntamento, noi lo sappiamo benissimo, è un piccolo appuntamento che però ci può servire per fare rete, per organizzarci meglio, per rafforzarci nei luoghi di lavoro, parlando non tra di noi, soltanto tra persone che già hanno, diciamo così, un punto di vista su ciò, ma anche parlando con tutti, con tutte, colleghi, colleghe di scuola, di università, di strada, di amici, amiche, perché è così che possiamo far vincere, possiamo far avanzare quelle che sono battaglie importanti come questa.
1: Bene, ti ringrazio di questa comunicazione. C'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere, oppure puoi ricordarci in conclusione data e luogo dell'assemblea?
2: 20 aprile, lunedì, in Piazza dei Sciompi, nella sede principale dell'ARCI, penso che molti la conoscano. E soprattutto vi chiedo non solo di venire, ma di prepararla, cioè di invitare persone che conoscete a questa iniziativa.
1: Questo non mancherà, perché l'interesse a questa iniziativa si sta rilevando che è molto alto. Grazie e buona serata.

0: Quelle che ascolterete sono le voci dell'evento tenutosi in Palazzo Vecchio lunedì 13 presso la Commissione 7 Pace, Pari Opportunità, Diritti Umani e Relazioni Internazionali del Comune di Firenze, dove l'attivista Gai, ebreo israeliano, solidale con i diritti dei palestinesi e militante dell'organizzazione Tayush, che significa vivere insieme, ha presentato e descritto vari filmati realizzati in Cisgiordania. L'intervento di Guy in inglese è stato tradotto in simultanea. La sua militanza a difesa di contadini palestinesi dalle violenze dei coloni gli è costata nel tempo, sul piano fisico, la frattura di un braccio colpito a sprangate da un colono e sul piano delle relazioni l'emarginazione da amici, parenti e occasione di lavoro. Guy, ospite dell'associazione Assopace Palestina Firenze, in questi giorni in Toscana ha girato varie case del popolo, scuole, circoli, proiettando brevi video che mostrano in modo impressionante ciò che viene permesso che accada in Cisgiordania contro contadini e pastori palestinesi. La maggiore attualità attribuita oggi alla guerra in Libano e in Iran fa sì che se ne parli poco. Si tratta di documentazioni visive di violenza dei coloni scatenati e appoggiati dall'esercito dell'IDF contro famiglie e villaggi palestinesi indifesi. Le circa 2 ore di esposizione sono state seguite con attenzione e interesse da parte della Commissione e del pubblico. All'esposizione, presentata dalla Presidente della Commissione 7, Stefania Colesei, hanno fatto parte e hanno seguito alla fine con interventi e domande alcuni consiglieri comunali: Alessandro Draghi del gruppo Fratelli d'Italia, Francesco Grazzini di Italia Viva, Caterina Arciprete di Alleanza Verdi a Sinistra Ecolò e Luca Milani del PD. Da notare l'apprezzamento all'iniziativa anche da parte della comunità ebraica, evidenziato da un intervento dal pubblico di Ugo Caffaz.
1: In restrict movement, from time to time the army is coming and have checkpoint and to decide who is coming, who is not, who can move, who cannot.
2: Quindi la situazione è peggiorata perché adesso ci sono dei checkpoints tutto intorno ai posti dove vivono i palestinesi nelle zone occupate e ci sono i poliziotti che proprio decidono loro chi può passare e non può passare, ci sono controlli permanenti sui singoli cittadini e quindi anche la libertà di movimento è estremamente limitata.
1: Restrictions.
2: Queste zone dove appunto i checkpoint sono chiusi, immaginatevi che rende impossibile la vita ai cittadini perché non possono recarsi a scuola, non possono recarsi al lavoro, non è possibile quindi praticare nessun tipo di attività e quindi con delle conseguenze anche a livello economico non indifferenti perché praticamente non guadagnano più niente. Addirittura non possono neanche portarli agli ospedali perché non si può passare da questi checkpoint. E anche a livello di pastorizia è assolutamente un problema perché ovviamente le pecore non è che sanno che c'è il checkpoint, vanno per i fatti loro e quindi poi non è possibile neanche fare i pastori. Allora, il governo israeliano invece ha messo dei nuovi coloni in queste zone a cui che sono loro che fanno i pastori, ma che sono protetti dai droni, dalle pattuglie dell'esercito, che quindi loro in queste terre praticamente ci hanno messo i loro di agnelli, le loro pecore al posto di quelle che c'è. Questi branchi, questi greggi che si spostano, dove vanno queste pecore vengono prima mandati via i palestinesi e nel caso che qualcuno si opponga viene anche praticata su di loro della violenza da parte o dei coloni o dei palestinesi che abitava lì. Questi sono i figli dei coloni che avevano portato le loro pecore e gli sta dicendo che lui non reagisce a questi attacchi perché sa che altrimenti verrà chiamata la polizia e potrebbe essere messo anche in prigione per aver reagito. borderlands of Israel. E quindi il 60% dei territori della Cisgiordania sono praticamente controllati direttamente da Israele, che non consente neanche di costruire ai palestinesi in questi territori, che sarebbe la terra loro.
1: Those communities that are...
2: Dito ai palestinesi che appunto fanno in generale gli allevatori di pecore e di animali, e anche di costruire dei pozzi o delle condutture d'acqua, per cui sono anche senza acqua, il che rende anche l'attività ancora più difficile, perché non avendo l'acqua devono andare molto distante per andare a cercare, quindi è una grossa perdita di tempo, di fatica e anche di costi, perché alla fine l'acqua gli costa 10 volte il prezzo normale, perché devono fare pure degli auto. Vedere che c'era proprio una cisterna che stava portando l'acqua in un villaggio e i coloni israeliani si sono intrapposti fra loro, in modo che questa cisterna non potesse arrivare nel villaggio, per farli pulire praticamente. E queste sono iniziative proprio che prendono i coloni israeliani direttamente. I palestinesi però non si difendono fisicamente, perché sanno che se fanno qualcosa avverranno immediatamente, a parte perché sono già violenti di loro questi coloni, ma se fanno qualcosa chiameranno sicuramente l'esercito, che quindi sarà ancora più violento. Ed è un altro video ancora di un'altra zona, perché vi dimostro che non sono solo i coloni israeliani che sono violenti e che prendono queste iniziative, ma anche lo stesso governo prende delle simili iniziative. Quello che vi starò per far vedere è un progetto di una zona sempre della Cisgiordania in cui non c'era l'acqua, e un progetto che è stato finanziato anche dall'Unione Europea, quindi sono anche soldi che abbiamo versato tutti. E poi le autorità israeliane si sono frapposte per impedire che questo progetto potesse essere completato. Cioè, vi faccio vedere un altro tipo di iniziativa che stanno facendo, cioè impedire ai contadini di coltivare i propri campi. E anche qui è un campo di olive, e ci sono le olive sugli alberi, ma non gli permettevano di raccoglierle, e quindi perdendo tutto il raccolto in questo modo. In questo caso ci sono un gruppo di attivisti che si sono frapposti, diciamo, fra i palestinesi e le autorità israeliane per permettere a questi palestinesi di raccogliere le loro olive che avevano seminato.

0: beffa è che allora l'attivista colpita è stata portata in ospedale dove ha avuto una prognosi di 2 mesi e gli attaccanti della comunità ebraica non sono stati neanche identificati, e invece gli attivisti sono stati denunciati perché, cioè, non erano autorizzati a stare in quel campo, non avevano i permessi per poter stare lì, quindi c'è stato un procedimento giudiziario contro gli attivisti.
1: The next picture we're taking in the village of Khalte Dabra.
0: Radere interi villaggi al suolo. Quando loro, come associazione, vengono a sapere, vengono informati che c'è una demolizione in corso, radunano i volontari, insieme, e vanno immediatamente sul luogo e si frappongono fra questi bulldozer e gli edifici che vengono distrutti. Il Rif dei Rair, insomma, sono alla fine, nel riassunto, 33 veicoli bruciati, 12 case bruciate, 25 arabi feriti, migliaia di ulivi abbattuti, danni ai veicoli, decine di pneumatici forati, danni alle proprietà, centinaia di vetri infranti, incendi, decine di campi e frutteti date alle fiamme. E qui c'è anche un appello, addirittura, questa notizia Anshei Shelomu, che praticamente c'è anche un canale WhatsApp dedicato se uno vuole rimanere aggiornato su questi attacchi.

0: Allora, questo è il ministro dell'interno di Israele che visita questa prigione di militari nelle feritori, dove i prigionieri sono praticamente i palestinesi, e qui ci sarà la traduzione di che cosa si dicono il ministro degli interni con un giornalista mentre fanno questa visita in prigione.
1: Number 62, can please read us.
0: E dice, per l'esattezza, il ministro israeliano di estrema destra, Ben Gvir, guida un'incursione nel carcere di Ofer. Itamar Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale, dice: stiamo entrando nel carcere di Ofer. Ancora una volta le prigioni nello Stato di Israele sono cambiate di 180 gradi. Un tempo erano hotel all inclusive, ora sono prigioni, vere prigioni. E Ben Gvir chiede: li vedeve giocare qui, oggi è libero? Allora glielo spiego io, ministro. Non ci sono più favole, niente spacci, niente sigarette, niente istruzioni, niente visite. C'è il cibo, 23 ore in cella, un'ora nel cortile, 7 minuti per fare la doccia e basta. Tutto qui. E il ministro risponde: beh, grazie a Dio. E l'altro poi dice: soldato, non so cosa voglia dire, granata. Cosa voglia dire, questo me l'ha mandato lui. E poi il giornalista, sempre di destra, dice: capite che fino a poco tempo fa dicevano che questo posto era come un hotel, le condizioni sono cambiate, potete vedere. E il ministro: i materassi sono fuori dalla cella, il che significa che non fanno alcun riposino pomeridiano. Il giornalista dice: quello che vedete sulla destra è un'immagine della nuova Gaza, così capiranno. E poi potete, l'altro risponde: potete vedere qui cosa succede a chiunque cerchi di uccidere gli ebrei. Risponde ancora: gridavano uccidete gli ebrei, hanno ricevuto uccidete i terroristi. Qui questi sono assassini e terroristi, alcuni di loro sono assassini, tutti provenienti dalla Giudea e dalla Samaria, che corrispondono alla Cisgiordania occupata. Notate come sono tutti spaventati adesso. Questi volevano uccidere gli ebrei. Questa è la prigione in cui tutti hanno paura. Epstein, parlando a un cane, dimmi quanto sangue di terrorista hai bevuto oggi, chiede a un cane.

Alcune considerazioni. Grazie per la testimonianza, Guy, per il lavoro che svolgete e concordo pienamente rispetto a quello che dicevi, perché non si potrà raggiungere nessuna forma di convivenza se non ci saranno leader nuovi, compassionevoli, cuori diversi, che produrranno una cultura diversa che sarà la cultura della convivenza civile, pacifica e rispettosa gli uni degli altri. Però anch'io ho in cuor mio la speranza che qualcosa cambi, che dopo una tragedia così grande possa rinascere invece un seme di diverso che porti questa martoriata terra a trovare una soluzione di convivenza vera. Quindi è con questo auspicio che ringrazio per la tua testimonianza e per anche scegliere di parlare a livello istituzionale e portare questi filmati che sono forti, che sono estremamente, che toccano profondamente ciascuno di noi.

importanti, ma come a me piace sempre citare un detto antico di Lenin, che fare? E lo dico soprattutto a noi, perché stamani è davvero una riunione molto interessante e importante, però bisogna andare avanti e ricordare che Firenze è la città al mondo più pacifica. Abbiamo cominciato con la pira, abbiamo continuato con i sindaci successivi, a Firenze è venuto Arafat e Shimon Peres, siamo andati con Mario Primicelli in Palestina, incontrando questi e quelli, e così via. Quindi, che fare? Firenze, secondo me, lo dico subito, la Stefania lo dico sempre, deve fare il tavolo della pace, che non riguarda solo il Medio Oriente, ma 56 focolai di guerra che ci sono nel mondo. Chi è disponibile a venire al tavolo ha la nostra approvazione. Chi non è disponibile, non la dico così, da vecchio consigliere dell'antichità. Quindi questo è fondamentale. Altrimenti, qual è il nostro contributo? Io, per esempio, ho seguito con interesse la flottiglia, quella cosa che ha fatto Scotto, eccetera. Ma ho contestato che abbiamo preso rapporti con chi là non è d'accordo con le politiche. E guardate, proprio ieri, c'è sulla stampa di Torino, riporta la FOA di 600 accademici israeliani che sono contrari al governo e chiedono in questo caso agli ebrei europei di contestare. Non è facile, però Ivo Levi diceva che gli ebrei hanno il diritto e il dovere di influire sulla politica.

0: Faccio le mie conclusioni. Innanzitutto voglio ringraziare Guy per il coraggio, perché per fare quello che sta facendo lui e gli attivisti ci vuole un enorme, grandissimo coraggio. Naturalmente noi, come comune, come istituzione, siamo un'istituzione periferica, non abbiamo il voto, diciamo così, né nazionale né europeo, però cerchiamo di fare la nostra parte, prima di tutto per mantenere accesa l'attenzione sulla questione palestinese. E quindi primo passo è quello di mantenere sempre viva l'attenzione, non dimenticare. Noi cerchiamo innanzitutto di mantenere viva l'attuazione del diritto internazionale. A questo proposito, sabato, io ricordo ai presenti, sabato dalle 9.30 alle 13.30 si svolgerà nel Salone dei 500 un convegno sul diritto internazionale e con persone molto qualificate, e perché sicuramente c'è una crisi del diritto internazionale che non ha consentito per adesso nessuna soluzione. Come città operatrice di pace, Firenze cerca anche di fare una cosa abbastanza difficile, come quella di promuovere il dialogo interreligioso. A Firenze c'è l'unica scuola di dialogo interreligioso, dove c'è come segretario Rashid, che è un islamico, e come presidente un cattolico, come il Cardinal Betori. C'è la comunità ebraica attraverso il suo rabbino, e cerchiamo di valorizzare questa esperienza, perché vogliamo pensare che il dialogo debba servire, se non oggi almeno domani, per ricostruire. E quindi la città, questa commissione ha già votato per dare il giglio d'oro quest'anno proprio a questa scuola di dialogo interreligioso, è unico nel suo genere in Italia. Sì, come Comune di Firenze abbiamo fatto documenti da fare arrivare al nostro governo per mettere l'attenzione su alcune cose particolari, in particolare sui detenuti palestinesi, e a breve ci sarà la discussione in commissione di un documento contro la decisione di reintrodurre la pena di morte in regime di apartheid, peraltro dentro Israele. Kafatz ci chiedeva di avere il nostro ruolo come città di Firenze che contribuisca alla pace. Due cose da fargli sapere. La prima è che il 16 maggio stiamo organizzando una camminata, una marcia per la pace da Palazzo Vecchio a San Miniato, nell'ambito di un'iniziativa del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. E in ultimo, con il Presidente del Consiglio Comunale, stiamo redigendo un database per capire tutte le associazioni che si muovono a Firenze a vario titolo per contribuire alla pace, per mettere in piedi un tavolo per la pace. Siamo vicini ai palestinesi e a tutte le persone di buona volontà che stanno lavorando per risolvere la situazione. Grazie.
1: Chaque enfant de chaque amour, qu'il en vienne, qu'il en soit.

0: Facciamo chiarezza sulla flotilla. Nella precedente trasmissione abbiamo parlato della flotilla che partirà da Taranto il 2 maggio con la barca Gassan Canafani e toccherà vari porti d'Italia. Per capire meglio quali sono le iniziative e i diversi progetti della flotilla, della Freedom Flotilla, di cui in questi giorni in particolare sentiamo parlare, e soprattutto di quella in cui 70 imbarcazioni e 3.000 partecipanti, tra cui molti operatori sanitari provenienti da 100 paesi, si incontreranno tra pochi giorni in Sicilia per cercare di raggiungere Gaza. Abbiamo chiesto di nuovo a Michele Borgia, organizzatore del progetto 100 porti, 100 città, di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, di fare chiarezza su queste diverse iniziative. Michele così ci ha risposto.
1: Allora, se è solo per sbrogliare la matassa, come si dice in gergo, per spiegare un attimo, perché cioè, sì, ci accorgiamo sempre che è molto confusa

0: La situazione, la gente non sa cos'è Sumud, cos'è Flotilla, se è un unico progetto, se è il nome nuovo della Flotilla, della Freedom, tutte queste cose. Quindi provo a darti alcune risposte veloci. Freedom Flotilla Coalition è quella storica. Abbiamo iniziato nel 2008 con Vittorio Arrigoni e nel 2010 abbiamo formalizzato e abbiamo creato proprio la coalizione Freedom Flotilla. E da allora abbiamo continuato a mandare barche. L'anno scorso alcune altre organizzazioni hanno deciso di mandare altre barche, ci hanno detto che sarebbero partiti con altre barche, abbiamo detto vi abbracciamo benissimo. Venite con noi e hanno detto no, facciamo una cosa separata perché l'obiettivo è lo stesso, andiamo tutti a Gaza per rompere il blocco, ma abbiamo modi diversi di farlo. Ad esempio, un modo più diciamo adeguato al mainstream, no? Quindi loro hanno avuto la capacità di usare di più i social, mentre noi usavamo i social in modo blando e ci rivolgevamo solo con lettere e emozioni agli enti locali e al governo e ovviamente scrivevamo e ci facevamo intervistare e mandavamo articoli ai giornali. Quindi noi usavamo metodi più tradizionali, loro hanno usato metodi più moderni, diciamo. Questa è la differenza di strategia, mentre politicamente possiamo dire che l'obiettivo è comune, rompere il blocco, quindi riuscire a liberare Gaza dal punto di vista della chiusura, evitare che fossero, che siano chiusi e che quindi ci siano passaggi di persone, di merci e tutto ciò, e di beni di prima necessità, cibo, tutto quello che è necessario. Questa è la prima risposta. Seconda risposta. Quindi c'è legame fra Freedom Flotilla e Sumud? Ecco, diciamola così. Sì, c'è un legame di appunto, collegamento nelle iniziative. L'anno scorso era molto blando, quindi si diceva ok, va bene, andiamo tutti a Gaza, ma le date erano spostate, non c'era molta chiarezza anche nella comunicazione. Quest'anno ci sono state un paio di riunioni internazionali, per cui a livello di coalizioni, cioè di gruppo, diciamo coordinamento alto, ci sono degli accordi sulle date, sulle partenze, sulla strategia anche di muoversi in mare. Rimangono però delle piccole differenze che erano quelle che ho già citato nel primo vocale, cioè le strategie diverse. E in particolare queste strategie diverse sono ancora più diverse con Freedom Flotilla Italia. Freedom Flotilla Italia, pur facendo parte della coalizione, ha una posizione ancora più politica, cioè noi siamo più per, nelle varie iniziative che facciamo, siamo più per la parte, orientata a fare azione sul territorio, più che aggiungere navi su navi su navi, barche su barche, perché consideriamo che non è il numero delle barche che fa la differenza, ma quanto riusciamo a fare pressione sui governi, creando radicamento sul territorio, creando diciamo, un movimento di base capace di, fare opposizione organizzata rispetto alle complicità governative. Terzo blocco di risposta. Cosa ha a che fare 100 porti, 100 città con Sumud? Nulla, perché 100 porti, 100 città è una iniziativa esclusiva di Freedom Flotilla Italia. E quando dico Freedom Flotilla Italia, dico neanche la coalizione. Questa è proprio un'iniziativa esclusiva di Freedom Flotilla Italia che ha pensato di potenziare il lavoro politico che abbiamo sempre fatto da 18 anni a questa parte, aumentando la presenza specifica sul territorio. Ovvero, mentre in passato ci ci contattavano alcuni gruppi locali in giro per l'Italia, no? E dicevano, vogliamo dare una mano, e ci accordavamo in maniera, diciamo, momentanea su, ok, allora organizziamo questa iniziativa, andavamo, se facevamo qualcosa loro, magari andavamo a parlare, a spiegare queste cose. Quest'anno abbiamo voluto farla diventare una rete organizzata. Quindi abbiamo lanciato questo progetto 100 porti 100 città, che parte come tour, cioè un giro di una barca, di un camper per l'Italia, ma l'obiettivo ultimo non è il tour in sé, che andrà a contattare alcuni porti e alcune città nell'interno per potenziare appunto questo radicamento, questa opportunità di fare azione politica sul territorio. Quanto portare le voci dei palestinesi attraverso questo tour, quindi avremo sempre a bordo sia della barca che del camper dei palestinesi che sono qui in Italia, di prima o di seconda generazione, quindi anche qualcuno nato qui in Italia, qualcuno invece di quelli nel tempo che erano già venuti da Gaza o da Cisgiordania. E faremo continuamente dei collegamenti con Gaza e Cisgiordania. Quindi, obiettivo, portare le voci della Palestina qua, in opposizione al fatto che lì non ci fanno arrivare. Noi lì non ci fanno arrivare a Gaza e noi portiamo Gaza qua. L'obiettivo poi economico di tutto questo, cioè economico, di portare aiuti direttamente a Gaza, perché con le barche qualsiasi cosa carichiamo non arriva. Perché Israele sequestra tutto, blocca le persone, blocca la barca, deporta le persone, e quindi i materiali che mettiamo, beni di prima necessità, cibo o qualsiasi altra cosa che cerchiamo di portare con le barche non arriva. Proprio per questo insistiamo che l'unica soluzione è rompere il blocco, e quindi per rompere il blocco non è che diciamo a Israele rompete il blocco, dobbiamo fargli pressione attraverso i governi, e specialmente i governi come il nostro, come il governo italiano, che in realtà è complice. Quindi dobbiamo proprio rovesciare la posizione governativa, e in modo che questi governi da complici si trasformino in opposizione al governo israeliano. E in quale maniera? Non soltanto con una posizione, diciamo, a parole, no? Non soltanto dicendo basta guerra, vogliamo la pace, eccetera, ma facendo proprio un lavoro di boicottaggio sistematico, economico, come è stato necessario per il Sud Africa. Cioè, la questione dell'apartheid in Sudafrica è stato superato solo quando il governo del Sudafrica è stato messo in difficoltà tramite taglio di fondi, boicottaggio di materiali, di collaborazione amministrativa, culturale, economica. Ecco, quindi dobbiamo arrivare a queste azioni. È l'unico modo per cui si possa bloccare Israele. Perché le mozioni ONU non funzionano, qualsiasi altro percorso che si basa soltanto su ipotesi di incontri, di discussione di qualsiasi genere, non funzionano. Funziona solo la pressione economica, è quella l'unica cosa che può fare leva per fare finire queste azioni criminali. Ricapitolando, perché ho fatto un pippone 5, 6, 7, 8 minuti, sto vedendo. Quindi il succo è 100 porti e 100 città non ha a che fare con altri progetti né della Sumud né della coalizione stessa Freedom for Till. È un progetto specifico di Freedom for Till Italia che vuole portare le voci dei palestinesi in Italia, raccogliere fondi per il complesso ospedaliero Al-Auda a Gaza e costituire una rete costante che nel tempo e non soltanto nei momenti delle missioni verso Gaza tenga alta l'attenzione su Gaza e su tutta la Palestina. Quindi non più onda mediatica nel momento delle missioni, ma marea continua di pressione politica. Spero di aver risposto a tutto, grazie, a risentirci.
1: Non posso altro che ringraziare Michele per questa esaustiva spiegazione sui diversi programmi della flottiglia, delle varie flottiglie e del nostro, diciamo, facciamo nostro il progetto 100 porti e 100 città, a cui pensiamo di, almeno, ci proponiamo di lavorare e di ottenere anche qualche risultato. E con questa ultima notizia, salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento al mercoledì 29, sempre su Radio Wombat, sempre alle 17:30. Inshallah.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifiutiamo già.
2: Vabbè, la song era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Ciao ragazze.
4: Ciao.
3: Ciao. Dai, vabbè, iniziamo. No, no.

0: Ed
1: Ciao ragazzi!
0: eccoci qua, finalmente in questa puntata, che bello! Allora, oggi lunedì, probabilmente, che giorno è lunedì prossimo? Lunedì sarà il 20. Lunedì 20 aprile 2026, queste Nervature, io sono Addu e siamo su Radio Wombat, Radio Libera e Autogestita di Firenze. Ero indecisa sul giorno perché, come avete intuito, stiamo registrando, per cui diciamo posso comunque ricordarvi tutti i contatti per chiacchierare con noi, però ecco, vedremo i vostri commenti dopo e risponderemo quindi magari tra una settimanina. Quindi, diciamo, di questi contatti sono radiowombat.net, il sito da cui potete trovare tutti i vari podcast, le puntate vecchie e future, a volte succede anche quelle future. Dal sito trovate anche tante altre info interessanti, per esempio la sezione dei contatti e per esempio quello del pad, il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non, appunto, il cui link è direttawombat.vado.li. Allora, mi scuso un attimo

0: per questi aggiustamenti di volumi che stanno avvenendo in live, ma è il bello della diretta. Quindi a questo punto non mi resta che introdurci anche alla puntata odierna. Oggi puntata super bella, super speciale, sono molto contenta perché non sono qui da sola in studio, in regia, ma ho altre due belle anime che mi stanno accompagnando. Quindi Vale e Bianca oggi mi aiuteranno, anzi, cioè, più che altro parleranno loro, io farò domande perché ne so ben poco. Comunque, a trattare il tema bambù. Badum. Quindi potete comunque intervenire, parlare ai microfoni in qualsiasi momento vogliate. Detto questo, ecco, per quindi così vagamente accennarvi al tema già adesso in apertura, parleremo della pianta del bambù appunto sotto vari aspetti, chiaramente partendo da un approccio diciamo più botanico, se vogliamo, quindi raccontiamo un po' della pianta in sé, che questo ci porterà a parlare delle sue caratteristiche, dei suoi usi, soprattutto in ambito di costruzione. E poi da lì, appunto, le nostre ospiti in sala ci racconteranno una loro esperienza molto figa e specifica di quello che, appunto, hanno studiato riguardo a questa pianta in Colombia. Quindi,
1: Mi
0: ovviamente.
1: piace figa e specifica.
0: È vero?
1: È un nuovo claim della mia vita. No, scherzo.
0: Perfetto, perfetto. Che dire, magari ecco, iniziamo con un primo brano e poi ci risentiamo fra pochi minuti per appunto addentrarci in questo grande argomento. A tra poco.

0: Ed eccoci qua che rientriamo in voce. Questa era I Drink the Light, molto figo come titolo, tra l'altro, di Tomora o Tomura, non lo sappiamo, aiutateci voi. Eccoci quindi che appunto rientriamo qui in voce per parlare di bambù, come abbiamo già accennato in apertura. Allora, io mi fionderei subito diretta proprio nell'argomento perché purtroppo abbiamo tanto, ma non abbastanza tempo. Quindi, dicevo che parleremo della pianta in sé, di come è fatta, però prima, siccome ci piacciono le storie, ci piacciono gli aneddoti, diteci come mai siete arrivate a questa pianta, come mai vi siete approcciate allo studio e alla passione per questa pianta.
1: Buonasera, allora sono Vale, grazie Addu. Mi sentite?
0: Un po' più vicina, vai,
1: Un po' più vicina.
0: avvicinati il microfono così.
1: Sì, mi sentite?
0: Sì, vai.
1: Sono Vale e ho studiato architettura all'Università di Firenze e ai tempi, già al secondo anno, si tratta del 2012-2013, ho iniziato a far parte del collettivo ARC, costruendo, il collettivo studentesco di architettura. E diciamo che la direzione del collettivo ai tempi era quella di affiancarsi alla didattica, che consideravamo troppo teorica, e quindi volevamo sperimentare con mano quello che studiavamo sui libri. Comunque stavamo studiando architettura, quindi come costruire, per cui organizzavamo un sacco di eventi, tra cui laboratori di autocostruzione. All'inizio, anzi, i ragazzi prima di noi avevano costruito in pali innocenti e gialloni, una scala bellissima, e noi costruivamo con materiali, di recupero, legno, e a un certo punto abbiamo incontrato il bambù. Non mi ricordo precisamente com'è successo, ma qualcuno ha detto: ma perché non usate il bambù per i laboratori? Organizzammo il primo laboratorio di autocostruzione in bambù, fu un successo. E poi io incontrai anche un sacco di persone che avevamo chiamato, tra cui Marco Fabiani, Francesca Parotti, mi ricordo che studiosi, ingegneri di bambù, e io mi appassionai. E poi chiesi a un professore, quello che poi divenne il mio relatore di tesi, come avrei potuto fare una tesi in bambù, e lui mi disse: beh, vai
0: Una
1: in colò,
0: tesi in
1: in
0: bambù,
1: bambù, voglio fare una
0: mi
1: tesi di
0: piace,
1: materiale bambù.
0: rilegata con...
1: Sarebbe stato interessante, non ci avevo
0: Beh,
1: pensato.
0: cavolo, vedi?
1: Quindi, no,
0: Un'applicazione in più.
1: una tesi sul bambù come materiale da costruzione. Lui mi disse: beh, vieni in Colombia con me. E insomma, questo è stato il mio
0: Abbiamo uno
1: approccio.
0: spoiler, il primo spoiler della puntata.
1: Prego.
0: L'hai già fatto.
1: Ups.
0: Ok, bello, bello, ci piace. Bianca,
1: Rilancio
0: dici di
1: io.
0: te.
1: Allora, io sono Bianca, ciao a tutte e tutti. Ma in realtà il mio aneddoto è molto breve, nel senso che io scopro il bambù e mi appassiono di bambù pensando di studiare tutt'altro. Vado dallo stesso professore, che sarebbe diventato poi anche il mio relatore di tesi. Io ho fatto una tesi con Valentina e...
0: Dove?
1: ve lo diremo nella seconda parte della puntata. Però mi presento dicendo: allora, io vorrei studiare le architetture in terra cruda. E il prof: ma certo, non c'è problema, vieni con me. E mi associa Valentina e fa: bene, lavoreremo sul bambù. Io resto un attimo perplessa e faccio: ma io veramente, professore, devo studiare un'altra cosa? E lui: no, ma il bambù è molto meglio. Beh, anni dopo posso
0: Perfetto.
1: dire che avesse ragione.
0: Comunque lo fanno spesso i professori, di
1: Sì, di cambiarti il
0: dire
1: tema in corsa.
0: sì,
1: Molto vero.
0: molto
1: Ma tra l'altro, chi la
0: carino.
1: conosceva, Bianca? Sì,
0: No.
1: esatto. Non conoscevo il bambù tanto quanto non conoscevo Vale, quindi è stato, sì, due scoperte.
0: Bello, bello, ci piacciono queste storie. Sì, interessante perché abbiamo in un certo senso iniziato la puntata con una pianta storia, ma in realtà finiremo anche con una pianta storia. Altro spoiler di questa puntata, mannaggia,
1: Ups!
0: gravissimo. Va bene, grazie, grazie. Allora, quindi magari ecco, per introdurre questa puntata, parliamo del bambù, di che tipo di pianta è, come si presenta.
1: Sì, vado. Allora, il bambù, tra l'altro, è chiamato spesso oro verde dalle popolazioni orientali e acciaio vegetale, da chi ne studia le proprietà meccaniche ed è una pianta perenne, sempreverde, che cresce molto rapidamente. È originaria delle regioni tropicali e subtropicali del mondo, in particolare dell'estremo oriente. Cresce spontaneamente anche in Africa, in Oceania, in Sud America. Ma il fatto che non sia originaria appunto delle zone temperate non significa che non cresca anche qua. Cresce anche in Europa, dove è stata importata tramite propagazione vegetativa, ed è una pianta della famiglia delle graminacee, sottofamiglia Bambusoidee, spero si dica così, l'ho sempre detto così, e che racchiude circa 1400 specie e 100 generi. E a seconda della specie e del genere, appunto, può variare in altezza, possono variare anche le gambe, le forme di colori delle canne. La cosa incredibile è che appunto cresce molto rapidamente, può arrivare fino a 30 metri di altezza e il diametro può raggiungere 30 centimetri. E anzi, cresce anche fino a 120 centimetri in un giorno, quindi è davvero strabiliante. Ad esempio il genere Philostachys sedulis, che è originario della Cina centrale, è sicuramente il più diffuso in Italia, mentre da non confondere con un altro genere piuttosto diffuso in Italia e in Europa, che è Arundodonax, che è la canna più comunemente conosciuta, che cresce lungo le ripe e le scarpate. Quello che volevo raccontare è anche un po' le componenti del bambù, appunto la parte sotterranea, le comunemente dette radici, si chiamano rizomi e sostengono la pianta. Dal rizoma nasce la gemma e poi il germoglio, e dal germoglio si sviluppa la parte aerea, che è la parte più conosciuta della pianta ed è anche quella più utilizzata nel campo delle costruzioni. E la cosa bellissima è che cresce già attraverso il germoglio con il suo diametro definitivo, quindi il diametro non cresce in spessore come ad esempio quello, il tronco dei legni, e soprattutto ha tutti i nodi incastonati uno sull'altro che poi si allontaneranno e cresceranno, faranno crescere la pianta in senso apicale, conferendogli appunto quella conformazione tubolare e cava tipica del bambù, cava ma irrigidita da dei diaframmi in corrispondenza dei nodi, dove si innestano poi i rami e le foglie. E quindi questa geometria è molto particolare. E infine volevo accennare alla fioritura, perché alcune specie fioriscono frequentemente e con cadenza regolare, altre specie invece fioriscono ad intervalli di 80-100 anni, che sono tantissimi, e soprattutto hanno una fioritura gregaria. La fioritura gregaria è un fenomeno molto particolare e prevede che tutti gli individui della stessa pianta madre, quindi che sono stati riprodotti tramite propagazione vegetativa, anche se sono distanti geograficamente, fioriscono appunto in archi di 80-100 anni nello stesso esatto momento, come se avessero un orologio biologico collettivo interno. E questo è un fenomeno, tra l'altro, che è ancora oggetto di studio perché è ancora piuttosto misterioso.
0: Questa musica sotto è bellissima,
1: ci sta benissimo,
0: misterioso. No, mi piacerebbe mettere un po' di musica, ma in realtà, come si diceva, il tempo non è tantissimo. Ecco, sì, questa cosa della fioritura gregaria è veramente strabiliante. Però, scusami, forse mi sono perso, l'hai detto? Comunque, cioè, sono le piante che derivano dalla stessa pianta madre?
1: Sì.
0: Ecco, ok.
1: Tutti gli individui che derivano dalla stessa pianta madre.
0: Quindi diciamo le cloni.
1: Esatto, tutti i cloni. Ovviamente piante diverse e ibride non hanno questo funzionamento, sì.
0: Ok, ok. No, viene veramente la tentazione di mettersi a ballare qui, ma andiamo avanti. Sì, veramente pianta strabiliante. Ecco, quindi ora che ci hai un po' fatto una panoramica su come è fatta, come è strutturata, sappiamo tutte e tutti che si usa tanto in ambito architettonico, non particolarmente da noi, ma siamo qui proprio per spiegare questo oggi.
1: E non solo.
0: Esatto, e però non solo. Quindi se magari vi va di fare un po' una panoramica su tutti i modi, i campi in cui si può utilizzare questa pianta.
2: Volentieri, qua vado io.
0: Dai.
2: Allora, intanto il bambù è veramente una risorsa dalle mille applicazioni. Potremmo, forse più che il bambù, ha senso dire i bambù, perché chiaramente da specie a specie le applicazioni possono cambiare. Ma soprattutto, come del maiale, secondo la tradizione, anche del bambù non si butta niente. E quindi noi abbiamo visto sculture, opere d'arte realizzate con i rizomi in bambù, che forse è l'applicazione anche meno così degna di menzione.
0: No. Come? Stai scherzando?
2: No, pazzeschi.
0: Bellissimo.
2: Sono pazzeschi, ma ciò nonostante...
1: Lampadari.
2: Vero, no, hai ragione, alcune erano notevoli, però wow. Insomma, detto ciò, era solo meno degna di menzione, perché le altre sono ancora meglio, cosa avete capito? Vabbè. E, quindi del bambù non si butta niente, abbiamo germogli che fanno parte di menù sofisticatissimi asiatici, sono certa che molte di noi l'abbiano trovato ordinando qualche piatto a base di bambù o qualche pollo al bambù e quant'altro, funghi e bambù. Quindi il bambù si mangia, il bambù si tesse, o per meglio dire le fibre di bambù si possono usare nella produzione di tessuti, di varie tipologie e in realtà ormai è abbastanza comune trovare anche stoffe, quindi vere e proprie stoffe utilizzate proprio per abiti o sciarpe o scialli realizzati in bambù e non solo, quindi settore tessile. Poi abbiamo i culmi di bambù, quindi il bambù intero sezionato, che viene utilizzato a diverse applicazioni, soprattutto nel mondo del design e poi anche nell'edilizia, come vedremo. E poi c'è tutta una dimensione invece, diciamo, di sezioni di bambù, le lamelle di bambù, il bambù splittato, quindi culmi tagliati verticalmente, quindi parallelamente all'asse, alla direzione con cui si sviluppa il bambù, possono essere utilizzati sia per realizzazioni da stuoie o cesti, contenitori vari, sia per irrigidire, diciamo, con approfittando delle prestazioni strutturali del bambù, quindi per irrigidire materiali. Addirittura ci sono laboratori in Svizzera, che forse è uno dei posti in cui il bambù cresce meno, che comunque quantomeno è, diciamo, per definizione di importazione, per definizione alloctono. Ci sono laboratori in Svizzera che studiano come utilizzare il bambù per armare il cemento. Gli svizzeri sono appassionati di cemento e studiano quanto si può tendere il bambù, quanto sottile possono essere i cavi di bambù per garantire delle prestazioni paragonabili a quelle dell'acciaio nell'armare il cemento. Quindi questo per dire, si fanno parquet di bambù, si fanno mobili di bambù, si fanno, oggi esiste il bambù lamellare, cioè l'applicazione, diciamo, in forma lamellare del bambù è molto apprezzata, quindi si fanno pannelli in bambù, è veramente super super super impiegato in tantissimi campi, a tantissime scale, con tantissime finezze di lavorazioni, forse soprattutto nel mondo, nell'edilizia, che è quello che noi conosciamo di meno, però è il settore in cui effettivamente il bambù predomina in tutto il resto del mondo fuori dalla nostra bolla.
0: Mm-hmm. Sì, ci hai fatto una bella panoramica, effettivamente. Comunque a me mi stupisce un sacco che si mangi. Cioè, non so, è strano, proprio il germoglio.
2: È gustoso, sì, ma in effetti è un'erbacea. Cioè, quindi effettivamente è... A parte che è l'ultima volta che sono andata in un ristorante, peraltro stellato, ho mangiato germogli di pino sottaceto.
0: Che dici?
2: Ed erano buonissimi.
0: Wow.
2: Quindi, i germogli a questo punto posso dare, cioè, sono fuori quelli di pino, direi che diventano aghi. Vuol dire che possiamo prenderli in considerazione tutti.
0: Sì, anche tipo, germogli. Scusa, te posso dire un altro germoglio? Quello del pungitopo.
2: Verissimo.
1: Io non li ho mai mangiati.
2: Nessun germoglio di pungitopo. No, di pino sì, vabbè, effettivamente era tipico di quel posto. Però erano morbidi, buonissimi.
0: Figo.
2: Bambù passa cosa. Sì, è vero che stupisce che si mangi. Però in effetti sì. È un'erbacea, cioè, perché non farlo?
0: Ci sta, però delle graminacee di solito si mangia il seme, magari il chicco, no? Il grano. Invece delle palme si mangerà qualcosa delle palme. Non sono proprio, cioè, graminacee, però sono molto utili anche loro.
2: Sì, le palme in...
0: Vabbè, cioè, i frutti, la base, di alcune...
2: Esatto, infatti stavo per dire, a parte i cocchi o...
0: Sì.
2: Delle palme, le basi si usano per applicazioni simili al bambù. Non sono compatte e resistenti quanto il bambù, quindi in realtà si sfaldano molto, sono estremamente fibrose. Forse meno perché il bambù ha questa... Cioè, si mangia anche perché è poco fibroso, o meglio, ha le fibre molto compatte, quindi resta... Come dire, sodo e croccante.
0: Penso non potevi dirlo meglio.
1: Acido, davvero.
0: Comunque... Sodo e croccante.
1: Ho fame, tra l'altro.
2: Dillo un panda. Esatto.
0: Dillo un panda.
1: Vabbè. I panda sono dei veri appassionati. Non solo dei germogli di bambù.
0: Tutto il bambù. Wow.
2: Il bambù molto è il maiale bello. Dei panda.
0: Molto bello, molto bello.

0: Yo Ragaman, rientriamo in voce. No, allora ci stiamo facendo accompagnare fin troppo forse dai Ciancia Via Circuito. Ci piacciono assai, veramente. Questo è l'album Rondante, anche bel nome dell'album, tra l'altro. Sì, e infatti ogni tanto prende un po' il sopravvento, ma va bene così, il bello della diretta, come sempre. Ok, abbiamo quindi visto un bel po' di modi per usare o mangiare o fare cose con il bambù. Magari, ecco, a questo punto soffermiamoci un attimo sull'ambito strutturale, quindi della costruzione. Come mai si può usare per la costruzione? Mai, che caratteristiche particolari c'ha?
1: Beh, il bambù è una pianta sorprendente e competitiva. Appunto prima accennava il fatto che lo chiamano acciaio vegetale e c'è una ragione, perché grazie alla sua geometria, alla sua struttura fibrosa, ha una resistenza a trazione, quindi se io lo tiro longitudinalmente lungo le fibre, questa resistenza è molto elevata, quindi una resistenza a trazione.
2: Cioè, per spiegare la trazione anche alla radio, diciamo, immaginate di prendere una stecchina, un asse, qualcosa di lungo e afferrarla all'estremità e tirare verso l'esterno, quindi per stenderlo, allungarlo il più possibile. Quello è lo sforzo che subisce un oggetto sottoposto a trazione.
1: Grazie Bianca, me l'hai fatto veramente visualizzare.
0: E sottoposto a attrazione, nel senso,
2: cioè, pensate di afferrare e tirare verso voi stessi.
1: Il bambù è resistente anche lì.
0: Anche a quello.
3: Wow, bello.
1: Quindi appunto una resistenza a trazione è molto elevata, è paragonabile a quella dell'acciaio. In realtà quella dell'acciaio è una delle resistenze a trazione maggiori dei materiali industriali, però ecco, l'acciaio pesa molto di più, quindi considerando il peso molto leggero del bambù e la sua resistenza a trazione, si può paragonare a quella dell'acciaio e ha anche una elevata resistenza a flessione. Secondo me, Bianca, potresti aiutarci anche nel visualizzare questo.
2: Allora, con la flessione è un po' più difficile, perché a questo punto dovete immaginarvi quello stesso oggetto allungato e sottile che prima avete tirato per gli estremi, diciamo saldato in uno solo dei suoi punti, dei suoi vertici, a una superficie o comunque diciamo al suolo. E sottoposto a sforzi, cioè a questo punto invece che tirarlo lo...
1: Anche il vento potrebbe essere.
2: Ok, esatto. Diciamo lo piegate, spingete, lo piegate, lo fate dondolare e vedete che cosa succede.
1: E appunto si piega senza rompersi.
2: Che ecco, non è così banale.
1: No,
2: attenzione.
1: A differenza del cemento, ecco, che invece è molto resistente a compressione, quindi se compresso, se schiacciato, ma fragile attrazione. E in realtà appunto abbiamo preparato anche una bibliografia, insomma una piccola bibliografia per approfondire alcune cose, perché non potremo essere neanche troppo esaustive, però ecco, questa combinazione di resistenza, leggerezza, flessibilità lo rende anche particolarmente adatto ai contesti sismici, proprio perché è in grado di assorbire questa spinta. Quindi per quanto riguarda proprio le proprietà meccaniche e strutturali, è davvero sorprendente come materiale, e non è però solo una questione di prestazioni meccaniche, perché il bambù è anche una risorsa rinnovabile. Abbiamo detto che cresce rapidamente, assorbe anidride carbonica durante la crescita e comunque richiede poca energia, relativamente poca energia per essere lavorato, al contrario invece di altri materiali industriali come l'acciaio e il cemento, che hanno un'impronta ecologica molto più elevata, anzi anche a fin di vita dei materiali, quindi non si tratta solo di produzione, ma l'acciaio, nonostante sia riciclabile quasi infinitamente, il processo di appunto il riciclo dell'acciaio è altamente energivoro, e non parliamo del cemento. Il cemento è tutto scarto altamente inquinante, non si ricicla e produce appunto grandi quantità di rifiuti. E diciamo che questo è un punto fondamentale, è stato un punto fondamentale anche per diciamo, la nostra visione dell'architettura e la direzione che la nostra tesi voleva prendere, cioè il settore delle costruzioni è tra i più impattanti in assoluto, responsabile anche di oltre il 40% delle emissioni globali di gas serra. Quindi, insomma, crediamo... Lo credi anche tu, vero Bianca?
2: Sì, lo credo anch'io.
1: Crediamo che comunque architette, progettiste, designer abbiano anche una certa responsabilità.
2: Sì. Se posso inserirmi, diciamo, la verità è che la cosa migliore da fare sarebbe non costruire più. Perché innanzitutto probabilmente esiste un prima e un dopo alla costruzione in cemento, cioè il cemento, l'asfalto, corrispondono a un processo irreversibile di impermeabilizzazione dei suoli ed erosione, perché per fare il cemento bisogna consumare quantità di sabbia, enormi, quantità d'acqua enorme, e si interviene sul suolo in un modo che con i materiali naturali non si fa. Quindi le fondazioni in cemento sono qualche sì, e fondazione è usato a proposito perché non è fondamenta, almeno ad architettura ci insegnano così, ma ci tenevo a pensare
1: citazione a che si pare ogni dubbio coglierà.
2: Esatto. Però insomma la verità è che non bisognerebbe più costruire. Se costruiamo è fondamentale pensare che vita hanno gli edifici che costruiamo, che da dove vengono i materiali che utilizziamo, che cosa, in che modo potremo, nel momento in cui un edificio dovesse cambiare destinazione d'uso o anche smettere di avere ragione d'essere, in che modo possiamo intervenire. Il bambù risponde in modo sorprendente a tutte queste voci. Quando diciamo che ha un impatto bassissimo significa anche che il bambù è molto meglio del legno, intanto... da alcuni punti di vista che riguardano le performance, quello che è strutturale, quello che ha detto Vale, ma anche perché cresce molto più rapidamente, quindi è pronto molto prima, e avere un bosco di bambù dal quale attingere materiale, tanto per dire, significa non disboscare. Cioè il bambù, noi possiamo avere un bosco di bambù e prelevare i culmi che ci servono per costruire senza, diciamo, potendo contare su una continua rigenerazione del bambù tale per cui il bosco si mantiene tale, ok? Non servono i tempi lunghi del legno, quindi ecco, davvero sorprendente anche da quel punto di vista.
0: Sì, ora, per l'appunto, già che parlavi di questo, in realtà anche nella gestione forestale c'è modi e modi
2: assolutamente
0: di
2: sì.
0: Gestire una foresta, quindi... prima eravamo abituate alle foreste, appunto, si taglia tutto, ci serve tot metri cubi, ok, o tot chili, si taglia, via. Invece no, il ceduo può essere gestito in modi molto diversi, anche se ancora non ci siamo, non so come dire, cioè ancora non l'abbiamo interiorizzate abbastanza queste cose in Europa, in Italia soprattutto. Quindi si continua a fare gestioni sbagliate, però... Anche il bosco gestito in un certo modo, chiaramente avendo a disposizione una certa quantità di superficie, comunque un tot serve, può essere rinnovabile anche
2: assolutamente
0: quello.
2: Sì, grazie alla precisazione.
0: Però sì, chiaramente il caso del bambù è un esempio veramente, cioè, diverso, perché se qualche ascoltatrice, ascoltatore che è in linea ora ha una bambuseta per quanto piccola a casa, si sarà resa conto
2: della velocità,
0: cresce. Della potenza, e sì, come dicevi, no? 120 hai detto, mi sembra,
1: sì,
0: centimetri.
1: Può arrivare fino a sì, però sì. Insomma, 120 centimetri in 24 ore.
0: Follia.
1: Comunque esistono dei bambuseti anche qui in Toscana. Ovviamente certo, sì, sono sì. Filiere corte, insomma, magari non producono materiali da costruzione per forza, però insomma, sì, ci sono dei bei boschi di bambù.
0: Sì, sì.
2: Ma poi, diciamo, anche una questione di tempi, il bambù è pronto per essere utilizzato dopo 4 anni, almeno le tipologie di bambù come la guadua, di cui poi parleremo, che sono utilizzate di più in edilizia, che sono più resistenti, sono pronte in 4 anni, e questo è veramente poco.
0: Scusa, precisazione, spoiler. Ma 4 anni se le coltiviamo da noi o se le coltivano, per esempio, in Colombia? Cioè, c'è condizioni ambientali un po' diverse, magari?
2: No, allora... In realtà la guadua viene pochissimo coltivata da noi in generale, ma i tempi non cambiano, diciamo, particolarmente.
1: Sì, generalmente dopo i 3-4 anni i culmi sono considerati maturi e pronti al taglio, okay. Pronti per essere utilizzati.
0: Pazzesco. Ecco, quindi se riusciamo a fare veramente in pochissimi minuti un sunto, quali sono le fasi necessarie a parte la coltivazione dal taglio in poi per poi usare i culmi appunto in costruzione.
1: Le fasi che richiedono cura sono praticamente tutte, appunto, la gestione del bosco di bambù, il taglio che deve essere fatto in un certo momento particolare, la fase di essiccazione in cui il culmo perde acqua, perde umidità, quindi si ritira e rischia di fessurarsi e quindi deve essere appunto stoccato in un certo modo, in un ambiente ventilato, ma anche ovviamente l'applicazione di trattamenti, di cui ora dirò due parole, però fino ad arrivare alla posa in opera, ovviamente. E ovviamente dipende dal contesto, dalla regione geografica, dal genere di bambù, però ecco, una accortezza in tutte queste fasi è fondamentale. Bisogna anche tenere a mente cosa ci vogliamo fare, appunto, con il bambù, certamente. E proprio per quanto riguarda i trattamenti, volevo dire due parole perché la durabilità, diciamo, di una costruzione in bambù è uno dei punti più controversi. Se non c'è cura, non c'è conoscenza e non vengono, diciamo, non solo applicati i trattamenti, però non viene utilizzato in maniera adeguata il bambù, una costruzione può durare effettivamente molto poco. Ma se invece si gestisce bene, è una risorsa veramente strategica, però appunto i trattamenti sono tantissimi, dipendono dal contesto, dipende anche appunto, da quello a cui si vuole arrivare. Quello che volevo dire è che l'immunizzazione, quindi cercare di proteggere il bambù da muffe, parassiti, o funghi è molto importante perché comunque è una pianta ricca di amidi e zuccheri e ci sono tantissimi trattamenti preservanti, ci sono quelli tradizionali che utilizzavano le culture antiche e che sono ad esempio la stagionatura in cespuglio in cui si taglia il bambù, si lasciano le foglie e i culmi di bambù si lasciano nel bosco, nello stesso bosco a cui appartengono. Oppure c'è l'immersione in acqua corrente per diverse settimane, l'immersione in sabbia o in fango, o anche la fumicatura. Quindi i culmi vengono sottoposti a calore e fumo per un determinato lasso di tempo. Poi ci sono i trattamenti chimici, che sono quelli moderni, e che ovviamente sono legati a problemi di salubrità e di impatto ambientale, anche se non si può negare che diciamo, permettono al bambù di durare di più. E
0: Scusa,
1: sì.
0: salubrità, quindi ti riferivi al fatto che sono poi sostanze che vengono rilasciate nell'aria e quindi se ce l'abbiamo in casa ce
1: Ce
0: le
1: le
0: respiriamo,
1: respiriamo,
0: ecco, questo,
1: esatto.
0: ok.
1: Lo stesso che comunque succede appunto nelle costruzioni anche in cemento, che comunque sono ricche di sostanze chimiche che poi vengono rilasciate nell'ambiente. E alcuni agenti chimici che vengono appunto che vengono utilizzati come soluzioni e trattamenti sono arseniato di rame, lindano, naftalina, formalina. Veniva usato anche il DDT e dal 2004 poi è stato bandito. E poi c'è il boro, i suoi componenti borace e acido borico. E diciamo che questi sono i migliori, in termini di, durabilità e impatto ecologico e costo. E questi trattamenti con soluzioni chimiche prevedono, l'iniettare delle soluzioni preservanti direttamente nei vasi conduttori del bambù, che sono tipo lunghi vasi, lunghe cannucce che corrono paralleli alle fibre del bambù, e quindi si utilizza la vocazione stessa del bambù, quello che fa la traspirazione, insomma, delle foglie che richiama le sostanze nutritive dalle radici ai vasi conduttivi fino alle foglie e si iniettano proprio in questi vasi.
0: Molto, molto affascinante, come dicevi, sì, sarebbe da approfondire perché da quello che hai detto e da quello anche ci siamo dette fuori ai microfoni, insomma, il tema è enorme, quindi per oggi la buttiamo un po' lì e però riprendo un po' anche quello che dicevi prima della bibliografia, nella pagina del podcast poi cioè pubblicherò tutta una serie di informazioni, titoli di libri e altri tipi di risorse. Facciamo una piccola pausa musicale, veramente pochi minuti, e oggi siamo in vena di divertimento, per cui divertitevi con noi.

0: Ed eccoci ritornati in voce. Questa era solo io, l'avevamo capito, bomba estereo. Sì, spero vi siate divertiti appunto con noi. Ok, quindi siamo se e siete sempre su Radio Wombat, sempre su Nervature in questa puntata speciale in cui con le nostre due ospiti in studio, Vale e Bianca, parliamo di bambù. Quindi continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo detto varie cose, abbiamo detto com'è fatta la pianta del bambù e che caratteristiche ha e quindi per cosa si può usare, tutti i vari mille usi possibili. A questo punto vorrei un attimo scendere nel dettaglio della vostra ricerca, quindi il vostro studio di tesi che avete fatto insieme in Colombia, dove appunto si usa il bambù in vari modi, suppongo anche lì, però tra cui quello della costruzione con la tecnica che avete già infatti citato prima del bareke. Quindi proprio vi lascio la palla.
1: Sì, allora, noi siamo stati appunto in Colombia, nella città di Manizales, grazie a questo Erasmus Extra UE, proprio per studiare il bambù come materiale da costruzione, che è il tema centrale della nostra tesi di laurea. Abbiamo trascorso 6 mesi nella città di Manizales e è stata un'esperienza, una delle esperienze più incredibili della mia vita. Siamo andati qui non solo perché appunto l'Università di Firenze aveva degli accordi con la Università Nacional de Colombia de Manizales, ma anche perché qui cresce una specie di bambù gigante che si chiama Guadua angustifolia kunt. È un bambù che è estremamente resistente, è molto utilizzato in ambito architettonico in tutta l'America Latina. Quindi la guadua in questi territori andini, perché noi eravamo in una regione tra la cordigliera centrale e occidentale delle Ande, e in queste zone ha una storia profondamente radicata al territorio, ma non è l'unica pianta a essere protagonista. Forse al pari, o anche più importante di lei, devo ammettere, c'è la pianta di caffè. Infatti questa zona si chiama proprio Eje Cafetero, cioè asse del caffè, zona cafetero. E la coltivazione del caffè ha trainato lo sviluppo dell'area. È un paesaggio montuoso, complesso, caratterizzato anche da forti variazioni di altitudine e clima e molto sismico. Quindi diciamo che già le popolazioni indigene ne facevano probabilmente largo uso della guadua, e anche se purtroppo si conosce poco dell'architettura precolombina. Ma qui appunto si è sviluppata una tecnica costruttiva particolare nel corso
0: Sì,
1: dell'Ottocento.
0: magari dai di bare che dico qualcosa io, di questa tecnica costruttiva dico qualcosa io. Allora, tanto per cominciare, anche per togliere ogni dubbio dalla rilevanza rispetto alla rilevanza di quello che stiamo dicendo, vi dico che abitano in case di bambù circa 1 miliardo di persone nel mondo oggi. E potrebbe anche essere un dato sottostimato perché si basa su dei report che abbiamo letto per la tesi, ormai ahimè, è passato qualche anno e l'ultima valuta, appunto, l'ultimo dato raccolto ne contava 1 miliardo. E quando dico case di bambù non intendo con qualche dettaglio di bambù, con qualche elemento, intendo che la cui struttura portante è fatta di bambù, almeno la struttura portante. Il bareke è una delle tecniche costruttive più diffuse nel mondo, ed è una tecnica costruttiva generalmente a secco, ma non sempre, che si basa su l'uso, l'impiego di pannelli portanti che hanno come dire, intelaiatura in bambù, generalmente in culmi di bambù o eventualmente in legno, e poi delle tipologie di tamponamenti diversi, che possono essere in terra, in legno, sempre in bambù, in stuoi di bambù, possono essere in paglia, possono anche essere in cemento, perché esistono anche forme ibride di bareke che sono, appunto, che hanno delle parti, ovviamente sono le versioni più recenti, più moderne, e addirittura prevedono di apporre delle reti metalliche e della calce di cemento sopra le strutture portanti in bambù.
2: Anzi, in merito potremmo dire che in modo in realtà abbastanza controverso per quanto riguarda le prestazioni sismiche dimostrate, le normative, cioè i pochi paesi nel mondo che hanno delle normative sismiche di costruzione, diciamo, e che prendono in considerazione la resistenza antisismica del bambù, di solito, accettano e consentono solo l'uso di tecniche che combinano col bambù altri materiali. Diciamo sintetici tipo il cemento, quindi vabbè, questo per dire che purtroppo le forme ibride sono anche quelle più apprezzate dalle normative, ma non dalla popolazione del mondo. Quindi bareke, struttura, diciamo definizione cappello per tutte le tipologie di costruzioni in bambù che usano questi pannelli. In Colombia, il bareke è una tecnica tradizionale. Che fin dall'età, diciamo, che viene strutturata per come la conosciamo, in realtà in fase coloniale, okay, quindi quella che conosciamo effettivamente viene da un passato coloniale, e che oggi, tra l'altro, un certo tipo di bareke è patrimonio, fa parte, diciamo, delle tradizioni costruttive, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E noi andiamo in Colombia per studiare questo materiale, perché questo materiale è un materiale riscoperto da poco. Noi siamo andati a studiare una città che si chiama Manizales, che è minuscola per la Colombia, ma ha tipo 300.000 abitanti almeno, no? Non vorrei sbagliarmi, al tempo aveva circa 300.000 abitanti.
1: 8 anni fa.
2: Esatto. Ed è
0: Non
2: nella...
0: l'aveva detto
2: No, infatti era
0: finora,
2: stata, vabbè, nella ed è nella...
0: forse era voluto.
2: assolutamente voluto. Comunque, le informazioni sono aggiornate, noi purtroppo non siamo aggiornati, cioè noi biologicamente, diciamo, questi di 8 anni si sentono, però la città è nella cordigliera centrale delle Ande, un posto molto bello, un posto appunto, come diceva Vale prima, molto sismico. E cosa succede? Il bareke, quindi le costruzioni in bambù, vengono progressivamente dimenticate. Un grosso incendio che interessa la città di Manizales lascia un po' questa ferita e fa ricostruire tutto abbandonando legno, abbandonando bareke e costruendo prevalentemente, insomma, un po' dappertutto in calcestruzzo armato. Nel 99 avviene uno dei più forti terremoti del Centro America, un epicentro nella regione del Quindio. Diciamo, le città vengono devastate e ci sono degli studi fatti tra l'altro dalle unità, ora non vorrei confondermi, non mi ricordo se fossero le Nazioni Unite o i corpi di pace, comunque studi, valutazioni internazionali degli esiti, degli effetti del terremoto, che rilevano come in molte aree abitate, soprattutto di Manizales, ma in generale insomma dell'area cafetera, diverse abitazioni rimaste in piedi e in ottimo stato di conservazione sono fatte in bareke. E quindi questo un po' mostra come non è il materiale a non essere resistente o non resistere neanche agli incendi, è il modo in cui il materiale è trattato. In qualunque incendio che abbiamo vissuto, scusate, terremoto per esempio, che abbiamo vissuto anche nel nostro paese, non è una tecnologia costruttiva a cadere, a crollare, è una tecnologia costruttiva effettuata male, quindi che non rispetta il funzionamento dei materiali.
1: Tra l'altro qui vorrei introdurre il tema del grande incendio che è scoppiato a Hong Kong in Cina a novembre del
2: Però
1: 2025.
2: se dici Hong Kong in Cina, io Hong Kong ti vengono a cercare. No, scherzo. Hong
0: È
2: Kong,
0: vero,
2: che ovviamente è
0: è a
2: autonoma.
0: Hong Kong.
1: Ah sì, a Hong Kong. Ah già, Hong Kong.
2: Così come Taiwan è autonoma.
1: E appunto questa residenza, questo quartiere residenziale ha preso fuoco, stavano ristrutturando un edificio di 23 metri, che era circondato da impalcature di bambù, e il sistema delle impalcature di bambù credo che in Cina sia antico, di 3.000 anni, quindi continuano a costruire così, e hanno appunto additato, in realtà è stata una tragedia. Sono morte tantissime persone, hanno additato appunto il bambù come il responsabile della diffusione del fuoco e delle fiamme, ma in realtà ho letto vari articoli e probabilmente sono stati i materiali, ad esempio i teli di plastica, quindi materiali di rivestimento, il polistirolo che sigillava le finestre a far divampare così velocemente il fuoco. Quindi diciamo che ancora una volta questo materiale viene bistrattato perché appunto però diciamo che già il governo aveva intenzione di sostituire il 50% delle impalcature con l'acciaio, insomma con strutture metalliche, e questa cosa sicuramente ha accelerato il processo, però è anche appunto giusto ripetere, come ha detto Bianca, che i materiali naturali se trattati adeguatamente non sono infiammabili e possono durare molti decenni, quindi insomma è anche giusto
0: ribadirlo.
1: Certo. Sì.
0: Tra l'altro, ecco, per fare un accenno e poi come argomento riprenderemo dopo, può darsi magari che il fatto che non vogliamo noi Occidente dare tanta considerazione a questo materiale è perché a questo si lega, e non solo a questo, una serie di simbologie di sì, è naturale, però è talmente naturale che forse è per poveri.
1: Esatto.
0: O comunque la butto lì così per adesso, perché tanto lo riprenderemo tra poco questo argomento, anche se magari in senso opposto, poi lo vediamo. Però ecco, ci sta che anche questo contribuisca come fattore. Quindi ecco appunto, quindi riconcludendo appunto la storia della Colombia di Manizales, quindi dopo il terremoto si rivaluta, quindi.
2: Esatto, sostanzialmente dopo il terremoto si capisce che è legittimo e anzi pienamente sensato reinteressarsi a questa tecnica costruttiva che nel tempo era stata dimenticata. Questo ha due traiettorie. Una è quella diciamo della valorizzazione del patrimonio, cioè ci sono ancora intere cittadine piccolissime, però alcune chicche, una era Salamina per esempio, costruite in bareche, che fanno parte quindi del patrimonio architettonico e artistico del paese, e l'identità del paese si può ricostruire anche promuovere a partire anche turisticamente, quindi anche proprio in termini di, così, di narrazioni e branding, se vogliamo, però si può ricostruire anche sulla base di questi materiali. E in realtà vale anche la pena però studiare il materiale dal punto di vista strutturale, e quindi iniziano esperimenti in laboratorio, si inizia a capire, a testare appunto le prestazioni, a capire quali sono i modi, si recuperano le conoscenze tradizionali per massimizzare le performance del bareche oggi, per come lo possiamo costruire oggi, e si arriva a inserire il bareche nella normativa appunto del sismo resistente, quindi diciamo... Sì, la normativa per costruire edifici che resistano ai sismi, che poi è il criterio principale per legiferare nell'edilizia. E quindi questa attenzione rinnovata fa anche partire percorsi di ricerca all'interno dell'università, e lì entriamo un po' in gioco noi.
1: Tra l'altro, appunto, noi abbiamo conosciuto due architetti molto importanti, perché appunto, riprendendo... due discorsi che facevate entrambi, uno di Bianca, per cui un sacco di persone vivono in case costruite in bambù, e due, appunto, molte persone povere. Però è anche sperimentato da architetti di fama internazionale per residenze di lusso, per ponti, per grandi coperture, quindi insomma diciamo che ha questo doppio binario la sperimentazione. Certamente gli architetti purtroppo progettano soprattutto per i ricchi, ma non solo, quindi diciamo che le scuole di riferimento nel campo dell'architettura in bambù più famose sono quelle asiatica e quella dell'America Latina, e appunto noi abbiamo incontrato Simon Vélez, che è uno

0: la progettazione di abitazioni a basso costo e di facile assemblaggio, e soprattutto con Marcelo Villegas, che invece è un personaggio meno in vista, ma è un ricercatore instancabile, un appassionato di bambù, un disegnatore, scrittore, che noi abbiamo conosciuto. Non solo siamo stati a casa sua, ci ha offerto un pranzo buonissimo,
1: Confermo.
0: buonissimo, siamo stati nel suo laboratorio a Cincinnà. Lui progetta degli oggetti di design con le radici, con i rizomi,
1: Ah, è lui,
0: bellissimi. Sì, è
1: ok.
0: lui.
1: Proprio lui. Allora ci piace.
0: Allora, esatto.
1: Approved.
0: E appunto, un instancabile appassionato, Marcelo Villegas e Simone Veles stanno sperimentando delle giunzioni tra culmi ingegnerizzate, utilizzando quindi non solo bambù, ma placche metalliche, bulloni metallici e iniezioni di cemento Portland. E quindi la scuola latinoamericana sperimenta soluzioni più innovative, ibride, mentre la scuola asiatica, per quanto riguarda le giunzioni, rimane ancorata alle legature.

0: Eccoci, rientriamo in voce, quindi rientriamo. Super, super interessante, affascinante, veramente. Tutta la vostra esperienza lì e anche questi personaggi, belle, le storie comunque sono belle. E, allora, quindi non abbiamo tantissimo tempo, però magari proviamo a fare, quindi a riprendere l'argomento delle simbologie, delle visioni che abbiamo vagamente così buttato lì sul piatto prima. E magari appunto ci spiegate un po' com'era lì, quindi sto parlando di che simbologia aveva o ha tuttora, insomma, il bambù in Colombia, da chi viene usato, come, perché, volentieri, malvolentieri.
1: Allora, intanto vai, mi lancio io, però mi raccomando, Vale, interrompi di tutto quello, perché vale la pena non perdersi pezzi di questo
2: Sono
1: passaggio.
2: Pronta.
1: Io ho raccontato finora una storia che era quella della valorizzazione del bambù, del bareque come parte del patrimonio, addirittura dell'identità, se non di tutta la Colombia, di questa regione della Colombia. Qualcosa che viene studiato, su cui ci sono corsi nelle facoltà di architettura, eccetera. E noi effettivamente, ed è un po' il nostro battesimo, e quindi accompagnando chi ci ascolta nelle fasi, diciamo, nella stessa scoperta che abbiamo fatto noi abbiamo... Appena arrivate abbiamo avuto la fortuna di avere un campo di applicazione e di studio, di esplorazione, di analisi degli usi del bambù e delle potenzialità del bambù. Ci hanno sostanzialmente accompagnato.

0: state abbandonate in un quartiere che era un poco fuori da Manizales, un barrio de invasion, così si definiscono quei quartieri informali che nascono da un atto di occupazione. Tra l'altro quel contesto aveva un atto di occupazione ovviamente da parte di popolazione, abitanti che si trasferiscono in quel luogo, autocostruiscono e a quel punto occupano l'area, i terreni, i lotti, eccetera, e iniziano a viverci. Sono azioni e fenomeni che possono seguire percorsi iter molto diversi, possono anche sfociare in legalizzazione, ok? Quindi nell'ottenimento di un titolo alla fine. Era il tipo di percorso che stava facendo il quartiere in cui siamo capitate, e tra l'altro appunto la storia è abbastanza avvincente perché si trattava di un possedimento, cioè lo spazio che era stato occupato dalla popolazione in questo caso, perché era questo quartiere, era fuori dalla città. Questa è una cosa abbastanza originale, di solito gli slum, no? I quartieri informali sono periurbani, fuori dalla città, anzi all'interno di campi di frutta, ed era parte dei possedimenti del narcotrafficante Roberto Escobar, che è il fratello di Pablo Escobar, quindi
1: tutto vero.
0: C'era tutto questo coté, per cui sembrava totalmente legittimo abitare nei terreni di un ex narcotrafficante, quindi c'era anche un certo favore così di opinione pubblica, insomma un bel contesto.
1: Ti ricordi anche quanto distava da Manizales?
0: Ah, giusto, giustamente il nome del barrio era chilometro 41, perché in realtà era chilometro 41 il piccolissimo, minuscolo centro abitato, diciamo regolare, formale, accanto a dove era stato, che era una vecchia fermata dei treni che poi sono stati smantellati in Colombia. Beh, c'è stato tutto questo, il sistema ferroviario ha sofferto moltissimo per ragioni di interessi, ma vabbè, questo ci porterebbe lontane. Ma cosa succede? Noi andiamo a studiare perché quel quartiere autocostruito ha la particolarità di essere interamente costruito in bambù, e noi quindi pensiamo di avere tra le mani un caso di studio eccezionale. Siamo nella regione del Bareke, nel centro della cultura del Bareke, circondati da bambù seti, quindi le persone, abbiamo uno spazio autocostruito. Ci aspettiamo che le persone che troviamo, e lo sappiamo tra l'altro perché poi entriamo in contatto con la comunità, abbiamo delle relazioni con quelli che vengono chiamati leader sociali, che ci raccontano, ci fanno parlare con qualcuno degli abitanti prima. Insomma, noi sappiamo che queste persone sono anche formate sia a trattare il bambù sia a costruire in bambù. Ma quando andiamo sul campo ci accorgiamo che le case in bambù sono costruite malissimo. Cioè, nessuna rispetta quegli standard minimi che noi abbiamo studiato, perché che la loro cultura ci ha insegnato. Ma e loro insomma non decidono di non costruire il bambù. Il bambù è trattato male, è spesso ricoperto, rivestito con plastica, spesso rivestito con cartongesso, con materiali completamente diversi, e che tra l'altro ne riducono drasticamente le performance e le prestazioni. Quando diciamo riducono drasticamente, parliamo per esperienza, perché noi abbiamo iniziato a studiare tutte le abitazioni, le abbiamo rilevate, le abbiamo disegnate, le abbiamo misurate, abbiamo guardato come cosa cambiasse, ci siamo fatte raccontare le storie di come erano state costruite, le loro intenzioni sulle case, le loro ambizioni. Dobbiamo immaginarci che era appunto un barrio occupato, ma in vista di legalizzazione, quindi le persone si potevano presumere che quel lotto, quell'edificio che avevano costruito sarebbe stato riconvertito, e quindi formalizzato, riconvertito, ufficializzato, e quindi magari avrebbero potuto svilupparlo. Noi chiedevamo proprio questo: quando dovesse avvenire la legalizzazione, cosa vorrete fare? Ci aspettavamo, non so, farci il giardino, no, vai.
1: Ampliarla, esatto. Farci il giardino, sostituire, mettere un piano in più.
0: E invece tutti ci rispondevano: farlo in cemento. E noi: ma scusate, ma in che
1: come?
0: Senso? No, in cemento.
1: Ma come?
0: Ah no, noi vogliamo, quando dovessimo legalizzare, noi finalmente vogliamo costruire la casa in materiale. Allora, diciamo proprio così, en material in spagnolo. E en material, all'inizio noi appuntavamo tutto, trascrivevamo, a volte registravamo, diciamo en material, forse material significa qualcosa in colombiano che non sappiamo in spagnolo. Invece era letteralmente immateriale. Cioè,
1: il materiale, come se il bambù non lo fosse, esatto. Non fosse un materiale da costruzione.
0: Finalmente con la legalizzazione avrebbero costruito con un vero materiale. Il vero materiale era il cemento. E noi restavamo basite perché nelle case in bambù, diciamo, quello era un contesto eccezionale, perché potevamo entrare in una zona tropicale caldissima, con un'umidità altissima. Potevamo entrare nelle case, anche nelle case costruite in cemento del vicino chilometro, insomma, dell'area del centro abitato, e non c'era confronto. Dentro le case in bambù si stava bene, in bambù, rivestite in bambù, o rivestite in legno, o addirittura rivestite in terra. Ce n'era una tamponata in terra che era eccezionale, si stava bene, l'aria era fresca, c'era anche proprio una qualità dell'aria, un profumo, si stava bene. In tutte le altre si soffocava e noi restavamo basite.
1: Ah sì, forse non abbiamo detto che c'era il 90% di umidità.
0: Sì,
1: e più o meno 35 gradi.
2: Giusto, giusto.
0: E allora abbiamo iniziato a esplorare questo fenomeno, cioè abbiamo iniziato a cercare di capire da dove venisse questo discredito che veniva tenuto nei confronti del bambù, perché le argomentazioni che venivano portate non erano supportate da dati. Cioè, uno era quello della durabilità, è vero, il bambù può durare poco, lo diceva bene Vale prima, se non lo tratti bene dura poco, come le relazioni sentimentali. Però però
2: a chi era indirizzata questa frase?
0: No, non lo so.
1: Ogni riferimento
0: se lo prendi da
1: poco,
0: vabbè,
1: ti è venuta così. No, ma hai ragione, è tutto vero.
0: O no. Però era banalmente un circolo vizioso. Cioè, ci è capitato più volte che delle persone ci dicessero: ah, no, questa casa così com'è non durerà più di 5 anni, d'altronde io ho fatto XYZ, cioè io non l'ho tagliato bene, io l'ho messo in posa prima che fosse...
2: quindi erano anche consapevoli.
0: Esatto, noi abbiamo detto, ma perché? Perché l'avete fatto? Ogni tanto c'era qualche racconto, noi parlavamo con loro sia, diciamo, una persona alla volta che a volte anche insieme, ma c'erano dei racconti di persone che ci raccontavano che invece, per esempio, i loro nonni o i loro genitori avevano avuto case in bambù per ventenni, trentenni, cioè per vent'anni, trent'anni, e poi a un certo punto avevano deciso, con i soldi della legalizzazione, insomma nel momento in cui erano arrivati i fondi governativi, di costruire in cemento, e nel momento in cui avevano costruito in cemento i soldi non erano bastati per fare un piano in più, oppure invece era diventato troppo caldo e quindi la casa non performava più, come, insomma, non era più, non dava più lo stesso comfort. E quindi di fronte a queste evidenze noi diciamo, ma anche se, cioè, senza voler condizionare, poi diciamo chi fa ricerca, noi eravamo ancora giovani e in parte sprovvedute, però chi fa ricerca cerca sempre di non incalzare una risposta, ma piuttosto si mette in ascolto. E quello che veniva, il feedback che ricevevamo, erano appunto tutte queste pregiudizi sul bambù, nonostante avessero milioni di prove che il bambù poteva resistere 150 anni, perché abitavano letteralmente a 41 chilometri, ma anche a molto meno, c'erano città molto più piccole di bambù, edifici in bambù ancora in piedi dopo 150 anni. Loro ti dicevano: il bambù non resiste ai terremoti, ma si sa che funziona meglio il cemento.
1: E questo immaginario è legato anche alla globalizzazione che porta con sé, e l'introduzione appunto dei nuovi materiali industriali, che portano con loro una promessa di eternità. E secondo me questa cosa, ne abbiamo discusso anche tanto con Bianca, ecco, il pensare che l'architettura sia eterna, illimitata, infinita, a parte che non è reale, e poi è anche un po' fuorviante, insomma, trasformare lo spazio, costruire è un atto umano e quindi per sua natura finito, ha un inizio e una fine, quindi va benissimo ovviamente cercare di donare a una costruzione una certa durabilità nel tempo, però ecco, questa promessa di infinito è quello che poi permette di continuare a produrre materiali così tanto inquinanti.
0: Sì, diciamo, noi ci siamo accorte, guardando le case, fotografandole, che il modo in cui erano poi arredate, trattate, finite, rivestite, non era coerente col bambù. Cioè loro stavano riproducendo in bambù delle case che non erano case in bambù, cioè non avevano le aperture che consentite, non avevano per esempio degli arredi molto pesanti, da posti freddi, invelluti, avevano delle pareti continue, nascondevano il più possibile le fattezze dell'architettura tradizionale e soprattutto nascondevano la maggior parte delle abitazioni ogni riferimento a materiali naturali, e invece riproponevano un modello che non era di quel luogo. Degli amici messicani, poi, con i quali ho parlato anni dopo, ovviamente anche il Messico subisce molto questi tipi di fenomeno di importazione di culture, di anche fascinazione per modelli e riferimenti che non solo non sono propri, ma proprio sono in contrasto con il benessere che invece porterebbero altre soluzioni. Ecco, loro la chiamano transculturazione, questa importazione dei riferimenti, dei modelli culturali. E la cosa che colpisce è che quando riguarda per esempio la moda o la musica o la cultura, ha un certo impatto sulla nostra vita, e magari è una cosa che ci intristisce perché fa perdere le radici, il collegamento col territorio, con il passato e la tradizione, ma quando riguarda le abitazioni ha un effetto devastante anche sul modo, sulla qualità della vita. E questo ci ha colpito tanto, però in effetti non è così lontano anche dal modo in cui viviamo noi, perché anche noi non penseremmo mai oggi di vivere una casa costruita in materiali naturali. Cioè, la favola dei tre porcellini è arrivata anche da noi.
2: Certo.
1: Il maiale sì, torna infatti, sempre.
2: No, ma infatti sono discorsi super interessanti per varie ragioni, tra cui anche questa che accennavi. Cioè, ma da noi che succede? Ma noi siamo tanto diversi? Cioè, anche, non lo so, ora appunto mi viaggiavo un po' la testa mentre parlavate, anche in una serie di domande nel mettersi in discussione noi come società, le nostre pratiche, ma andrà bene, boh, la casa come è fatta da noi, chissà. Quindi tutta una serie di domande. Molto, molto interessante. E in questo ambito mi viene da citare... Io posso riportare, ma veramente la dico in mezza parola, in Gambia ho visto la stessa cosa. C'erano case in argilla e paglia, ora io non sono architetta quindi di preciso non è che lo so, però di base muri abbastanza, muri fra virgolette, insomma, piuttosto larghi, appunto di base terra seccata, con tetti molto spessi di paglia, strati di paglia di non so quale pianta, una sopra l'altro, case freschissime dentro, pochissime finestre, molto buie, poca luce, vabbè, non c'è elettricità, freschissime, si stava benissimo. Però le case dei ricchi, lamiera, ferro, lamiera, 47 gradi,
1: stava malissimo,
2: pochissima aria, si stava malissimo. Quindi esattamente la stessa cosa, la stessa tipo di simbologia, che riporta a uno status sociale, alla ricerca proprio dello status sociale, dell'imitazione alla fine di chi pensiamo essere, non proprio migliore, ma insomma di vivere in condizioni migliori. Però tutto molto discutibile, appunto.

0: Ed eccoci quindi che rientriamo in voce, sempre i Cianciavia Circuito, state sentendo. E, allora, sì, il tempo a nostra disposizione è più o meno quasi concluso, per cui stavamo dicendo anche fuori i microfoni che questi argomenti potremmo approfondirli seriamente molto di più e perché no, magari lo faremo. Per cui per oggi ci fermiamo qui perché abbiamo dato un'ottima panoramica. Comunque, siamo riusciti a seguire la scaletta, come abbiamo detto. Per cui adesso ci avviamo verso l'ultimissima parte di questa puntata che introduco con la dovuta sigla.
1: Interessati a dialogare con le piante.
2: Pianta storia.
1: E a registrarne la sensibilità.
2: Pianta storia.
0: Ed eccoci quindi, sì, gli ultimi 10 minuti di puntata li usiamo così con le piantastorie delle nostre ospiti. Quindi non so chi di voi vuole iniziare, a parte che, vabbè, ovviamente ce l'avete già raccontata una a testa molto, molto ampia riguardo al bambù, ma magari ce n'avete un'altra.
3: Allora, io ho 3 storie brevissime. Una è triste,
0: Va bene, siamo
3: però
0: preparate, ok?
3: la devo
0: Ci
3: ammettere.
0: teniamo.
3: Allora, ho fatto morire il mio pothos.
0: Po, po, po, po.
3: Grande. E probabilmente gli ho dato troppa acqua, tutti a dirmi: hai dato troppa acqua, c'aveva troppa poca luce, gli hai dato troppa poca acqua. Io non lo so
4: E noi
3: veramente cosa
4: sappiamo
3: è
4: che il pozzo
3: successo.
4: resiste a tutto questo,
3: Esatto,
4: eppure l'hai fatto
3: lo
4: morire.
3: so, mi hanno giudicato tutti e continuano a farlo per questo, ma non potevo non raccontarlo.
0: Va bene,
3: Però,
0: noi non ti giudichiamo, siamo
3: grazie,
0: qui per
3: non è
0: imparare.
3: vero. No, non è
0: Lo
3: vero,
0: vedo
3: però
0: lo sguardo
3: giudicante di Bianca. No, la seconda pianta storia che vorrei raccontare in realtà è legata a una persona perché avevo litigato con un ragazzo che da quel momento mi ha odiata. Poi mi ci sono riavvicinata e mi ha regalato questa pianta che in gergo è chiamata madre di milioni, madre di migliaia. Io mi sono andata appunto a leggere qual è il suo vero nome. Calancoe d'Aigremontiana. Cosa è successo? Mi ha dato questa pianta e poi si è arrabbiato di nuovo con me.
4: Perché d'altronde se lo tratti male non dura, io l'avevo detto.
3: Bianca,
0: Coerente
3: se
0: questa
3: è la verità.
0: puntata.
3: E questa pianta stava malissimo, stava morendo. Oh, e poi ci siamo riappacificati e questa pianta è risorta, è rinata. E forse è un caso,
0: Wow.
3: probabilmente è un caso, però è un caso bello.
0: È un caso
3: È un caso
0: bellissimo.
3: bellissimo. Adesso è fiorente.
0: Wow.
3: E ho quasi finito la terza pianta, che è una pianta che mi piace molto e che mi lega a una persona molto speciale, è la pianta di limoni. Però non racconterò niente qua. Chiudo così.
0: Così, eh? Ci
3: Sì,
0: lasci
3: no.
0: proprio.
4: Ma infatti non ce l'aveva
0: Mannaggia.
4: neanche anticipato.
3: Puntini,
4: Cioè,
3: puntini.
4: io
0: Per la
4: veramente.
0: prossima puntata.
4: Esatto.
0: Grazie, belle.
3: Prego.
4: Belle. Allora, io mi sono interrogata molto su quale pianta storia, quale, insomma, pianta storia portare. E in realtà ne ho una a questo punto che esporrò senza pudore. E io mi sono avvelenata
0: Ah, questa conosco, è
4: con una pianta.
0: bellissima.
4: Allora, com'è
0: Questa
4: successo? Ecco,
0: è la prima pianta storia di un avvelenamento, ti ringrazio tanto.
4: ci
0: Vai.
4: voleva una. Beh, sarò brevissima, ma purtroppo solo perché il tempo me lo chiede, se no potrei tenere convegni. Mi era stata regalata da mio zio un paio di bulbi di Stembergia da piantare in giardino. Assomiglia al crocus, fa un fiore giallo molto bello, eccetera. Insomma, per qualche ragione ancora non del tutto chiara neanche a me, l'ho scambiata per dello scalogno. Quindi ci ho fatto un soffritto, a mia discolpa era stata messa per errore in un contenitore in cui, cioè in un tipo di sacchetto in cui spesso teniamo le cipolle che compriamo,
3: Sì,
4: vabbè,
3: sì,
4: ad
3: sì.
4: ogni modo ci ho fatto un soffritto e ci ho fatto un soffritto con cui ho fatto una pasta che abbiamo mangiato io e il mio compagno, che effettivamente aveva un sapore orrendo, cosa che mi ha offeso moltissimo. Quindi per dimostrargli che non fosse orrendo, lui che aveva rifiutato metà piatto, io ne ho mangiati due. Wow. E dopo meno di 10 secondi abbiamo iniziato a vomitare orrendamente senza poterci fermare. Lui che cercava di resistere, no, no, era praticamente i postumi di una sbornia fortissimi. Cioè non poteva, wow, girava tutto e dovevamo solo vomitare. Niente, abbiamo chiamato il pronto soccorso, siamo andati in ospedale, vi dico solo che ci hanno fatti passare avanti, cioè quando noi siamo arrivati all'accettazione, al triage del pronto soccorso, c'era una persona che aveva un corpo contundente infilato nel cranio, ok? Ciò nonostante ci hanno fatto passare davanti, perché risultava dai libri che la Stemberger è letale. Il punto è che, diciamo, nessuno prima d'ora aveva mai mangiato i polvi, quindi... almeno nessuno che, diciamo, che sapesse il sistema sanitario italiano. E quindi sostanzialmente questi disperati ci portano dentro, ci ricoverano. In realtà noi, avendo vomitato, poi abbiamo potuto verificare che non era successo niente, avevamo già espulso eccetera e non abbiamo rischiato niente, però tale e tanto era, diciamo,
0: panico,
4: l'improbabilità che qualcuno mangiasse questa cosa e, esatto, e, e così negative le informazioni sulla pianta che... c'è stato un piccolo dramma. Wow. Comunque ora l'abbiamo anche piantata in giardino.
0: Ok, e rimane lì.
4: E rimane lì. Vi sconsiglio, non è neanche buona, quindi ecco, non ci imitate proprio da casa.
0: Bene, bene. Bellissima, bellissima questa pianta storia, ho adorato. Che dire, siamo arrivate davvero alla conclusione di questa puntata. Credo che, appunto, come dicevo in apertura, oggi siamo registrate, per cui chi ci sta sentendo a casa sappiate che siamo nel futuro o nel passato, chissà, dai punti di vista. Comunque, volevo dire, a parte le stronzate, immagino che chi ci ha ascoltato a casa, ecco, gli sia venuta parecchia curiosità e anche parecchie domande. Non esitate a farle tramite il pad, direttawombat.vado.li è il link per accedervi. E tra l'altro dal sito pubblicherò, anzi ho già pubblicato per voi all'ascolto, il podcast di questa puntata. Nella quale descrizione ci sarà tutta una serie di informazioni utili, bibliografia e quant'altro. Che dire, a questo punto mi sa che ci dobbiamo salutare e potete anche salutare voi se ne sentite la necessità.
4: Assolutamente sì, ciao ciao.
0: Ho un saluto profondo
4: sì, a tutte e a tutti. Ciao, ciao.
3: Grazie Addu, ciao, buonanotte.
0: Sì, buonanotte, mille. Probabilmente ci risentiremo, dai, speriamo che ci sarà una seconda puntata.
4: Noi volentierissimo, cioè, eccoci qua.
0: Bellissimo. Con Nervature ci risentiamo tra una settimanina, sempre lunedì alle 19. Continuate a ascoltare Radio Wombat, mi raccomando, rimanete connessi. Ciao ciao. Tempo corretto.
5: Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: le 13:55. Quello che state ascoltando è Ponte Radio, una trasmissione condivisa da 7 radio autogestite. Questo è il turno di Radio Onda Rossa e quindi siamo qui dagli studi di Via De Volci 56 nel quartiere di San Lorenzo a parlarvi del tema che stiamo inaugurando per questo Ponte Radio, che è il cibo. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato tra le altre anche del tema, diciamo, del processamento del cibo, quindi diciamo da dove viene il cibo, e quindi insomma abbiamo qui un contributo di Da Roma a Bangkok, a cui volevamo fare un paio di domande. Allora, la prima macro domanda riguarda un po' di esplorare il tema del costo del cibo e delle catene di approvvigionamento, nel senso, quanto rimane poi a chi lavora la terra? Intuiamo che gli rimanga poco, ma magari ci puoi dire qualcosa di più. E come sono fatte a grandi linee le cosiddette catene di approvvigionamento e ovviamente quindi poi cosa implicano queste differenze in termini di accesso al cibo, in termini di struttura economica?
1: Eh sì, allora prima di tutto saluto tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando, faccio una premessa, questo è un contributo di una trasmissione che forse alcuni e alcune di voi conoscono, che è Da Roma a Bangkok. Anche questo contributo è costruito come gli altri della stessa trasmissione, cioè opera di un collettivo, e quindi insomma non è detto che chi vi sta parlando in questo momento sia specificamente esperto rispetto a questo problema, però se c'è qualcuno che ha l'ascolto, che ha qualche domanda, può mandare e noi ci adopereremo in qualche sessione di Da Roma a Bangkok per rispondere anche su questo. Ma veniamo alla questione di cui ci stiamo occupando. In particolare ci soffermeremo su quella che è la catena di distribuzione del pomodoro, ma è necessario fare un'introduzione di carattere generale che riguarda la politica agricola dell'Unione Europea. E partiamo un po' da lontano, cioè dagli anni 50, quando l'agricoltura europea era, diciamo, decisamente arretrata e insufficiente, e c'era fame diffusa, soprattutto nel dopoguerra, non c'era sicurezza alimentare, e quella di cui oggi si parla tanto per l'Africa. La povertà degli ambienti rurali, con redditi insufficienti e terreni poveri, soprattutto nelle zone di colline e di montagna, ha spinto, come sappiamo bene, i giovani e le giovani a emigrare verso città e zone più pianeggianti. E a seguito di questi fenomeni è stato abbandonato circa il 28% della superficie agricola utilizzata. Si trattava soprattutto di terre marginali come colline, montagne e pascoli. Se andate per esempio nell'Appennino, ma non tanto lontano nella zona tra Roma e L'Aquila, e vi guardate bene intorno, vedete che ci sono molti terreni rimboschiti, ma si vede bene anche dove prima erano i terreni agricoli, perché si può osservare ancora la forma dei campi. E la politica agricola comune è la politica principale dell'Unione Europea per il settore agricolo, che è stata finanziata dal bilancio dell'Unione Europea con circa 387 miliardi di euro nel periodo tra il 2021 e il 2027. La politica agricola garantisce un reddito stabile agli agricoltori, promuove la sostenibilità ambientale e supporta lo sviluppo rurale. E questa dotazione corrisponde a circa il 31% del quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea tra il 2021 e il 2027. È molto, cioè si tratta sostanzialmente di un terzo del quadro finanziario dell'Unione Europea. Si tratta delle cosiddette politiche di coesione. La politica agricola comune sostiene la produttività agricola, fornisce alimenti a prezzi accessibili e aiuta i contadini contro i cambiamenti climatici. Offre pagamenti diretti per i servizi pubblici non remunerati dal mercato.

0: mercato, come per esempio la cura del paesaggio rurale. Ci si possono fare una serie di esempi su questo. Per esempio ci sono le politiche di sostegno di base al reddito, per cui viene pagato una certa cifra per ettaro, di media si tratta di 167 euro per mantenere l'attività agricola, oppure ci sono gli ecoschemi che remunerano pratiche sostenibili, come per esempio la riduzione di antibiotici o ancora per esempio la tutela degli olivi. Oppure ci sono pagamenti accoppiati al sostegno di base al reddito, sono aiuti per produzioni specifiche, che ne so, il latte, le carni bovine, il riso, l'olio d'oliva, e poi da ultimo ci sono bonus per i giovani e per i piccoli agricoltori. Si tratta in questo caso di finanziamenti extra per persone che sono sotto i 40 anni o per aziende che si estendono per meno di 40 ettari.
1: Quindi bene,
0: Tutto bene. L'Europa sì, sembrerebbe bene, perché l'Europa sembra pagare per mantenere viva la produzione agricola e anche per mantenere un certo tipo di vita nelle campagne, però bisogna sempre considerare che il diavolo poi sta nei dettagli. Vediamo un po' più appunto nel dettaglio, però cercate di ricordarvi questa questione della politica agricola comune, perché poi dopo la ritireremo fuori e servirà.
1: Qui adesso dalla politica agricola ci spostiamo invece al tema delle catene alimentari.
0: Sì, ci spostiamo al tema delle catene alimentari e prendiamo un prodotto in particolare, per esempio, come dicevo prima, prendiamo il pomodoro e cerchiamo di capire bene che cos'è una catena alimentare. Partiamo da Coldiretti e diciamo notiamo che a Coldiretti sono cattolici, e
1: sì,
0: questo
1: sì, non ci sfugge.
0: Non ci sfugge, è una triste realtà, ma comunque Coldiretti da un punto di vista cattolico dice che l'Italia con 5,8 milioni di tonnellate di prodotto è tornata a essere il secondo paese trasformatore di pomodoro a livello mondiale dopo gli Stati Uniti e prima della Cina.
1: Trasformato, dice.
0: Trasformatore di pomodoro.
1: Trasformatore.
0: Di pomodoro, un paese trasformatore di pomodoro.
1: Sì.
0: Non si capisce bene a cosa si riferisce Coldiretti, forse si riferisce al 2024, comunque ci dà questo dato. Quando la Coldiretti, cattolici, parla di un prodotto trasformato, noi in realtà non sappiamo bene a che tipo di prodotto si riferisca, perché, come forse sottolineavi giustamente prima tu, la trasformazione del pomodoro in realtà significa molte cose. Andiamo, tanto per farci un'idea di quello che significa trasformazione del pomodoro, da quello che è il prodotto, per così dire, meno appetibile, piano piano a salire fino al prodotto più costoso, e cominciamo come prodotto meno appetibile con la passata o il concentrato di pomodoro. Diciamo che l'Italia è famosa per la qualità elevata dei passati e dei concentrati di pomodoro. Non dovrebbe accadere, però la materia prima prevede spesso una produzione che proviene dall'estero, con l'inscatolamento in Italia e la vendita sui mercati, sia quelli nazionali sia quelli internazionali.
1: Perché altrimenti, no, come succede che uno è il primo paese, è il secondo paese per trasformazione senza esserlo per produzione?
0: Sì,
1: evidentemente
0: certamente
1: trasformi roba che non produci.
0: Questo è un diciamo, nella natura stessa del modo in cui viene posto il problema. E infatti i pomodori vengono coltivati in Cina, dove usano degli ibridi che sono molto produttivi, sfruttano climi favorevoli, terreni particolarmente fertili e poi un sistema produttivo che inevitabilmente è votato all'esportazione. La produzione avviene nello Xinjiang, che è una regione famosa per il genocidio supposto degli Uiguri, un genocidio che, possiamo dirlo, è totalmente reale, ed è talmente reale che la regione si può tranquillamente visitare in ogni viaggio turistico. La materia prima, cioè i pomodori, è raccolta e semilavorata in direzione dell'Italia, dove viene poi controllata, inscatolata e venduta. E questo per quanto riguarda il discorso su passate e concentrate,
1: che sarebbero, diciamo, gli strati più bassi dal punto di vista della raffinatezza, anche se poi l'Italia vanta una produzione di qualità, ma comunque di concetto sono gli strati più bassi.
0: Sì, sostanzialmente sì, insomma, per quanto riguarda
1: perché
0: la produzione e la rilavorazione dei pomodori.
1: Tutto, dentro sì, la passata, si capisce.
0: Questo insomma si capisce anche in qualche caso mangiandola, usandola. Il livello un gradino superiore, ma solo un gradino superiore, è quello dei pomodori pelati, e anche per i pelati l'Italia è famosa. In teoria i pelati arrivano dall'Italia, dove sarebbero raccolti con macchine apposite e quindi con un uso minimo di manodopera. E quindi in questo caso non dovete pensare al fatto che ci siano coinvolti in questo processo di produzione lavoratori stagionali immigrati. E poi dopo vengono processati freschi immediatamente dopo la raccolta. In questo senso i pelati sono un prodotto a un gradino un pochino più elevato rispetto alla passata e ai concentrati. Vediamo un attimo quello che è il discorso dell'impatto sul mercato, e non serve dire che i pomodori italiani in scatola non sono quelli che necessariamente si trovano a più basso prezzo. Perlomeno non dovrebbero, però insomma in qualche verso è anche così. I pomodori che vengono importati dalla Cina infatti vengono inscatolati in Europa, e poi ci sono pomodori europei, non solo italiani, che vengono processati sotto forma di concentrato e sotto forma di pelati a basso costo, e vengono poi venduti sempre sotto costo nel Ghana e in Senegal. Ma tutto questo provoca sostanzialmente la distruzione delle filiere di produzione locale. Basta per fare solo un esempio.
1: Il pomodoro prodotto in Europa, mandato poi da lì, per esempio in Ghana, in Senegal, tu ci dici, costa meno di quello che lì possono attingere dalla produzione invece locale. Questo sostanzialmente, non certo per la, sì, magari la produzione del, quel costo del lavoro in Cina potrebbe essere più basso che in Ghana, ma non ci giurerei nemmeno, sicuramente non quella in Europa, ma lì ci sono gli incentivi invece europei che sostanzialmente contribuiscono
0: ad abbattere. Infatti quello che volevo dire a livello di esempio, che i prodotti dell'Unione Europea possono costare fino al 50% di meno rispetto ai pomodori di produzione africana, in virtù di questo processo che tu descrivevi così bene. E ci sono ad esempio casi documentati anche da video che mostrano come dal 2010 al 2020 sussidi dell'Unione Europea e sussidi cinesi hanno sostanzialmente schiacciato i contadini ghanesi, spingendoli poi ad emigrare, e anche su questo torneremo in seguito.
1: Sì, su questo Deutsche Welle ha fatto una buona inchiesta.
0: Sì, una buona inchiesta con dei video. E quindi, diciamo, se vogliamo sintetizzare i termini del problema, potremmo dire che il capitale crea la catena di distribuzione, una catena di distribuzione lunga, e questa catena di distribuzione lunga a sua volta impatta sulla vita dei contadini in Africa che emigrano per arrivare in Europa, e una volta che sono arrivati in Europa vengono sostanzialmente sfruttati come braccianti nella catena dei pomodori, però non si tratta degli stessi pomodori.
1: No, e qui abbiamo parlato, diciamo, delle caratteristiche, diciamo, del prodotto comunque confezionato, no? Perché il pelato è un prodotto con alta capacità di conservazione una volta che è prodotto e inscatolato, e questo lo rende molto adatto all'esportazione. Si potrebbe pensare che le dinamiche, e un po' è anche vero, forse magari ce lo dici tu, sono diverse sul pomodoro, diciamo, da tavola, quello fresco che tu metti dentro l'insalata, perché lì, per carità, le cose si possono spostare in giro per il mondo, ma sei mesi in giro un pomodoro non ci sta.
0: È un pochino difficile effettivamente. E sì, stiamo facendo questa scaletta, ed effettivamente il tuo intervento giunge proprio a proposito, perché arriviamo all'ultimo gradino, cioè quello dei pomodori da tavola. E in Italia i pomodori da tavola seguono una filiera che è stagionale piuttosto corta e tendenzialmente regionale, per le ragioni, per le motivazioni che tu riassumevi.
1: Cioè, che se no fa la muffa.
0: Eh sì, questo si capisce piuttosto facilmente, sì. Insomma, è l'esperienza anche quotidiana, sì, di tutte e tutte noi. Questi pomodori principalmente provengono da coltivazioni che avvengono nel sud Italia, in Sicilia, in Puglia, e in Campania, e anche nelle zone del centro Italia, soprattutto in Emilia Romagna e al nord nel Veneto, con picchi estivi nel periodo che va da maggio ottobre. Dall'Italia del sud, dall'Italia meridionale, i pomodori viaggiano poi in camion refrigerati verso mercati all'ingrosso che si trovano a Verona, a Bologna, a Milano, a Roma, dove arrivano in un lasso di tempo che può oscillare tra le 24 e le 48 ore. E poi dopo arrivano alla grande distribuzione, per fare un esempio a Coppa e Esselunga, e all'esportazione. Il 50% della produzione di pomodori da tavola viaggia invece e va in Germania, in Francia e in Gran Bretagna. Diciamo che ultimamente l'export è in calo per via della concorrenza spagnola e anche per la via della per via della concorrenza dei prodotti che vengono dal Marocco.
1: Sì.
0: I pomodori freschi che vengono consumati in Italia durante l'inverno principalmente arrivano da coltivazioni che vengono svolte in serra nel sud, e la Sicilia in questo campo è il fornitore principale, grazie ovviamente, insomma,
1: certo, al clima favorevole,
0: particolarmente favorevole. Varietà di pomodori come per esempio Marinda o Pachino,
1: che sono degli IGP,
0: che sono pomodori IGP, vengono raccolti nel periodo che va tra gennaio e maggio in zone che sono per esempio Ragusa, Siracusa, senza che si faccia ricorso a procedure di riscaldamento artificiale.
1: Quindi qui si parla sì di serre, ma non di serre riscaldate,
0: non
1: che sono quelle particolarmente problematiche.
0: Esatto.
1: Cioè, anche le altre serre sono un'infrastruttura significativa che cambia un po' il volto dell'agricoltura, però non è la stessa cosa.
0: In alcuni settori, insomma, dell'Italia e non solo dell'Italia, lo cambiano pesantemente il volto dell'agricoltura e in parte anche il volto del paesaggio, anche se non in maniera dirompente, però insomma. Tornando al discorso che stavamo facendo, per volumi extra, se c'è necessità, insomma, i volumi extra che superano la produzione della Sicilia o comunque dell'Italia del Sud, beh, questi arrivano dalla Spagna, dal Marocco e dall'Olanda. Si tratta più o meno di una percentuale che oscilla tra il 20 e il 30% del mercato invernale, che vengono distribuiti questi prodotti spagnoli, marocchini e olandesi nella grande distribuzione, ma anche nei mercati all'ingrosso. Ma invece passiamo a parlare di quella che è la manodopera che è coinvolta nella produzione del pomodoro da tavola. E la manodopera in questo caso è fornita da braccianti stagionali che sono spesso immigrati regolari, provengono dall'Africa subsahariana, da paesi come il Marocco, la Tunisia o il Senegal, e che sono reclutati tramite cooperative o caporali nelle campagne del sud, in Puglia, in Campania o nella Basilicata. Ecco che insomma, lo dicevamo prima, lo anticipavamo, ritroviamo qui quei migranti che sono scappati dal Ghana per via della concorrenza del pomodoro di produzione europea, di produzione italiana, che viene venduto sotto prezzo.
1: O di trasformazione europea, come correttamente precisava la Coldiretti.
0: Sì, esattamente, che sono sempre comunque cattolici.
1: Sì, ne sanno di trasformazione, sulla transustanziazione, ma vabbè, qui divaghiamo.
0: No, la transustanziazione
1: no,
0: non vogliamo, diciamo, esondare in quella direzione. Sì. Comunque diciamo che queste forme di caporalato coinvolgono migranti irregolari, che insomma si arriva fino al 30 o il 40% di coinvolgimento di migranti irregolari in alcune zone, e con forme di sfruttamento veramente pesante. Queste persone vengono pagate meno di 5 euro l'ora, fanno turni che possono arrivare fino a 12 ore, in mancanza di acqua, di servizi sanitari e, come sappiamo, troppo spesso in situazioni in cui sono vittima di abusi fisici e di violenze di vario genere. E
1: tra l'altro la radio di questo ne ha parlato parecchio, no? nel corso degli anni, sicuramente continuerà a farlo, no? Con corrispondenze proprio dalle zone di raccolta, no? Dove lo sfruttamento capitalistico si mostra per essere sostanzialmente lo sfruttamento mafioso, dimostrano di essere la stessa cosa. E insomma, adesso non torneremo ad approfondire il tema qui, ma non possiamo nemmeno toglierlo dalla nostra mente.
0: Sì, non possiamo nemmeno fare questo cenno che abbiamo appena fatto. Quindi insomma siamo arrivati un po' alla fine del discorso della scaletta dei prodotti derivati dai pomodori o pomodori freschi, e diciamo siamo arrivati al momento di ricapitolare, di tirare una sintesi, e si può dire in questo modo forse che noi in Europa diamo soldi ai contadini perché effettivamente l'agricoltura non rende nulla, e questo fa sì che la gente non possa più fare agricoltura in Africa perché noi facciamo dumping sostanzialmente del prezzo dei prodotti sul mercato africano, e quindi gli africani, come abbiamo detto, scappano dalla morte per fame, arrivano qui da noi e poi qui da noi muoiono come braccianti nei campi dove si coltiva quello stesso prodotto che li ha resi talmente poveri da scappare dai loro paesi di origine. detta un po' così, io lo capisco, insomma, è una cosa un po' tirata, però effettivamente funziona in questa maniera più o meno.
1: Ora, questo che ci ha detto, no, riguarda appunto un fenomeno, no, macroscopico. Alle volte mi sembra, no, che nei fenomeni, nel come funziona il capitalismo, alle volte risulta, mette davvero, no, alla prova la nostra capacità di distinguere a volte, come dire, tra i comportamenti poi singoli, no, tra, diciamo, tra le colpe, se vogliamo, no, tornare a quella cornice di pensiero che comunque è semplice, per cui rimaniamo in quella, e il funzionamento di un sistema, cioè intendo dire il fatto che c'è un sistema che produce esattamente quello che tu hai appena descritto, a volte, no, fatica poi anche a posizionare chi sono esattamente i soggetti, no, che da questo sistema beneficiano in misura maggiore, e questo, non so, a me pare che sia una cifra, no, generale del capitalismo, per cui, no, per dire, la domanda banale provocatoria potrebbe essere: ok, ma quindi quella evidente ricchezza che gli è sottratta, no, sotto forma di plusvalore, che viene sottratta a queste persone che fanno il lavoro di bracciantato nelle campagne italiane, chi se la mette in tasca? Se la mette in tasca il padrone del campo, no?
0: Sì, sarebbe logico, diciamo, pensarla in questa maniera, cioè pensare che effettivamente il gradino immediatamente superiore, la persona che agisce quelle forme di sfruttamento, nello specifico i padroni del campo, che possiamo chiamare contadini italiani, effettivamente siano quelli.
1: Non si capisce qual è, diciamo. Prego? Questo. Perché la definizione di contadino non si capisce qual è.
0: La definizione di contadino è una definizione, diciamo, sì, che può essere intesa in termini, sì, molto
1: e non è necessario toccare terra,
0: no?
1: per
0: sì,
1: esserlo.
0: E noi qui, diciamo, ci stiamo ponendo il problema di andare a vedere dove va questo plusvalore che viene estratto dallo sfruttamento del bracciantato, e ci domandiamo se va nelle tasche dei proprietari dei campi, dei singoli campi più o meno estesi, che comunque sfruttano i braccianti. Si potrebbe pensare questo, però effettivamente le cose non stanno esattamente in questi termini, però anche qui dobbiamo fare un passo indietro per arrivare a capire bene come stanno le cose, e dobbiamo cercare di capire come si decide il prezzo dei pomodori, e cominciamo dal pomodoro che è per l'industria. Diciamo subito che in Italia non esiste un mercato dei futures strutturato per il pomodoro da industria, con gare a ribasso e che si riferiscono invece alle contrattazioni annuali tra organizzazioni dei contadini e altri attori con l'industria conserviera. Queste negoziazioni, che vengono condotte prima della campagna di raccolta, cioè generalmente in luglio, fissano normalmente dei prezzi minimi di riferimento, per esempio, diciamo, 150 o 160 euro alla tonnellata, questo per il periodo del 2004-2005, per i diversi tipi di pomodoro, pomodoro tondo, pomodoro lungo. Però ci sono varie ragioni che possono spingere a vendere degli spot di prodotto sotto costo, come per esempio nel caso in cui ci sia un surplus di produzione. Il meccanismo delle gare in generale fa sì che le organizzazioni di cui abbiamo parlato competano offrendo volumi a prezzi progressivamente decrescenti, per riuscire ad accaparrarsi i contratti con le grandi industrie. Possiamo pensare per esempio a Mutti o a Cirio e così via. Ci sono produttori con scorte eccessive che accettano ribassi fino a 100-120 euro a tonnellata.
1: Perché erano 150-160, ecco, diciamo, normale?
0: Sì, normalmente, in genere, almeno facendo, sì, riferimento ai dati del 2004-2005, erano 150-160 euro a tonnellata.
1: 24-25.
0: 24-25,
1: sì,
0: sì, 2004-2005,
1: no, è perché per c'è tanta inflazione di mezzo.
0: Oramai non ha, sì,
1: sì, e, è una convenzione.
0: Dicevamo comunque che ci sono produttori che accettano ribassi significativi, appunto nell'ordine dei 50-60 euro, per riuscire a coprire i costi. Però alla fine riescono in questo modo a coprire i costi, ma a malapena soltanto i costi, quindi non ne traggono nessun tipo di guadagno in questa configurazione. Il meccanismo delle gare a ribasso coinvolge evidentemente anche la grande distribuzione organizzata, comprimendo i prezzi lungo tutta la filiera del pomodoro. la grande distribuzione organizzata, lo ricordiamo, Coop, Esselunga, Eurospin, organizza delle aste online a ribasso per comprare le conserve pronte di cui abbiamo parlato la passata o anche i pelati da industrie di trasformazione e fissa i prezzi prima della consegna.
1: Quindi questi in questo senso sono dei future, perché tu fissi il prezzo prima di avere il prodotto. Ok, quindi tu stabilisci adesso un prezzo per poi un accordo che quindi impegnerà ad avere dopo. Quindi questo, da un punto di vista finanziario, è un future di fatto.
0: Sì, tutto questo sistema forza l'industria a contrattare con gli agricoltori a prezzi stracciati. Parliamo di 92 valori che oscillano, insomma, cifre che oscillano tra i 92 e i 115 euro alla tonnellata. In questo caso nel 2018 e da tutto quello che abbiamo detto fino adesso chi ci sta ascoltando può capire, diciamo, senza grandi ragionamenti che si tratta di prezzi che non coprono assolutamente i costi. Queste aste che chiamiamo a doppio ribasso portano a vendite sotto costo e ad una crisi per i produttori e tutto questo ha poi degli impatti sulla produzione dei pomodori. Per fare un esempio, 8.000 ettari di coltivazione di pomodori sono scomparsi nel periodo che va tra il 2015 e il 2020.
1: È chiaro, perché quindi, insomma, si inizia a non convenire più, no? La forza arriva.
0: Se non riesci, cioè, nemmeno a coprire i costi, come diciamo in qualche caso, è evidente che smetti
1: di produrre
0: e ti sposti su un'altra cosa.
1: Certo.
0: Oltre a questo, evidentemente queste gare determinano quelli che sono i prezzi stracciati che trovate, che dei pomodoro che costano meno di un euro, insomma, certo, abbiamo tutti questa esperienza.
1: Però qui siamo, dicendo che in termini di produzione lì all'industria trasformiera la vende a 10 centesimi al chilo, giusto così.
0: Tanto per
1: tu, quando dici un euro, dici un euro a 75, nemmeno un euro al chilo, che è quello, cioè, vabbè, per capirci.
0: Dal 2021 queste pratiche, cioè la pratica dell'eccesso di ribasso del sottocosto, sono vietate per legge. Stiamo parlando del DL Sostegni, in particolare si fa riferimento all'articolo 5, però in realtà pratiche di questo genere continuano a persistere. Nel complesso questo porta a dei prezzi all'origine per i contadini da cui siamo partiti che possono scendere sotto i 10 centesimi al chilo in certi momenti, in certe fasi. In aggiunta a questo, i pagamenti che vengono trasferiti ai contadini, continuiamo a chiamarli così, sono differiti tra i 90 e i 120 giorni ed è chiaro che tutto quanto questo sostanzialmente li strangola.
1: Sì.
0: L'industria invece rivende i pelati a un euro o due euro al chilo e con buona evidenza accumulando gli utili abbastanza consistenti. Secondo le stime del governo, gli utili per i contadini sono circa di 1.000 euro all'anno all'ettaro e chiunque può capire che è veramente niente 1.000 euro all'anno all'ettaro. Quindi sostanzialmente nel complesso, contrariamente a quanto si pensa, contrariamente all'assunto da cui siamo partiti, all'ipotesi da cui siamo partiti, anche i contadini, per quanto siano grandi e industriali, e non tutti sono grandi e industriali proprietari, certo, terrieri, sono strozzati dai prezzi bassi.
1: Ho capito. E quindi diciamo, c'è questo meccanismo del prezzo, che diciamo un meccanismo, diciamo, tipico, no, capitalista, che alla fine va sempre tutto quanto a ribasso e comprime alla fine i costi cercando di estrarre gli utili, e questa estrazione dei costi avviene sempre sugli strati, diciamo, più bassi del valore, quindi alla fine la parte in cui si concentra il maggior scarto di valore sono gli strati finali, quelli della vendita, quindi poi è lì che si estraggono la maggior parte degli utili. Quindi no, diciamo, se simbolicamente cercassimo, no, di identificare, no, il colpevole dello sfruttamento delle persone nei campi, quel colpevole sarebbe senz'altro in misura diretta, no, chi materialmente coordina, no, lo sfruttamento lavorativo di queste persone, ma da un punto di vista più sistemico maggiormente gli strati invece finali, no, dell'arrivo del cibo sulle nostre tavole. Ci vuoi parlare ancora più in dettaglio, però, diciamo, no, del tema, diciamo, della composizione del prezzo?
0: Sì, diciamo, alla luce anche di quello che tu hai sintetizzato, così bene direi, la responsabilità maggiore va nella fase in cui si decide il prezzo dei pomodori e cominciamo a vedere questa dinamica partendo dal pomodoro da tavola. Per quanto riguarda i pomodori freschi, il fenomeno delle doppie aste di cui abbiamo parlato prima, si vendono i pomodori sui mercati all'ingrosso tramite aste giornaliere, che sono aste fisiche oppure telematiche, che sono basate su volumi reali, sulla qualità dei prodotti ed evidentemente anche sulla varianza in ragione della stagionalità.
1: Certo. Quindi il pomodoro a febbraio costerà di più.
0: E questo sì, certo. Cioè come qualunque prodotto, insomma. Questo meccanismo, dicevamo, delle doppie aste non prevede dei contratti pre-campagna.
1: Quindi non si fanno dei future, si paga, diciamo, sul momento. Questo è importante precisarlo, perché il punto è che uno potrebbe pensare, vabbè, ma in fondo che cambia se il prezzo uno decide prima o dopo, no? Tante cose uno le ordina prima ad un prezzo che poi ha già concordato. Per esempio, se vai a comprare un'automobile nuova, tu il prezzo lo sai subito e la macchina la ricevi magari tra 2 mesi. Però questo non è la stessa cosa, perché più o meno un'industria di automobili sa quante automobili riesce a produrre. Questo è molto diverso invece per chi produce il cibo, perché chi produce il cibo è esposto ad una serie di fluttuazioni, di cui quelle meteorologiche, diciamo, sono le più grandi, possibilmente anche magari quelle di infestanti vari o comunque di cali di produzione o anche invece magari di miglioramento, per cui sei forzato ad un ragionamento, diciamo, speculativo, probabilistico. Cioè tu non lo sai in realtà quanti pomodori avrai tra 6 mesi, per cui è complicato fare un prezzo. Eppure questo è un meccanismo tipico nel meccanismo che abbiamo visto prima. In questo caso invece c'è quello del pomodoro, perché prima parlavamo della trasformazione, sì. Ora invece parliamo di quello a tavola, cioè c'è lì in pratica funziona in maniera un po' diversa, ci stai dicendo, perché il prezzo si fa a prodotto ormai, scusate il gioco di parole, prodotto.
0: Sì, a prodotto ormai.
1: Con dei pomodori pronti a partire.
0: Sì, e in questa situazione la grande distribuzione organizzata di cui abbiamo parlato negozia direttamente con i produttori o con le organizzazioni dei produttori forniture che sono settimanali. I prezzi, diciamo, variano, fluttuano in ragione dell'offerta, evidentemente, insomma, come dicevamo anche prima, un certo. Conto è il prezzo di un pomodoro a febbraio, un conto è il prezzo di un pomodoro in estate e diciamo il surplus estivo, la produzione estiva abbassa il valore a 50 centesimi al chilo.
1: Sì.
0: E la quantità di merce che viene offerta fa evidentemente, come dicevamo, variare il prezzo. Nei picchi estivi, in Sicilia, in Puglia, i prezzi si deprimono, come dicevamo, per arrivare fino a 50 centesimi all'origine, mentre invece in inverno, quando i pomodori vengono coltivati ad esempio nelle serre di Pachino, il prezzo si alza e arriva fino a 2 e 3 o addirittura a 3 euro al chilo, a causa, come dicevamo, della maggiore scarsità del prodotto. La qualità del prodotto, il calibro, quindi insomma la grandezza, il fatto che siano prodotti che non abbiano difetti e le certificazioni come l'IGP fanno alzare il prezzo addirittura del 20 o del 30%. Gli import che vengono dalla Spagna o dal Marocco invece comprimono il valore del prodotto al di sotto di 1 euro al chilogrammo. Per la grande distribuzione organizzata invece la situazione è un pochino diversa, perché negozia contratti quadro stagionali o mensili con dei consorzi per volumi fissi, ma con prezzi che sono variabili legati alle quotazioni dei singoli mercati all'ingrosso, con alcuni margini al ribasso o al rialzo. Questo evita, come si diceva, dei blocchi di vendite pre-campagna, però espone evidentemente a tutta una serie di fluttuazioni, in particolare alle fluttuazioni estive, quando,
1: certo,
0: l'abbiamo detto, credo, con chiarezza per
1: tutti. Il rischio è inverso, è quando, certo, c'è la stagione buona che ci perdi in un certo senso,
0: sì,
1: no? Invece nell'altro caso
0: ci sono degli elementi che ti consentono, come dicevamo, di guadagnare. Una cosa che potremmo definire, insomma, piuttosto triste è che nella grande distribuzione organizzata, e questo l'abbiamo sentito dire tante volte, una percentuale variabile ma comunque del 10-20% dei pomodori marcisce prima di essere venduta. Quindi l'utile che rimane ai contadini che fanno prodotto fresco va dai 500 euro all'ettaro in una brutta annata ai 3.000 euro all'ettaro in un'annata ottima, e le produzioni specializzate invece rendono decisamente di più, perché arrivano fino ai 6.000 euro a ettaro. Diciamo, per fare terminare questo discorso, questo capitolo del discorso, va capito piuttosto bene che i contadini in realtà sono piccoli imprenditori che non hanno nessun potere negoziale e che, come dicevi, sono molto esposti alle bizzarrie, alla variabilità del tempo meteorologico, perché una siccità oppure un'inondazione può portare a una produzione zero in una stagione. In questo contesto il fatto di essere un contadino, quindi un proprietario terriero, piccolo o grande, diventa poi un lavoro che comporta un rischio piuttosto ampio, E certo questo spiega perché, ma non giustifica assolutamente il fatto che i contadini poi usino manodopera sostanzialmente schiavizzata per raccogliere i pomodori. Insomma,
1: certo, tu hai detto di come dire piccolo grande, ma piccolo grande non è uguale, dire. E quindi, senso, come dire, la domanda che ti farei è, cioè, piccolo o grande? Perché diciamo, no, senso, l'Italia veniamo sicuramente, soprattutto nel sud, no, da una tradizione di latifondo, una tradizione di latifondo che penso, mi sento di dire, non so, interpreto no, la persona della strada, che non è chiaro se è scomparsa, ma è senz'altro scomparsa dal linguaggio, cioè di latifondo non si parla più, e forse in effetti non c'è più latifondo come l'abbiamo letto, no, nei Malavoglia o, no, o nei altri libri di Verga. Ma ecco, diciamo, qual è invece quello stato attuale? Effettivamente la terra è concentrata, come si sviluppa?
0: Ma diciamo che sì, effettivamente.
1: Perché no, questo tema delle fluttuazioni, cioè dovunque c'è una fluttuazione, poi il capitalismo tende a rinforzare chi è in grado di reggere le fluttuazioni, chi è in grado di reggere le fluttuazioni, chi ha già il capitale da parte.
0: Sì, certo, il capitale terriero, insomma.
1: Certo.
0: No, diciamo che evidentemente, e anche di questo forse abbiamo una certa nozione girando per l'Italia, a partire dai grandi latifondi, quelli dello Stato della Chiesa di età preunitaria, di epoca preunitaria, insomma, si è assistito, certo, a un processo di frammentazione della proprietà terriera, però questo processo di frammentazione è andato incontro, a partire dagli anni 90 del secolo scorso, diciamo, a un processo di marcia indietro, possiamo definirlo, e infatti a partire proprio dagli anni 90 del secolo scorso si è osservato progressivamente un andamento che va verso la concentrazione delle terre coltivate e a livello proprio numerico le aziende agricole sono andate riducendosi e sono appunto, ci sono stati processi di riconcentrazione, quindi un aumento della dimensione media delle aziende agricole all'interno di pochi produttori che sono produttori piuttosto grandi.
1: Quindi si coltiva più o meno la stessa terra che si coltivava 30 anni fa, ma il numero di aziende che lo fanno è di meno, il che vuol,
0: sì,
1: dire che si è concentrata la terra,
0: sì,
1: si è calata l'agricoltura.
0: Si coltiva la stessa terra più o meno con quei fenomeni di abbandono e di riconquista della terra, no, di rimboschimento dei campi coltivati, però è una produzione che avviene attraverso meno aziende con proprietà più concentrate. Tra il 2010 e il 2020 il numero di aziende agricole infatti è calato significativamente e sono diminuite le aziende piccole al di sotto dei 2 ettari e sono diminuite addirittura del 35-50% e sono state invece sostituite da imprese che sono più grandi e che dominano il mercato. Soprattutto sono scomparse le aziende familiari e le aziende individuali perché le realtà piccole sono sostanzialmente fallite perché erano incapaci di competere con i costi elevati e con la meccanizzazione avanzata. E invece le grandi società, le società dei capitali sono aumentate addirittura del 31% nelle superfici gestite e questo evidentemente determina una concentrazione del controllo produttivo. Da notare che rispetto a quelle che sono le superfici coltivate maggiori o minori c'è evidentemente un avanzare della cementificazione del,
1: certo,
0: territorio che riduce significativamente i terreni agricoli. In mezzo secolo, pensate, il 30% è diminuito.
1: E qui torniamo a quello che diciamo all'inizio, cioè delle politiche agricole comunitarie, che in questo sono state proprio uno dei soggetti della rilatifondazione.
0: Sì, esattamente. E proprio questo è successo perché i pagamenti diretti della politica agricola comune sono diventati in qualche modo una parte del capitale terra, sono diventati una rendita fissa che, stante quello che abbiamo detto fino adesso, è complessivamente meno rischiosa rispetto alla produzione agricola e quindi incentiva acquisti da parte di grandi produttori, aumenta la domanda conseguentemente per i sussidi legati alla superficie coltivata. Più superfici possiedi, a maggiori sussidi puoi aspirare e quindi riduci quello che si potrebbe chiamare il rischio di impresa,
1: certo,
0: nella misura in cui coltivare la terra è un'impresa o per,
1: sì,
0: chi lo è, insomma. E oltre a questo, poi la crisi economica successiva al 2008 ha diciamo accelerato l'uscita di mercato delle aziende piccole, quelle sotto i 2 ettari, che sono calate,
1: direi,
0: sì, piccole e piccolissime, che sono calate a addirittura, diciamo, fino al 50% in tempo piuttosto breve.
1: Ok, quindi già possiamo fare, mi pare, qualche conclusione da questa lunga chiacchierata. Poi abbiamo ancora un'ultima domanda, abbiamo i tempi poi un po' serrati perché alle 15 terminerà il Ponte Radio che stiamo facendo sul cibo. Ah, una è proprio, no, sul fatto che siamo iniziati con queste PAC, ora abbiamo richiuso questo argomento parlando di PAC, dicendo che sì, queste politiche sembravano sostenere, no, chi fa agricoltura, ma in realtà sostiene soprattutto chi ha già la terra, non chi lavora la terra, e soprattutto chi è abbastanza grande da prendersi i sussidi, quindi chi è molto piccolo sparisce, chi è molto grande invece ha dei vantaggi a continuare a diventare più grande, quindi si crea un fenomeno che punta ad aumentare la concentrazione. Poi sì, per carità, esistono naturalmente anche persone che fanno agricoltura, diciamo, in Italia, ma sono microimprese senza praticamente potere, con margini molto piccoli, quindi diciamo la struttura economica spinge loro verso avere dei profitti molto bassi e diciamo il sistema del lavoro verso lo spingere verso forme di maggiore sfruttamento. Poi possiamo anche dire che c'è tutto quanto il tema delle tariffe che sarebbe da esplorare, ma non lo facciamo adesso, e diciamo con una battuta potremmo dire che quando il pomodoro al mercato costa poco è perché c'è qualcun altro che sta pagandone il prezzo. Io ti volevo fare però un'ultima domanda, un po' veramente, che sono qualche esempio di alcuni paesi che hanno una grossa differenza tra sicurezza alimentare e nutrizioniamolo. Ricordiamolo, la sicurezza alimentare si intende la condizione in cui le persone in ogni momento hanno accesso fisico ed economico a cibo sufficiente, sicuro e adeguato, mentre la sicurezza nutrizionale è la condizione in cui le diete non solo forniscono abbastanza calorie, ma sono anche variate, ricche di nutrienti essenziali, proteine, vitamine, minerali, grassi cosiddetti buoni, eccetera, e quindi in pratica significa che ciò che si mangia permette di evitare sia la malnutrizione per difetto, quindi diciamo carenze, nanismo, anemia, ma anche quella per eccesso, obesità, malattie correlate. Ecco, quindi quali sono alcuni paesi che hanno una grande differenza? Perché gli Stati Uniti sono sempre il primo che ci viene in mente.
0: Sì, sicuramente sono molto in alto all'interno della questione della sicurezza alimentare, perché hanno tanto cibo, hanno tanto da mangiare, e però c'è molta insicurezza nutrizionale, lo sappiamo, perché mangiano moltissimi cibi processati, c'è tantissima obesità e ci sono tutta quanta una serie di lacune a livello di nutrienti e micronutrienti, e colpiscono tantissime persone. Poi c'è il Brasile. Il Brasile ha una sicurezza alimentare che possiamo dire che è ragionevole, perché ha una buona produzione agricola. Ci sono una serie di programmi sociali che garantiscono la sicurezza alimentare, però la sicurezza nutrizionale è molto indietro. Ci sono tanti casi di nanismo infantile, carenze da vitamina, soprattutto vitamina A, nelle popolazioni più vulnerabili. C'è anche tanta differenza tra la qualità della dieta nelle parti rurali e nelle parti urbane. Poi abbiamo il Perù. Il Perù ha una sicurezza alimentare moderata, che è dovuta a tutta una serie di sforzi fatti per la riduzione della povertà, ma l'insicurezza nutrizionale è molto evidente, perché ci sono tantissimi casi persistenti di anemia, soprattutto per le donne e per i bambini, ed evidentemente tutto questo è legato a un accesso limitato a tutta una serie di nutrienti, soprattutto le proteine animali. E poi c'è l'Asia del Sud, l'India, il Pakistan, in Bangladesh. Diciamo che casi tipo quello dell'India, in India la sicurezza alimentare è aumentata negli anni, però la dieta quotidiana è sempre incentrata sul riso, sul frumento e a volte sul mais, che sono accompagnati spesso da pochi legumi e pochissime proteine animali, e questo porta a un'alimentazione che dà molta energia ma che è povera di micronutrienti essenziali.
1: Ho capito, quindi questo insomma mi sembra un quadro anche interessante, no? Anche per darci un'idea più un po' più completa anche, no? Su quello che avviene nel mondo, più completa forse è troppo, ma sicuramente un po' più diversificata, no? Per non ricadere tanto in alcune banalizzazioni che potrebbero correlarla semplicemente con il reddito magari pro capite, ma in realtà alcune cose sono più complesse di così. Per esempio, pronto, il caso dell'India mi sembra un caso, no, molto interessante, perché tra l'altro mi sembra essere uno dei principali esportatori esportatori di riso, forse di cereali, forse di riso principalmente, e quindi no, da quel punto di vista hanno, no, una buona sicurezza alimentare, ma una scarsità invece nell'approvvigionamento di legumi. Io con questo andrei con uno stacco musicale, dopodiché ci spostiamo, proprio collegandoci a uno dei paesi che hai nominato, ci colleghiamo con il Brasile, con cui prenderemo un'intervista raccolta di persona a Belém. Quindi non so se ci vuoi, che è dall'altra parte il mixer, ci vuole presentare la prossima canzone, che mettiamo poi subito.
2: Sì, ascoltiamo una riscrittura di Gorizia, un storico canto antimilitarista, dedicata nel 2015, questa nuova versione, a Paola Clemente, una delle morti sul lavoro che si sono registrate in Puglia, ben 4 soltanto nell'estate di quell'anno. Lei è morta lavorando negli uliveti, e sono morte appunto altre 3 persone, di cui una che lavorava nella sopracitata raccolta dei pomodori di cui parlavamo prima. Quindi, senza ulteriore indugio, sentiamo Luciana Manca e Raffaella Cosentino.

anche le foche bevono Radio Wombat.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

che poi non è vero. E finalmente lui.

cerco una ferita in ogni forma perfetta. Sono la ferita di ogni forma perfetta.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato.

Posso solo scaricare il peso dell'anima, ricomponendo la fisionomia di una figura sfocata. È sanguinare come l'inchiostro versato, per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale, per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara l'onta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Benvenute e benvenuti a Slick Chick, puntata del 9 marzo 2026, Radio Wombat. Ovviamente vi do i primi contatti, giusto così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: posta wombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse. E 13:59 la frequenza in onde mediocri o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni. E beh, basta fondamentalmente. Beh, anche diretta wombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta, potete chiacchierare con noi così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi, Slick Chick, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché insomma è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente e biecamente io volevo smarcarmi e cavarmela, visto che siamo vicini all'8 marzo e oggi era giornata di sciopero generale, quindi me la volevo gestire con facilità facendo una puntata sullo sciopero e farvi ascoltare la musica dedicata allo sciopero, ma mi sono accorta che l'avevo già fatto, cioè questa grande pensata l'avevo già avuta anni fa, quindi non sia mai che Slick Chick si ripete, ho voluto fare questa virata dove parliamo di canzoni di lotta, canzoni di protesta, quindi musica dal valore politico, musica che viene utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta e canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh, ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata, di quello che avviene là, che avviene in Cina. Trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e

insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso. Non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti generalmente coloniali, ma non solo da parte dell'Occidente, quindi insomma di base è un po' più facile la Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali e quindi è più facile trovare cose così come facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream, è comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani, che sono stati poi, lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese, ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick. Obiettivamente non si sono fatte mancare niente, ci sono stati molti episodi storici importanti, molte rivoluzioni e rivolte durate anni e decenni e quindi chiaramente sono state accompagnate da molta musica. E la musica è stata appunto uno dei modi con cui portare avanti le proteste. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla Corea e da in particolare un termine che è Munjungayo, che anche qui faccio il mio solito disclaimer, non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni Ottanta, quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea, si era ancora in una forma di governo non democratica e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyungkayo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio, erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70 e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea, la Corea acquisisce questo status e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare con i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972 che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che quando era all'Università Nazionale di Seul inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobidoo, poi in realtà
più che altro è successo come singolo, come insomma da solo in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate e veniva impedito che venissero trasmesse dal governo coreano. Quindi ci ascoltiamo subito così per entrare nel vivo Kim In Ki con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

Bye.

어두추한 길목엔 허여진 달빛 고요.

questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90 e nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie probabilmente associare a questo tipo di musica della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons. E invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo, è March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e di direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi che ne hanno fatte, vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso, però. E dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, del birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto, perché i movimenti asiatici, già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi, e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un bello, vedremo, quasi in tutti i paesi aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche Occupy Taipei, che era diciamo un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti, il corteo Halong Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019 e anche al 1º maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan, e in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani, quindi doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

E questa appunto va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme. È un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale che è stata usata in vari paesi, adattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze, di giustizia che venivano portate avanti. E arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se hanno voglia di tornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani, che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituate nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così. Tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop, mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio, gli artisti K-pop hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora, niente affatto casuale, di appunto di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone Crooked che vi faccio ascoltare adesso ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni e di quella protesta.

pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè, comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante. Non perché non ce ne siano, sono io che non ho trovato solo questo. Un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum De Khoje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. E in particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act. Proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum De Khoje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 700 volte Tam De Koghe. Beh, questa era Kiran Alovalia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore e è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Giava. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar Bayar Bayar diciamo mette alla berlina, è abbastanza ironico, ma insomma è mordace sull'enorme corruzione della polizia indonesiana. E in breve tempo, diciamo praticamente subito, la canzone appena uscita è stata censurata, proibita nel radio e in televisione e rimossa dalle principali piattaforme musicali. Vi dicevo che non è semplicissimo trovare queste robe fuori dai loro paesi, ma spesso non è facile neanche negli stessi paesi, però ovviamente queste vie, cioè diciamo questo tipo di forme culturali trovano sempre la via per farsi ascoltare, per circolare lo stesso in maniera più o meno clandestina, però effettivamente qua dall'altra parte del mondo è un po' più difficile ritrovarle. Di base, appunto, oltre a essere stata censurata, i Sukatani sono stati costretti a fare pubblica autocritica e a scusarsi con le autorità. Quindi ci ascoltiamo questo brano, Paga Paga Paga, che dice tipo: vuoi prendere la patente? Paga la polizia. Ti sei beccato una multa? Paga la polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via via via via così. Ah, non c'è soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua su Catani, Bayar Bayar Bayar.

Questo invece era Ewan Foltz Bongkar, che anche questo in Indonesia, siamo nel 1989. Ewan Foltz è originario di giavanese, ori di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan Foltz era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazione. Ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burhutani di Safik Kemamang. Nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Mamang, proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È un'attivista del Partai Rakyat Democratic, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che anche attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burutani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Orde Baru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo appunto a immagini di scontri e anche di violenze e di rivolte.

destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Cosa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati in un movimento di resistenza che era molto rischioso in realtà. Molti ci lasciavano le penne, ecco, e secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima, e è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti. Che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dell'Indonesia, di questa scaletta, Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi sul molto utili a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo Pardamayan, veramente interessante anche da vedere. Usciamo dall'Indonesia. E arriviamo in Malesia questa volta, o qualche anno prima, nel 2007 in particolare. Ci ascoltiamo questo brano che si chiama King Kang Penindas di Azmil Yunor. Allora, Bersih, che ricorre spesso nel testo di questo brano, significa pulizia in malese. È il 2005, quindi la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le elezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta che è chiamato appunto il movimento Bersih, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Yunor di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kang Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale. Questo non lo sapevo, interessante. Che insomma diventa questa King Kang Penindas una delle canzoni più famose in Malesia, quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Yunor.

chiaramente ripresa da Adele, no, scherzo, non è vero, però un po' sembrava, e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Man, Morto e Gatto di Edipo e il suo complesso. Ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta e di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similalang Langne Sinilangan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo, che tanto sbaglio, di Hasin. Canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà Cesar Saro Banares, morto, assassinato nel 93. E insieme, appunto, era insieme a Lolita Nene Carbon, suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81, e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare, dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari. E così come anche i vertici, i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente, gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma, a volerla vedere è abbastanza nota, e nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso, perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana, che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone di Asin, Ang Bayan Kong Sinilangan, Langan, del 1979.

Siamo in chiusura, ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare, veramente fondamentale, senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album, Anak, nel 1978, e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane, sempre con Slick Chick, e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

criminale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra

una frequenza autogestita, una frequenza autofinanziata, una frequenza senza pubblicità, una frequenza che la domenica sera fa, dopo aver fatto tante cose belle per tutta la settimana, si mette invece a parlarvi di tecnologia per un'ora o magari anche più. (0649-1750) è il numero di telefono di questa radio, è rimasto invariato dal 1977. Tante cose sono cambiate, ma questa è rimasta. Lo scrivevamo tra l'altro nelle fiche, forse si dice così, della mostra che abbiamo fatto qualche mese fa al CSA La Torre. Ondarossa.info, il nostro sito web, no, questo invece non è invariato dal 1977. E le dita nella presa, la trasmissione che state ascoltando. Abbiamo persino una nostra casella email, le dita nella presa @ondarossa.info.

La settimana scorsa abbiamo zompato, non abbiamo pubblicato niente sul nostro sito, o meglio sulla pagina, insomma, della nostra trasmissione, sul sito di Radio Onda Rossa. Però chi ci ascolta in diretta qualcosa ha sentito. Abbiamo valutato almeno per il momento di non pubblicarlo, ma poi, insomma, diciamo, se proprio ci tenete, l'audio ce l'abbiamo, ce lo potete richiedere, l'audio di una iniziativa a cui Avana ha preso parte a Vivero.

un'iniziativa, quella che abbiamo rimandato in onda, sicuramente interessante e che, diciamo, direi si unisce a tante altre che stanno avvenendo. E così, giusto per chiarezza, non sto soltanto autoincensando le cose a cui a vario titolo partecipiamo, che sia a nome di questa trasmissione, ultimamente poco, o a nome dell'ACLAB che la organizza, cioè Havana, ma in generale mi sembra che ci sia un rinnovato interesse, no, verso le tematiche tecnologiche in senso ampio, probabilmente sostanziato dal fatto che è sempre più evidente un po' a chiunque che non soltanto la tecnologia è dappertutto, perché questo lo era già degli anni fa, ma direi che la tecnologia e le grandi gruppi che diciamo la gestiscono nella maniera più verticale che possiamo dare a questo termine sono poi strettamente correlati con il militarismo, con le tendenze reazionarie in generale che possiamo senz'altro riscontrare nella società. Parleremo anche di questo genere di tendenze nel senso più ampio. In questa puntata parleremo di militarismo, di dual use e di occasioni, insomma, per parlare di questi temi, ma

0: Per la verità, partiamo con un tema in un certo senso più sobrio, uno dei nostri grandi classici, cioè parliamo di copyright. Per parlare di copyright, diciamo che ci danno due assist da altre parti d'Europa, non dall'Italia, ma partiamo con il caso spagnolo. In Spagna potreste sapere che c'è un sistema che è in un certo senso simile a quello che dalle nostre parti si chiama Piracy Shield. Che cos'è il Piracy Shield? Brevissimo ripasso, perché di questo invece ne abbiamo parlato moltissimo, anzi già mi sono sbagliato, in realtà io non si chiama Privacy Shield ma si chiama Piracy Shield, hanno riutilizzato in maniera leggermente diversa un termine che vuole dire un'altra cosa, insomma mi sono confuso. Il Piracy Shield è un sistema con cui di fatto l'Italia, lo Stato italiano, ha appaltato una parte della gestione della censura dei siti internet legata al copyright a un gruppo di grandi interessati. Questo gruppo di grandi interessati racchiude al suo interno vari soggetti legati al copyright, di cui però il soggetto chiaramente più grande è la Serie A di calcio. Perché dico che è il soggetto principale? Lo dico perché, per dei motivi che adesso riporteremo e che sono rilevanti sia nel caso italiano che in quello spagnolo, per quanto gli altri soggetti non sono da meno, quando parlo degli altri soggetti penso per esempio al mondo della televisione. Più in generale, no? Che per carità è in parte è la stessa che c'entra con la Serie A, perché le televisioni mandano in onda anche il calcio, ma chiaramente le televisioni mandano in onda anche altro, no? O chi distribuisce film o cose del genere. Però questi, diciamo, questi soggetti che comunque hanno degli interessi nella tutela del copyright così come è adesso, anzi magari anche di più, e senz'altro si trovano dalla stessa parte, però hanno delle richieste tecniche piuttosto diverse. Qual è il tema? Il tema è che se, diciamo, c'è un film che è appena uscito nelle sale e voi ve lo trovate disponibili su piattaforme di streaming varie su internet, questo, se siete una ditta, diciamo una casa di produzione, cercherete di fare in modo che quel film sparisca. Il vostro interesse però non è che il film in realtà sparisca tra 5 minuti, può anche volerci un giorno, certo, probabilmente dal vostro punto di vista tanto prima tanto meglio, ma più della rapidità è importante semmai la durevolezza, cioè il fatto che sparisca per davvero e in maniera duratura, almeno per il tempo in cui quel film produce degli incassi, quindi magari per i primi anni. Dopo magari la questione vi interesserà leggermente di meno, però diciamo la finestra in cui questo vi interessa è quella dei mesi o degli anni e non quella dei minuti. È un caso molto diverso invece quello delle partite di calcio, perché naturalmente una partita di calcio ha un valore commerciale quando è in diretta, la partita di calcio del giorno dopo è molto meno interessante. Quindi se durante una partita che la Serie A diciamo riprende e ritrasmette facendosela pagare profumatamente agli abbonati delle varie televisioni, questa, no, osservano il fatto che questa viene ritrasmessa in maniera non autorizzata da loro, quindi che non gli paga i diritti, non vogliono che sparisca tra un giorno, ma nemmeno tra due ore, perché la partita è in onda adesso, quindi pretendono un blocco istantaneo. E questo è molto diverso perché molti dei sistemi che comunque facevano censura di internet in base al copyright erano pensati comunque per avere una parvenza di sistema legale, e quindi per quanto le pratiche potevano essere accelerate si diceva sì, perché era, tu puoi contattare, no? Nei primi casi si diceva devi fare una causa, no? Devi aprire un procedimento, poi questi procedimenti sono via via snelliti, sono diventati amministrativi invece, e quindi, no, potendo contare su degli iter sempre più accelerati, con questo poggiandosi sull'Agicom che gli ha dato delle procedure davvero molto più rapide, diciamo sostanzialmente, per come la vedo io, al limite del fatto che davvero possa esistere un controllo realistico. Pensate che la garanzia era il fatto che un IP venisse bloccato entro 24 ore dalla segnalazione. Loro promettevano che una verifica veniva fatta. Ora, io non ho idea del quindi se esistano persone impiegate dall'Agicom per fare questo lavoro nei giorni festivi. Se così non fosse, allora vuol dire che non c'è proprio nessuna verifica umana. Naturalmente anche nei giorni feriali ci sarebbe il dubbio del se davvero li controllano tutti queste queste richieste, ma diciamo il conto con i festivi è facile da capire. Se 24 ore non bastano, bisogna dire ok, qui non bisogna più passare dall'agico, ma facciamo che vi firmiamo in bianco un qualcosa con cui voi potete fare queste censure di fatto in maniera autonoma. Quindi si dà un obbligo ai provider di diciamo di iscriversi ad una piattaforma che sostanzialmente è una piattaforma che funziona che chi ha il copyright può segnalare degli IP. Questi IP entro 15 minuti vanno bloccati. Si capisce bene che in 15 minuti non si può verificare proprio niente, non sono coinvolte soggetti di verifica ragionevole entro questo tempo, quindi 15 minuti è soltanto un tempo tecnico entro il quale diciamo la serie A dice che il tale indirizzo IP va bloccato e tutti i provider italiani devono bloccare quell'indirizzo IP entro il tempo prestabilito. Questo è quanto il sistema italiano del Piracy Shield fa. È un sistema che da alcuni punti di vista è chiaramente problematico, ha creato molti problemi. Che problemi ha creato? Ovviamente ha quello di amplificare il copyright, ma diciamo che questo e noi e altre persone diciamo che è un problema, e su questo diciamo però non siamo particolarmente seguite, e quindi diciamo se ci allontaniamo dal punto di vista nostro e passiamo diciamo a uno più centrato all'interno delle istituzioni, una cosa che si è vista è che questi sistemi hanno bloccato più del necessario, perché per vari motivi, a volte perché sono bloccate cose completamente per errore, altre volte perché il sistema non ha bloccato in maniera che era completamente per errore, cioè bloccava degli indirizzi IP che erano sì utilizzati per trasmettere del materiale privo dei copyright adeguati, ma anche per trasmettere delle altre cose, quindi su quell'IP c'erano molte informazioni, perché infatti no, diciamo questo è un aspetto base. Su un indirizzo IP ci possono essere tanti IP, potenzialmente anche tanti server, è un po' più raro, ma ci possono essere tanti siti internet sicuramente. Ovviamente anche un singolo sito internet è composto di più pagine, delle quali solo alcune violano il copyright, quindi bloccava molto più del necessario, e sostanzialmente non c'era alcun meccanismo che disincentivava i blocchi innecessari, perché di fatto i soggetti che bloccavano non erano responsabili per i danni collaterali, quindi non c'era alcun meccanismo che andava a frenare, no, l'istinto di dire nel dubbio blocca qualcosa in più. Però comunque qualche sistema a mitigazione ce l'aveva, per esempio i blocchi erano di durata relativamente breve, venivano bloccati in genere per 24 ore, questo nell'idea che appunto tanto era inutile bloccare per più tempo, perché comunque tutti quanti i sistemi diciamo pirata avevano da tempo imparato a cambiare l'IP periodicamente, quindi non c'è nessuna utilità nel bloccare un indirizzo a lungo, lo blocchi soltanto durante la partita e poco più, e poi l'indirizzo ritorna raggiungibile. Questo almeno argina alcuni degli effetti. Questo sull'Italia. Il sistema tuttavia ha fatto scuola in Spagna, dove è stato ripreso, però ripreso non alla lettera, quindi non hanno fatto una cosa proprio del tutto uguale a quella italiana. Per certi versi sono andati ancora a peggiorare il sistema, nel senso che sono diventati ancora più espressamente, la delega è stata data alla Liga, che è diciamo circa la Serie A spagnola, è stato direttamente un potere di bloccare gli IP direttamente a questo soggetto, quindi non si è costituito un organismo terzo, che è questo Piracy Shield a cui partecipano molti soggetti, ma di fatto si è detto la Liga lo può fare. L'accordo è stato anche fatto in maniera diversa, nel senso che più che altro è una collaborazione tra la Liga e Telefonica, quindi non è un sistema del tutto uguale a quello italiano, che invece diciamo è più istituzionale, ed è più simile invece ad un accordo tra privati, potremmo dire, se non che naturalmente questi privati sono enormi e quindi ovviamente questo cambia completamente la questione. In entrambi i casi quello che si è visto, esattamente come in Italia, si è visto che anche in Spagna c'era un eccesso di blocchi, ma diciamo che il sistema spagnolo sembra avere ancora dei difetti ulteriori. Infatti, come dire, se si poteva dubitare della capacità delle istituzioni italiane di, francamente, anche, scusate per magari il linguaggio non dritto al punto, no, centrato su degli aspetti tecnici invece che sull'essenza politica, critica, ma abbiamo avuto in molti l'impressione che chi stava implementando il Privacy Shield non sapeva di cosa stava parlando e non aveva idea di che cosa fosse internet. Eppure poi a volte si dice qui si andava anche tuttavia l'aspetto istituzionale, come dire, comunque aveva fornito alcune garanzie: il limite alla durata dei blocchi, un obbligo di trasparenza sugli indirizzi IP bloccati, che poi in realtà si è visto che era completamente inefficace, ma che comunque era stato previsto, una possibilità di fare ricorso. Anche questa poi si è osservato che era sostanzialmente nulla, perché si arrivava, no, ad un comma 22, sostanzialmente, nel senso che per fare ricorso, perché era stato incluso erroneamente dentro la lista di blocco, loro devono prima confermare di averti incluso nella lista degli indirizzi bloccati, e sostanzialmente non lo facevano mai, e quindi era diventato impossibile fare ricorso. Insomma, c'erano delle soluzioni in sistema italiano che erano molto inefficaci, ma che comunque erano state previste, e quello che ho capito è che nel sistema invece spagnolo ce n'erano molte di meno, in virtù del fatto che l'accordo è meno stato promosso dal governo e più da un accordo tra privati. Quindi diciamo che si sono avuti gli stessi effetti collaterali, ma anche di più. Che cos'è che è successo quindi anche di più? Beh, è successo che venivano bloccati degli indirizzi IP che erano non solamente utilizzati per lo streaming di queste partite, ma anche per molte altre cose. Questo non deve sorprendere particolarmente, perché diciamo, non soltanto in generale per come funziona, no? Andando proprio a ritroso agli anni 80, al protocollo TCP IP, diciamo, questo è come funziona internet, cioè su uno stesso indirizzo IP ci possono essere più servizi. Questo è un concetto base, diciamo, è il motivo per cui esistono. Se vi interessa, no, una parola che vi permetta di studiare un tema, le porte TCP servono a poter mettere più servizi su uno stesso indirizzo. Quindi, diciamo, è insito. Ma il fenomeno è ancora accentuato dalla struttura concreta che ha internet adesso, che non è soltanto quella in cui tecnicamente è possibile mettere più servizi in astratto, ma è quella in cui, diciamo, questa concentrazione è fortissima. Quindi ci sono le cosiddette CDN, Content Delivery Network, che sono delle reti di consegna contenuti, è la traduzione letterale, di fatto sono dei server web che offrono contenuti per tanti soggetti. Questo avviene per motivi, diciamo, di economia di scala e di performance, se vogliamo, o se vogliamo per una tendenza, non dico monopolistica, ma senz'altro di enorme concentrazione del mercato di internet. Cioè internet, vediamo che è un sistema che si concentra sempre di più, su questo non ci sono grandi dubbi. Siccome è un sistema che si concentra, è molto probabile che quando becchi un IP ne becchi in realtà tanti servizi, no? Diciamo, questo è un effetto collaterale che possiamo osservare. Quindi, per esempio, se la partita che stai vedendo è trasmessa in streaming da una CDN, tu blocchi un IP, su quell'IP senz'altro ci saranno moltissimi altri siti. Ora, questi moltissimi altri siti, che siti sono? Naturalmente, se questi siti sono siti magari piccoli dell'erboristeria sotto casa, o il sito, no, di un qualcosa di non enorme interesse, puoi aver fatto un danno collaterale e non pagarne mai il conto, perché quel soggetto non è abbastanza grande da pensare anche soltanto vagamente di fare una causa contro Telefonica. Se invece però quella che blocchi è un sito del governo spagnolo, o blocchi dei pezzi di Google, o blocchi degli altri siti importanti, o delle parti di siti del governo statunitense, beh, diciamo, la cosa può diventare più facilmente di interesse pubblico. Tra l'altro è molto bizzarro, cioè non bizzarro, ma diciamo, fa ridere che tra i siti bloccati ci sia stato freedom.gov, che è il sito del governo statunitense molto voluto dal governo Trump, in cui si fa, diciamo, una propaganda, no, all'interno dell'Unione Europea. Ci si va ad inserire dicendo sostanzialmente che l'Unione Europea non è un'idea della libertà forte come negli Stati Uniti, e infatti esistono delle leggi che limitano la libertà di dire delle cose, il che, come dire, ad un occhio distratto potrebbe sembrare anche corretto. In realtà, quando andiamo a decodificare cosa c'è sotto quello di cui stanno parlando, per esempio J.D. Vance e i suoi, è la possibilità di poter portare avanti le loro campagne classiste e razziste con ancora maggior disinvoltura di quanto è già possibile. Quindi, insomma, no, questo sito dedito alla promozione di un'idea di libertà avulsa dal contesto era stato poi bloccato da una grande azienda, diciamo, come dire, indubbiamente inserita nel capitalismo cognitivo, se vogliamo, no, della produzione culturale, comunque, perché diciamo, per qualsiasi cosa si voglia pensare del calcio, si parla comunque di un contenuto di intrattenimento, ecco, che viene rimandato. Quindi, come dire, la censura a freedom.gov non è avvenuta in teoria per motivi politici, se non, a meno che chiamiamo motivi politici il fatto che alcune aziende siano così grandi e così ricche da poter tranquillamente pensare di bloccare pezzi di internet per tutelare alcuni percentuali di fatturato in più ogni anno. Quindi questa è un po' la situazione. Il sistema che è attualmente vigente in Spagna blocca moltissimo e oltretutto non hanno mai messo un sistema di sblocco, quindi non è che dopo aver bloccato un sito dopo un po' lo risbloccano quelli IP, quindi continuano ad accumulare IP bloccati, quindi più o meno si conta che ogni weekend aggiunge altri 3.000 IP e così via via e si accumulano. Si potrebbe dire che quindi prima o poi bloccheranno tutto internet. Questo, per carità, diciamo, se andiamo abbastanza avanti nel tempo succederà, diciamo che non è davvero un rischio concreto, perché gli indirizzi IPv4 sono circa 4 miliardi, se ne blocchi 3.000 ogni weekend, a voglia prima che arrivi a 4 miliardi, quindi non è che c'è davvero il rischio che prima o poi li finiscono tutti, però è comunque un fatto molto grande che tu continui ad aggiungere nuovi indirizzi IP bloccati per sempre a delle liste, in base al fatto che una volta, forse, anche se non è mai avvenuto nessun processo per dichiararlo, hanno trasmesso del contenuto senza disporre del copyright in questione. Naturalmente nel frattempo quell'IP può essere tranquillamente riassegnato, quindi anche che prima era assegnato completamente a un sito che in maniera provata, tutto quello che volete, no, violava il copyright, è come dire, no, che a un certo punto in un indirizzo ha abitato una persona che ha fatto, non lo so, qualche cosa di illecito, e allora noi non consegneremo mai più la posta in tutta quella via, perché no, qualcuno si è comportato peggio di come avrebbe dovuto. Quindi che cosa succede? Succedono due cose. Succede da una parte che Cloudflare si sta intraprendendo delle cause contro questa situazione, quindi contro la Liga Telefonica nella Corte Suprema. Questo è avvenuto lo scorso anno, ma diciamo senza grandi risultati, un po' come è andato anche in Italia, in cui questa situazione non ha avuto poi alla fine dei risvolti positivi. E l'altra cosa che però sta succedendo invece riguarda un intervento delle istituzioni spagnole. Infatti quello che si capisce è che c'è intenzione da parte delle istituzioni spagnole di intervenire a riguardo e di quindi limitare la possibilità per la Liga Telefonica di poter continuare a fare qualcosa del genere. Quindi non c'è un qualcosa di molto chiaro su che cosa avverrà, ma l'aria che tira è quella del fatto che ci possa essere una commissione, quella su economia, commercio e trasformazione digitale, che ha attualmente ha tanto promosso, non è in grado, non ha potere giudiziario, non ha potere, scusate, legislativo, ma ha promosso, no, la possibilità di fare un qualche cambiamento legislativo che agisca contro il blocco indiscriminato di indirizzo IP senza un procedimento giudiziario. Questo, appunto, vedremo che cosa poi effettivamente succederà. Consideriamo che l'anno scorso la Camera non ha voluto intervenire, ha rifiutato una proposta di opporsi a questi blocchi di internet, però chissà che questo possa cambiare. E questo, tra l'altro, si parla del fatto che potrebbe anche avvenire all'interno, diciamo, a livello europeo. Perché si parla di una riforma all'interno del DSA, il Digital Services Act, che potrebbe anche, no, introdurre dei principi come il principio di proporzionalità tecnologica, quindi che direbbe che ci deve essere una gradazione di misure da adottare e ci deve essere una considerazione adeguata delle terze parti nell'esecuzione di azioni antiprateria per evitare l'impatto non dovuto, non legittimo, su dei servizi che invece sono legittimi. Quindi si parla del fatto che questo potrebbe cambiare sul piano, non sarà chiaro chi arriverà primo, se sarà primo un intervento in Spagna o se questo si potrà spostare su un piano europeo. Ma insomma, diciamo che la questione inizia ormai a essere sufficientemente visibile, per cui si parla molto di questi cambi. Tra l'altro, notare che nel frattempo, come dire, dal punto di vista invece della Liga si continua a spingere nell'idea che bisogna bloccare anche di più, questa volta invece puntando al blocco delle VPN, che sarà tutta quanta un'altra questione di cui parleremo, no? Nel senso che vanno a dire sì, certo, io posso anche bloccare i siti dentro al perimetro statale, ma le persone in realtà quello che fanno è cercare di sfuggire a questo utilizzando delle VPN. Allora io quello che voglio fare è bloccare direttamente le VPN. Qui chiaramente, quindi, diciamo, ci sono due tendenze che si confrontano. Una è quella che ha ricevuto sostanzialmente la possibilità concreta di spararla sempre più grossa e bloccare sempre di più, e dall'altra una volontà, diciamo, di arginare il fenomeno. Va detto che le motivazioni per opporsi a questo, diciamo, tipo di cambiamento, quindi quella del cosiddetto overblocking, cioè il blocco eccessivo, innecessario, che potrebbero portare quindi a dei cambiamenti legislativi che limitino questa possibilità, puntano a dire tipo va bene che tu vuoi bloccare le cose pirata, ma non ci devi bloccare il sito del governo, non devi bloccare Google, non devi bloccare questo e quello. Da questo punto di vista, paradossalmente, un attacco alle VPN risulterebbe invece indenne da questa dinamica, nonostante non sia assolutamente privo di effetti sociali negativi, perché le VPN sono uno strumento importante nella società, e vabbè, però di cui magari parleremo un'altra volta. Io avevo anche una notizia correlata con questo argomento, però è pure mezz'ora che sto a parlare da solo, come tu a fianco a me senz'altro
1: impongo
0: noterai
1: della musica,
0: e quindi io stavo per andare con una canzone.

0: Le 21:31, questa era Canzone Urgente, e con ritmo sicuramente rallentato rientriamo in voce con le dita nella presa per continuarvi però a parlare di pirateria e spostarci però dalla Spagna alla Francia, luogo in cui rimarremo, se ricordo bene, anche per la prossima notizia. Dunque, in Francia, sempre parlando di pirateria, c'è stato una pronuncia importante da parte del Consiglio di Stato che si è espressa in un caso riguardo ad Adopi. Adopi, non so se lo vuoi pronunciare tu, perché io sono terribile. Adopi, no, io intendo espandere l'acronimo.
1: Allora,
0: che per me, io traduco in inglese, in italiano, è l'Alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su internet, ma perché non dirla in più accenti?
1: Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
0: E che avevo detto? che cos'è questo questo sistema? È un sistema innanzitutto che è in atto da moltissimo tempo in Francia, e direi forse questo provvedimento arriva un po' troppo tardi, ma vabbè, torniamo alla notizia, poi magari la commentiamo. La legge che lo introduce sarà fatta nel 2009, quindi rientriamo nel mondo della pirateria del 2009, che era un mondo poco basato su lo streaming e più basato sul peer-to-peer. Non che lo streaming non facesse parte in nessuna maniera dell'equazione, magari vi ricorderete Kim.com e il suo mega video, così un blast from the past, se sapete di cosa sto parlando. Quindi diciamo c'erano entrambi gli aspetti, ma diciamo il peer-to-peer era sicuramente rilevante. Ciò che c'era molto di meno era la fruizione di contenuti, diciamo, protetti da copyright tramite piattaforme a pagamento o comunque freemium, o comunque che sostanzialmente si fanno scudo della questione per voi. Insomma, non c'era Spotify, per capirci. C'era sì un tentativo di Apple di avere un sistema a pagamento, che era iTunes, no? Con cui ti potevi comprare la musica. Un giorno incontrerò una persona che ha davvero comprato una canzone su iTunes. Per me è più
1: io le conosco.
0: Ne conosci? Ah, più
1: sì.
0: Di una.
1: Ti posso presentare.
0: Più di una?
1: Sì.
0: Più
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Una, va bene, va bene. Per me è sempre stato un mistero, perché in quegli anni una persona dovesse comprare una canzone quando era molto più facile scaricarsela. Comunque, diciamo che quindi c'era una percezione del fatto che la pirateria fosse qualcosa molto più di massa di come è adesso. Non so se è davvero così nella realtà, ma questa era la percezione. E il modo in cui alcuni paesi hanno affrontato il fenomeno, e quindi hanno difeso le lobby del copyright, è stato quello di intervenire non sulla fase, diciamo, di scambio di contenuti, non quindi di colpire i siti che li offrivano, ma di colpire gli utenti che vi accedevano. Il sistema francese, nello specifico, vi permetteva di controllare quali fossero le persone, o per meglio dire gli indirizzi IP, che stavano accedendo a del materiale che era presuntamente senza copyright. E a questo punto queste persone ricevevano un sistema, diciamo, a tre avvisi, per cui prima venivano avvisati del fatto che a loro gli risultava che erano state scaricati dei contenuti illegalmente, che questo non si poteva fare e non dovevano rifarlo. Questo avveniva anche una seconda volta, ma la prima volta era per email, la seconda volta era una raccomandata, la terza volta arrivava una multa. Tra l'altro, in realtà, io ricordavo che per un po' di tempo c'è stata anche la possibilità, si è parlato di dire la connessione a internet può essere negata alle persone che hanno raggiunto un certo numero di avvisi. Quindi diciamo sono una serie di provvedimenti che andavano non tanto a condannarti per violazione del copyright, ma perché questo avrebbe dovuto dimostrare qual era la persona specifica che aveva commesso questa violazione. Di nuovo torniamo al 2009, la connessione mobile era diciamo sostanzialmente inesistente, o comunque non era senz'altro il centro della faccenda, quindi era molto comune che le connessioni fossero per gruppi più grandi. Quindi per esempio tu potresti avere, no, intestata la bolletta di una di casa, ma non sei l'unica persona che vive in quella casa, e io non ti posso condannare per un reato penale in qualche modo per interposta persona solo perché è intestata a te. Serve una prova del fatto che sei stato tu a scaricare quella canzone. Questa prova non l'avrebbero mai avuta concretamente. Quindi perché cos'è che ti multavano? Per aver non protetto una connessione a internet, perché in genere, diciamo, no, qual era, no, il, no, la narrazione che andavano a fare è che quando ti dicevano noi vediamo che dal tuo indirizzo IP è stata scaricata qualcosa, sei stato tu? Ovviamente dicevi no, non sono stato io. Bene, sai per caso chi è stata? No, non so chi è stata. Allora saranno state le persone intruse. Allora in questo caso il tuo dovere è di proteggere la connessione ad internet in modo che non venga utilizzata da persone che non ne hanno i diritti, specie se poi ci fanno delle cose illecite. E quindi la multa era per non aver protetto adeguatamente la connessione a internet. Una diciamo un sistema bizzarro, ma tant'è. Qual è stato? Qual è il punto? Il punto è che un sistema del genere è sostanzialmente un sistema di sorveglianza di massa. E il modo in cui funziona è monitorando ciò che tutte le persone in tutta la giurisdizione della Francia monitorano tutti gli IP a cui, diciamo, quali IP accedono a quali siti. Quindi non può non basarsi su un sistema di... diciamo di sorveglianza. Questo è il tema che gli hanno contestato. Funziona così: chi ha il copyright identifica gli utenti su internet, o meglio gli indirizzi IP, che diffondono il contenuto online o nelle reti peer-to-peer. Quindi per esempio tu usi, al tempo si usava ancora per esempio Emule, oppure utilizzi anche, diciamo, per dire tecnologie un po' più usate anche adesso, BitTorrent per scaricare, per condividere un film o per scaricarlo. Questo gli risulta, riescono in qualche maniera ad acquisirlo, e a questo punto loro dicono: questo indirizzo IP ha scaricato un film, io non so chi sia, ma lo mando alla Hadopi. E a questo punto l'Hadopi prende questa lista di indirizzi IP, chiede l'identità di questa persona e i dettagli, insomma, di contatto, e gli scrive, ok? E questo fa partire il sistema. Quello, no, che si è capito è che quindi qui si andavano ad incrociare, quindi in teoria non si poteva accedere, prima di accedere ai metadati di questa persona, sarebbe prima dovuto verificare se la cosa era effettivamente proporzionata e legale, e poi dopo a quel punto si poteva andare a ottenere dei dati personali, cioè tu prima di sapere se davvero, cioè come lei il nome e cognome, assoluto indirizzo IP, prima mi devi dimostrare che c'è stato effettivamente un problema. Questo invece non veniva fatto nel caso di Hadopi, e diciamo su questo che sembra un dettaglio, ma che dimostra il fatto che si trattava di un sistema di sorveglianza totale, perché vuol dire che di fatto potevano sapere i dati di chi gli pare. Questo dimostra il fatto che la natura di questo strumento non è quello di uno strumento antiprateria, ma è quello di uno strumento di sorveglianza generale. Ora, quindi quello che è avvenuto è che appunto il Consiglio di Stato si è espresso contro Hadopi e ha ordinato al governo di intervenire per rifiutare, diciamo, per annullare tutti quanti i provvedimenti chiave che gli permettevano di organizzare quel sistema che era noto come la risposta graduale. Quindi che tutto l'intero sistema della risposta graduale vada, diciamo, cancellato o comunque pesantemente riformato. Questo è da una parte senz'altro una buona notizia che ci fa piacere leggere, dall'altra, un po' anticipavo prima, mi sembra una risposta tardiva, nel senso che va ad intervenire su un sistema che era tarato sulle modalità di condivisione diciamo del contenuto culturale su internet, che erano tipiche di quegli anni lì e che sono probabilmente diverse da quelle che si utilizzano adesso. Da una parte, come dire, va detto che sono diverse esattamente perché provvedimenti come quelli di Hadopi sono stati diffusi in molti paesi. Questo noi in Italia praticamente non l'abbiamo visto, cioè le persone che in Italia hanno subito delle conseguenze personali per aver meramente scaricato musica sono state, diciamo, pochissime, non c'è stato un sistema molto diffuso, ma in tante altre parti del mondo, incluse nazioni europee e non solo, ci sono invece tanti provvedimenti che fanno sì che in pratica è esperienza comune che se ti scarichi una cosa da BitTorrent o altri sistemi, dopo un po' ti possono scrivere un'email, ti chiamano a casa, ti mandano una multa direttamente, a volte ti mandano prima l'avviso, i dettagli cambiano, ma diciamo che sistemi del genere esistono in tante parti del mondo e comunque agiscono al rialzo, per cui se in Italia si può senz'altro dire che se trovate un film che vi piace su BitTorrent, lo mettete a scaricare, ve lo scaricate, sostanzialmente non vi romperanno le scatole per questo. Se mi chiedete lo stesso, no, un'opinione, diciamo, su quanto sia probabile farla franca con la stessa cosa in Germania, io forse non ne sarei altrettanto sicuro e inizierei a dire tipo no, ma forse è meglio che usi la VPN, forse è meglio che hai un server da cui scaricare da un'altra parte, e chiaramente questo rialza, no, sposta l'asticella su quanto sia fattibile usare questo tipo di tecnologie, dissuade, e quel genere di fenomeno, come, no, diciamo, i fenomeni di pirateria, possiamo anche rivendicarci questa parola, funzionano bene quando sono di massa, perché altrimenti da chi scaricherà il film se non ci saranno altri soggetti che lo condividono?
1: Sì, ricordiamo che è dal 2009 che la Quadercero.net, questa associazione, organizzazione molto importante e visibile in Francia e anche a livello europeo, porta avanti la battaglia legale contro Adobe, e quindi non sorprende, insomma, che arrivi magari con un po' di ritardo una sentenza che risponde, come dire, a delle pratiche che magari non sono più non risuonano più così attuali sulla cresta dell'onda oggi. E oltre a la Quadratura sono stati coinvolti in questo ricorso anche il French Data Network e la Federazione dei fornitori di accesso a internet associativi, perché ricordiamo che in Francia ce ne sono svariate decine. Francilien, che è il FAI locale della regione Île-de-France, quindi la regione parigina, anche Francilien era coinvolto in questo processo, quindi è stata una coalizione che ha contato molto, per esempio, sull'appoggio di queste entità associative che sono correnti in Francia. E parlando di pirateria, facciamo anche magari una piccola pubblicità all'incontro di questo giovedì 7 maggio, che si svolgerà alla Strada, proprio in tema.
0: Sì, mi piacerebbe dare dettagli ulteriori, ma non li abbiamo in questo momento. Chissà, magari se ci stanno ascoltando le persone che li hanno, ricordiamo che il numero è lo 0649 1750,
1: e si sbrigassero a mettere una bella locandina su gancio, la nostra agenda condivisa locale preferita.
0: Esatto. Comunque, diciamo, se anche per caso avessimo sbagliato, cosa che rarissimamente ci può anche capitare, pensate, allora magari rimanete sintonizzate sulla possibilità che ci siano iniziative che parlino ancora di pirateria, sicuramente apprezzate. Io andrei con un nuovo stacco musicale, dopo il quale torneremo in Francia. Non so se tu avevi qualcosa da mettere, altrimenti andrò io.
1: Ecco.

0: rieccoci 87.9, state ascoltando Le Dita nella Presa, la trasmissione settimanale di approfondimento tecnologico e finora abbiamo parlato un po' di censura, di pirateria in Francia recentemente, di una vittoria contro un sistema di sorveglianza da parte di una coalizione di organizzazioni attive nell'ambito delle rivendicazioni della tutela delle nostre vite digitali e di fornitori di accesso a internet un po' più simpatici delle aziende con cui siamo abituati ad interfacciarci. Adesso restiamo in Francia con una notizia che riguarda da una parte le lavatrici e dall'altra i blindati di ultima generazione che abbiamo visto diffondersi negli ultimi anni in Francia metropolitana e non solo, fino ad arrivare alla Siria e al Sudan. Ma torniamo alle lavatrici. Che cosa hanno in comune le lavatrici e i blindati francesi negli Emirati Arabi Uniti, nella repressione contro le popolazioni curde? Ebbene, parliamo di Metravib Défense, un'azienda che si specializza in generale nell'ingegneria del suono, nell'ingegneria acustica e vibratoria, una filiale del gruppo Acoem, che è una grande società che si occupa da un lato di quella che viene detta sorveglianza ambientale, quindi tutto quel sistema di sensori e strumenti per l'analisi di qualità dell'aria, livelli di inquinamento e così via, e in generale dello sviluppo di prodotti informatici, elettronici e in particolar modo nello sviluppo di un paio di prodotti estremamente sofisticati dal punto di vista tecnico che riguardano l'acustica. Metravib è un'azienda quindi che da una parte lavora ad esempio per la riduzione delle vibrazioni delle lavatrici, dall'altra vende sistemi di militari altamente specializzati nella rilevazione acustica dei tiri di arma da fuoco e quindi rende una serie di veicoli, una serie di soggetti in grado di rispondere militarmente. In particolare ci riferiamo delle azioni di denuncia di Metravib che hanno preso come uno degli obiettivi principali la complicità di questa azienda nelle devastazioni di guerra in Sudan. E ricordiamo tra l'altro che questa guerra che va, come dire, conosce un periodo particolarmente intenso dal 2023 che vede due schieramenti, ha anche comportato il divieto internazionale di esportazione d'armi, che passa in secondo piano in questo caso, per cui Metravib Défense, nonostante i divieti internazionali, riesce insomma non solo a continuare le proprie attività di ricerca e sviluppo, probabilmente basandosi proprio sulla possibilità di mascherare quello che è una parte della sua ricerca con le applicazioni cosiddette civili e probabilmente green, perché è un'azienda che, come dicevamo, si specializza nel monitoraggio ambientale, tra le altre cose. Ebbene, il suo sistema Pilar, uno dei vari sistemi che ha sviluppato, è in realtà principalmente destinato ad applicazione militare. E in particolare è destinato ad essere montato sui nuovi blindati che hanno fatto parte del rinnovamento della flotta di terra che la Francia ha messo in campo dopo il 2019, in particolare dopo le tensioni politiche dei gilet gialli, ma anche di varie tensioni legate alla gestione della sindemia del Covid-19 e quindi tra il 2020 e il 2022 sono state ordinate una serie di nuovi veicoli che prevedono tra le altre, stiamo parlando appunto di questi blindati che vengono chiamati Centauri, e che hanno sostituito dei semicingolati precedenti. Questi nuovi blindati, tra le altre migliorie tecniche, sono appunto dotati di questi sensori particolarmente sensibili che localizzano la provenienza di spari, comunicano in tempo reale la posizione della fonte e sono anche collegate a dei sistemi di risposta, quindi di tiro, nei confronti delle minacce percepite. Nel 2021 Maître Habib si associa con altre aziende.
1: Scusa, ci sono una piccola parentesi,
0: Sì.
1: volevo fare il fatto che il Centauro in realtà, tra l'altro, di un mezzo di produzione parzialmente italiana, nel senso che lo fa l'Iveco, non ce l'ha soltanto l'esercito francese, ce l'hanno tra gli altri anche quello italiano. Il sistema invece che ci sta descrivendo è un po' più specifico, che ci descriverai tra poco, ed è, diciamo, un equipaggiamento montato su questi blindati ancora particolare che ci porterà a questa, come dire, apparentemente improbabile, ma in realtà vera connessione tra oggetti che abbiamo in casa e armi.
0: Sì, i blindati francesi in questione sono realizzati dalla Safram, che è un'altra azienda, Soframe, scusate, Soframe, un'azienda francese stessa, di fabbricazione per lo più di oggetti destinati all'industria militare. E come spesso accade, queste aziende collaborano anche molto tra di loro, perciò, come dicevo, Maître Habib è in realtà in partenariato con varie altre aziende come la Croix Défense e Nexter KNDS, forse alcune persone riconosceranno questa sigla. E tutto questo fa parte appunto di un piano di riarmo che è stato in primo luogo, per esempio, per quanto riguarda questi centauri francesi. Sono stati in primo luogo usati negli ultimi anni quindi tra il 2022 e il 2020, tra il 2022 e il 2026, per una serie di interventi sia in Francia metropolitana che oltremare. Ricorderete le rivolte in territorio Kanaky, altrimenti detto Nuova Caledonia, un territorio dove la posta in gioco per alcuni elementi essenziali alle industrie elettroniche è particolarmente elevata, ma anche le proteste per la morte di Nahel, oppure ancora la repressione del movimento antinucleare che ruota attorno a Bure, su cui torneremo tra poco. E perciò, per finire con Maître Habib, ricordiamo che ancora prima di fornire componenti ai recenti veicoli Safran, era già stato utilizzato, come accennavo prima, nel 2016, durante la repressione delle popolazioni turche in Turchia e nella Siria del Nord. E poi nel 2019, in una repressione particolarmente sanguinosa di manifestazioni a Khartoum in Sudan, dove appunto i veicoli blindati erano utilizzati per sostenere le FSR, cioè le forze di soutien rapide, le forze di sostegno rapido, uno degli schieramenti della guerra civile sudanese. E perciò viene denunciata la complicità dello Stato francese, quindi non lungi da noi, come dire, lasciare alle aziende private, ai soggetti privati, tutta la responsabilità di questo tipo di imprese. L'esercito francese ha partecipato direttamente al finanziamento, alla concezione di questi sistemi, e sicuramente questo tipo di partenariato pubblico-privato come spesso viene chiamato, non ci è estraneo appunto anche in Italia la l'ibridità di società pubbliche e private di investimenti è sicuramente qualcosa che ci è molto familiare. E dunque il coordinamento regionale contro l'armamento e il militarismo invita appunto a, al sabotaggio e al boicottaggio dell'impresa Maître Aviv. Ci siamo soffermate un po' su questa notizia perché cogliamo sempre al volo l'occasione di smontare retoriche di doppio uso, di dual use, che vorrebbero poi di fatto sfruttare questa divisione fittizia tra applicazioni civili e applicazioni militari per rinforzare quello che è sostanzialmente un sistema di finanziamento della guerra e della militarizzazione. Quindi
1: sì, tra l'altro, come dire, no, ci sono, come dire, il caso il dual use, no, a volte, come dire, mi pare che poi venga talvolta confuso, non sto parlando magari dei nostri ambiti, ma in una rappresentazione semplificata, no, nella stampa mainstream, con l'idea che ci sono aziende che fanno sia una cosa che l'altra, come dire, tra l'altro sempre nell'ambito, così rimaniamo, no, nel tema delle lavatrici, la Whirlpool, no, è una di quelle che fa sia, sia delle varie coinvolgimenti in armamenti che dei coinvolgimenti nelle lavatrici, per quello che ne ho capito io, con due processi, diciamo, separati, cioè semplicemente che sono coinvolti in entrambe le cose. Questo ovviamente non è eticamente nullo, perché vuol dire di fatto, no, che alla fine i profitti sono diciamo comuni, evidentemente, quindi aziende apparentemente che fanno sistemi civili traggono profitto anche dalle guerre, ma si tratta comunque ragionevolmente di due cose diverse. Qui stiamo parlando di come alcune tecnologie riescono ad esistere solamente grazie al fatto che hanno due mercati su cui essere piazzate, quindi non è che solamente ci sono dei soggetti che controllano due compagnie, due filiere completamente separate, ma le possiedono entrambe. Qui si parla del fatto che, no, nello specifico, questi sistemi di, diciamo, di precisione nell'utilizzo dei microfoni che possono essere che vengono utilizzati in parte dentro a dei processi industriali per minimizzare il rumore e in altra parte dentro degli scenari militari per rifornire le armi, sono tecnologie che si sono andate costruendo sostanzialmente insieme, e quello che ci possiamo realisticamente immaginare è che nessuna delle due precede l'altra, ma che non avrebbero mai potuto avere i margini di profitto sperati per poter investire in una linea di ricerca solamente civile se non fosse stata per quel settore invece militare, che è un settore con dei margini di profitto altissimi. No, ripaga così la loro, diciamo, non lo so, la loro coscienza, se possiamo appellarci a questo concetto. E quindi sostanzialmente il prodotto di derivazione civile che pure trattano non è separabile da quell'altro, perché è soltanto la linea militare che gli fornisce abbastanza prodotti per poter essere diciamo competitivi e innovativi su un mercato invece industriale. Penso che quindi, no, riconoscere questa continuità sia fondamentale, no, per poter continuare a tenere, no, il punto sul rifiuto della collaborazione col dual use in una maniera profonda.
0: Sì, sicuramente adesso si stanno anche riconfigurando un po' i termini di questo rapporto civile-militare dual use, perché veniamo da decenni di scissione, almeno di facciata, di una serie di industrie, di progetti di ricerca e sviluppo dopo la Seconda Guerra Mondiale in particolare. E penso ad esempio ai mercati giapponesi, che sono stati costretti a puntare

0: Europa in particolare e non solo, anche in Giappone, diciamo, si parla un po' diversamente, per esempio, dello sviluppo di tecnologie militari. Gli Stati Uniti esercitano sicuramente una grossa pressione in questa escalation, e perciò forse tra poco non servirà neanche più nascondersi dietro alla retorica del dual use. L'impressione è un po' che anche dai bandi di ricerca a livello istituzionale si stia passando da una serie di parole chiave come appunto green, ambientale, eccetera, a un esplicito invito al riarmo e alla messa a punto di sistemi sofisticati per la guerra.
1: Sì, no, ma questo non penso ci sia proprio, no, nessun dubbio. Forse, tra l'altro, una volta forse dual use era un modo per parlare di militare senza accollarsi pubblicamente il rischio di, mi pare che adesso, no, come dire, quando parliamo di dual use, parliamo invece, no, proprio invece di, come dire, cercare di trasportare conoscenze non ancora militarizzate dentro al mondo militare, cercare, no, quindi di rendere, come dire, di cercare di inserire, no, l'aspetto militare all'interno del sistema economico generale fino, no, a fare in modo che nessuna parte del capitalismo europeo nello specifico possa fare a meno della componente militare, no?
0: Di
1: Una volta che lo
0: dichiarare
1: incorpori.
0: esplicitamente questa complicità.
1: Certo.
0: E parliamo adesso di un'altra industria estremamente duale, cioè quella nucleare. Siamo all'anniversario di Chernobyl, 40 anni lo scorso 26 aprile. E in Francia, di nuovo un paese che si è sicuramente appoggiato molto allo sviluppo e alla ricerca nucleare negli ultimi decenni, è stata sgomberata una stazione occupata in quel di Bure. Se lo volete cercare, burebure.info, hanno anche tantissimi materiali informativi in italiano. È il nome di un sito dove da decenni si concentra una lotta antinucleare particolarmente forte e tesa. Questo nome forse non è noto a chi ci ascolta, la mia impressione è che se ne parli poco o niente in Italia, ma in Francia è come non aver mai sentito parlare del cantiere Notav. Non so, è una lotta abbastanza iconica, che tra l'altro riguarda non solo il destino dei rifiuti nucleari francesi, ma di tutti i paesi come l'Italia che hanno delle scorie da smaltire, perché in questo territorio della Meuse, una delle regioni più sfigate, si può dire, di Francia, nel senso che è una regione rurale non particolarmente attraente per tutta una serie di motivi dal punto di vista di possibilità lavorative, di clima e quant'altro, è stata designata appunto da tempo come un sito per la costruzione del più grande giacimento di rifiuti di scorie radioattive, quelle diciamo più pericolose per intenderci. E dunque la posta in gioco è molto alta, e come dicevo, si tratta di un progetto enorme, CIGEO, dal titolo CIGEO, voluto, realizzato dall'ANRA, cioè l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi. E lì dovrebbero essere seppellite queste tonnellate e tonnellate di rifiuti, non solo francesi, ma che ovviamente a un paese come la Francia permetterebbero, nell'intenzione, nella strategia di Macron, ma il progetto in realtà lo precede, di continuare, anzi di espandere con dei reattori di nuova generazione il parco nucleare, il cosiddetto parco nucleare, perché l'obiettivo è dotarsi di possibilità di stoccaggio veramente immense. E come dicevo, è un progetto presentato a livello europeo come vantaggioso per tutti quei paesi che, anche magari non avendo centrali attive, hanno delle scorie con cui fare i conti e non hanno ovviamente intenzione di costruire un cimitero in casa propria.
1: Ci sentiamo chiamati in causa?
0: Forse sì. E dunque dicevo che questo 20 aprile, dopo una settimana di mobilitazione e dopo le giornate internazionali delle lotte contadine che si sono tenute poco lontano da Bure

0: Mont-en-Barrois, un altro paesino della zona. C'è stato il triste sgombero della stazione occupata di Luméville, che rientra in quel piano di acquisizione di tutta una serie di terre destinate appunto ad uso agricolo, da cui l'organizzazione di una grossa parte della resistenza antinucleare per la preservazione delle terre, per l'acquisizione di nuove terre, si è assistito negli ultimi decenni a delle espropriazioni sempre più accelerate, sempre più violente, con metodi più o meno legali, no? Di pressione che possiamo immaginare, perché oltre al sito vero e proprio di stoccaggio, che prevede ovviamente devastazioni ecologiche importanti, c'è da organizzare tutta quella rete di infrastruttura, rete di trasporto dei rifiuti fino a Bure e tra vari siti che interessano la zona. E dunque si era chiamato appunto a una primavera di resistenza, più calde del nucleare, per una primavera nera nel 2026. Questa è la chiamata pubblicata, ci tengo a dirlo, su Lille Indie Media, un bellissimo sito rimasto fedele alle estetiche che ci piacciono. Un po' retro, andate a consultarlo lì l'Indimedia. E dunque in questa chiamata viene prima di tutto sintetizzato quello che è stato un po' l'anno di mobilitazione scorso del 2025, che ha appunto visto l'ANDRA, l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi, accaparrarsi una serie di terre, l'avanzamento lento dei lavori, nonostante tanti anni di resistenza, tanti anni di acquisizione anche da parte della resistenza di luoghi occupati e non solo per organizzarsi. E il campeggio del Settembre Infinito e i legami con la Normandia, su cui poi torneremo, dove ci sono dei piani di estensione della fabbrica di raffreddamento dei combustibili usati. E citano anche dal 2025 la chiamata di benvenuta alla primavera, brucia una Tesla. Questa una chiamata all'azione diretta uscita a febbraio 2025, rilanciata dalle compagne di Bure, che fa eco a un'altra lotta anti-industriale, in un certo senso, in particolare contro il progetto di una nuova miniera di litio che dovrebbe sorgere nel centro della Francia, in un'altra zona, se posso permettermi, un po' sfigata, come quella del Limousin, dell'Allier in particolare. Anche di questo forse non si parla molto qui, ma le reti anti-estrattiviste globali che stanno cercando di coordinarsi e che si vedono interessate da tutta una serie di ricerche, di speculazione su certi materiali particolarmente interessanti come il litio, ebbene hanno chiamato a una primavera del 2025 riunita sotto lo slogan Brucia una Tesla. E la Tesla, ovviamente, come sintesi emblematica di una serie di rapporti di forza, di potere, di oppressione che ci stanno particolarmente strette. E quindi volevamo insomma fare un saluto alle compagne di Bure e chiamare al sostegno di questa primavera nera del 2026, riportando tra l'altro la notizia di un sabotaggio sulla linea del treno Cherbourg-Paris, quindi la linea che collega Parigi alla Normandia verso Caen. È stato dato fuoco il 26 aprile scorso, guarda caso proprio in occasione dell'anniversario di Chernobyl. È stato dato fuoco a un semaforo che ha reso la linea ferroviaria impraticabile, e quindi questa risposta diretta all'espulsione della stazione di Luméville à Bure ha voluto proprio attaccare uno dei nodi fondamentali della relazione del nucleare in Francia, così come segnaliamo la solidarietà dei collettivi che si mobilitano anche qui da anni a Malvesi, nel sud-ovest della Francia, in una regione invece estremamente appetitosa per il turismo del sud. Nel cosiddetto Minervois, si trova poco lontano dalla città di Narbona uno dei nodi principali del trattamento dell'uranio, che viene importato diciamo grezzo e passa una percentuale esorbitante dell'uranio necessario al nucleare francese proprio per questa fabbrica di trattamento che si trova nei pressi di Malvesi nel sud-ovest della Francia. Anche qui ci sono state appunto delle piccole azioni di sostegno alle compagnie sgomberate della GAR e di contestazione dei progetti nucleari francesi, a maggior ragione a 40 anni dal disastro di Chernobyl. Ci sembra ora diciamo di fare i conti forse con queste pesanti eredità. Per finire.
1: A te sembra il momento di fare i conti sul dopo Chernobyl, ma così io volevo giusto ricordare in maniera divertente, se non fosse vera, che per esempio Three Mile Island, invece, diciamo, un altro dei grandissimi disastri nucleari, non della scala di Chernobyl o di Fukushima, comunque uno dei più grandi, riprenderà le sue operazioni invece il prossimo anno. La notizia non è nuova, la notizia penso sia di un anno e mezzo fa, ma così mi sembrava il caso di ricordarlo. Naturalmente, se andiamo a guardare dati oggettivi, Frecente non l'ha nemmeno fatto, può anche darsi che abbiano fatto tutto il necessario, ma sicuramente il dato simbolico rimane fortissimo, no? Non soltanto sul nucleare non si riesce a fare una marcia indietro, addirittura vengono riaperti esattamente gli stessi esattamente impianti che erano stati oggetti dei maggiori problemi, tutto questo mentre ci parlano di nucleari nuovissimi, di nuovissima generazione e altamente sicuri, come dicevi tu. Del resto è il sistema forse più dual use che conosciamo, il nucleare civile senza quello militare non avrebbe ragione d'essere.
0: E in questo caso per di più leggo che l'energia prodotta da questa centrale verrà venduta interamente a Microsoft, un'altra delle nostre guest star preferite da questi microfoni. Io volevo chiudere con qualche nota positiva, con i fun facts che ci condividono le compagne di Bure su come è andata questa espulsione, perché dicevo in realtà c'è stata una settimana intera di mobilitazione, di resistenza, e ci avevano provato domenica 19 aprile a sgomberare la stazione, non ce l'hanno fatta nonostante i centauri, nonostante le migliaia di gendarmi annunciate da Macron, e in particolare il centauro ha perso malamente contro una barricata e gli sbirri sono stati costretti a togliere i pallet, gli pneumatici, i tronchi a mano, perché il povero veicolo ci andava semplicemente a sbattere contro. E ci dicono anche che una eolica di circa 10 metri di altezza si porta in circa 20 persone con le corde, e quindi se vi state chiedendo anche voi come barricare, come sbarrare la strada in modi creativi a chi vi vuole nuocere, vi invitiamo appunto a visitare burebureburebure.info.
1: Parliamo non delle pale eoliche che vediamo enormi sui nostri canali, quelle se non la portano nemmeno 20 camion, ma di pale eoliche molto più piccoline.
0: Sì.
1: Con questo io andrei ad uno stacco musicale e ritorniamo dopo con qualche ultimissima notiziola di chiusura. A lovely area before you come here. Lovely.

Le 22:18, dopo Bob Vilan, torniamo in onda, ma andiamo a concludere la puntata di oggi delle Dita nella Presa, trasmissione che vi parla di tecnologia ogni domenica dalle ore 21 alle 22 e qualcosa, orario imprecisato. Ultimissima notizia, e poi la chiudiamo qui, riguarda ancora il caso Paragon, di cui avremo parlato quella dozzina di volte. Quindi parliamo dell'utilizzo, verosimilmente da parte dei servizi italiani, di questo malware di produzione israeliana, e no, ricorderete di come c'è stata una grossa questione, perché il governo ha confermato alcuni degli utilizzi ma ha sostanzialmente negato alcuni altri, verosimilmente perché i servizi, tra i pochi limiti che hanno, hanno quello di non poter intercettare dei giornalisti, e alcune delle persone intercettate, guardate un caso un po', proprio quelle che il governo nega di aver intercettato, sono dei giornalisti. Segue quindi inchiesta, sempre diciamo di altri organi dello Stato italiano sulla vicenda, e però quello che ancora non fa del tutto chiarezza, ma quello che abbiamo capito è che da questo punto di vista il comportamento di Paragon è stato ambiguo. Infatti ricordiamoci che Paragon, cioè la ditta che gli vendeva il malware, ha un posizionamento in un certo senso anomalo all'interno del mondo della produzione di spyware, nel senso che sostiene di avere una condotta etica migliore di quella di altre aziende, di non vendere, di non dare i malware per alcuni tipi di utilizzo, tant'è che quando uscì fuori il caso Paragon rescisse il contratto con il governo. Insomma, un tentativo di piazzarsi, no, sul mercato in una maniera maggiormente pulita di quella di altre aziende del settore. Ovviamente è un posizionamento come dire, a cui stentiamo a credere a metà, sin dall'inizio, e ulteriori motivi ci vengono adesso, perché ciò che sappiamo è che, o meglio, quello che si inizia ad intuire è il fatto che però l'azienda non sembra aver collaborato con le inchieste che suppongo la magistratura sta portando avanti, nel senso che, diciamo, il grande enigma è: ci sono state due persone che sono giornalisti che lavoravano Fanpage, cancellato, e come si chiama l'altro? Ora me lo sono dimenticato, ma me lo ricorderò sicuramente tra un pochino. E Ciro Pellegrino, ecco qual è il nome dell'altro giornalista, che sono state intercettate. È abbastanza chiaro che il software per intercettarlo gliel'ha dato Paragon, questo lo dicono molteplici analisi tecniche. Tutti i soggetti italiani negano di averglielo dato, quindi chi gliel'ha dato? Ovviamente Paragon, se vuole questo dato, lo ha. Però quello che si è capito è che non hanno fornito queste informazioni a chi sta facendo questa inchiesta, e quindi, come dire, si sono voluti lavare le mani e dissociare da quello che stava avvenendo, senz'altro con la loro consapevolezza di quanto stava avvenendo, e così come allo stesso modo hanno queste informazioni e non le stanno dando in questo momento. Insomma, i collegamenti naturalmente tra il comparto militare italiano, il comparto militare israeliano e queste aziende informatiche, che sono comunque espressione del comparto militare israeliano, sono fortissime e naturalmente si spalleggiano a vicenda, e noi sicuramente torneremo sul caso ogni volta che ci sarà bisogno di farlo. Con questo sono le 22:23 minuti primi e possiamo concludere qui la trasmissione di oggi delle Dita nella Presa, e vi diamo appuntamento a domenica prossima, 10 maggio, sempre dalle ore 21. Vi ricordiamo anche alcuni appuntamenti, diciamo, sia che riguardano Radio Onda Rossa, sia che invece riguardano mobilitazioni che vogliamo riportare. Infatti vi segnaliamo naturalmente che con questa trasmissione vanno a chiudersi le trasmissioni settimanali di Radio Onda Rossa, che quindi riprende domattina alle ore 8 con la rassegna stampa.
però vi diciamo anche che domani ci sarà un appuntamento, nessuna mediazione sui nostri corpi contro il disegno di legge Buongiorno. L'appuntamento è a Piazza Cavour alle ore 18:30. Quindi questo è l'appuntamento domani lunedì ore 18:30. Un altro appuntamento che vi volevo segnalare, vediamo se riesco a recuperarlo rapidamente, riguarda invece il Laurentino 38, che come avete sicuramente saputo è stato sgomberato, un attacco agli spazi di autogestione che sicuramente ci fa male, a cui ci va di portare, no, la nostra solidarietà alle occupanti di Laurentino 38. Martedì 5 maggio alle ore 17 ci sarà una merenda nel cortile del Sesto Ponte, quindi quello in cui si trovava lo squat, per dare una mano a Sandra per coprire le spese dell'ultimo saluto a Enzo, un amico super dolce che abbiamo perso qualche mese fa. Porta quello che vuoi e un contributo per la colletta, almeno proviamo a togliere i soldi dal peso sul cuore. Ricorderete infatti, no, che dopo lo sgombero una delle priorità più urgenti sarà quella di trovare subito una casa, e non soltanto le promesse che i vari politici avevano fatto ad una delle persone sgomberate dal Laurentino 38 squat. Questo è un appuntamento ancora sia per continuare a lottare in quello spicchio di Roma, e naturalmente anche per cercare di affrontare una situazione specifica. Bene, con questi appuntamenti io vi rimando, come dicevo, alla selezione fatta per voi dalla compagna automatica. Vi ricordo anche che domani, oltre alla rassegna dalle 8 alle 10, ci sarà anche lo spazio comunicazioni alle ore 11, e quindi tutte le altre iniziative che non ho avuto modo e tempo di segnalare adesso le potrete riascoltare da domattina. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui, uno ancora più grande se l'avete fatto, private o privati, della vostra libertà personale. Ciao ciao!

0: Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che

te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

Okay, teacher, you have a chance about the person within you.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
0: Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica. Sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso, si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema, si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e non a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
5: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
0: E che vanno prodotti, ovviamente.
5: E che vanno prodotti,
0: con
5: esatto,
0: altro consumo di energia.
5: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia, ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
0: E sorgono e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio. Altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma. Diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è il cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
5: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
0: Ah beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
4: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze. E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato parlando sin dalle origini nel 2008 con la costruzione dei Via Chiuso dei Pazzi e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
6: Sì, buonasera a tutti e sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW. Cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione. Usando anche la possibilità da parte della regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro, quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medicee, Villa La Quiete e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico, l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo, tra l'altro, potrebbe essere oggetto di discussione perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
4: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
6: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi nella catena di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 MW, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 MW per i 5 MW attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di milioni, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
4: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla, in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
6: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Gianni, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori: il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni, senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto. e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
4: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodo Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
6: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di Londa, comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi

0: Monte Falterona e Campigna ad aderire a Due Giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio a Londra, che è anche, oltre a essere Appennino Mucellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la Due Giorni a una salita collettiva per una cena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori, e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco Nato. Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
1: Ok, guarda, scusami se
0: Sì,
1: ti interrompo,
0: sì.
1: grazie, quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
0: Sì,
1: all'onda, giusto?
0: che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione d'impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londra faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
1: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura alla dichiarazione dei popoli della montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
0: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. E quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili, solidali, che però nascono dal basso, senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
1: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
0: Sì, allora, abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com, alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante, e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
1: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito o piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
0: Sì, allora noi abbiamo due gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
1: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao!
0: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci sempre a Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché? C'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt, mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono, per esempio, alla produzione di chip. Ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, no, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per, come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui Wattora, i Watt, eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei Wattora. E per percorrere 100 km. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 km a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine,
2: Ok,
3: per
2: ottimo.
3: esempio.
2: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo, che come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però, come dire.
3: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili diciamo, il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi, appunto, questi sono 4.300 terawattora, sono diciamo, quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi, certamente, gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita, diciamo, molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti, ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono, uno dei paesi che consuma di
2: Sprecone.
3: più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece, parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante, degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 22.000, no, 2.297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però? Perché un po' l'hai già accennato, però perché? Ora, va bene che, cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, cioè, è, come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro
2: La
3: stessi, no?
2: sanità,
3: E la
2: sì.
3: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare, per esempio, la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento per esempio di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose, e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole guardare.
2: C'è la fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Sì. Quindi i soli data center
3: I soli data center.
2: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica nei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza che è andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari varie aziende per costruire dei data center che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo esatto. I data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, che mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però è purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da cioè che fondamentalmente ha, parte da 102 a 276 terawattora. Mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center, eh?
3: Sì.
2: Di consumo di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
3: Sì, più o meno, ecco.
2: Insomma,
3: sì,
2: da,
3: sì.
2: No, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese del Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero, 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura, mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime del,
3: sì,
2: del consumo pro capite globale.
3: Esatto, poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo, quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
2: Sì, e grande ambiguità.
3: Spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
2: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima, noi stiamo parlando di data center dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta, dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento, e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
3: Esatto, e secondo me una cosa da specificare, che magari potrebbe essere già chiara a tante e a tante, ma ad altre invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure, non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo, cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda, e cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco, perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
2: Sì, sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, o dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center. Quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove, che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici, sostanzialmente.
3: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più, che sarà richiesto da, insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale. verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo le batterie, per esempio,
2: Ship,
3: i
2: sì.
3: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni, le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono, ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
2: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché, per esempio, un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più, cioè la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
3: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi. E fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
2: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà un stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

Thomas. Che occasione io pensai e subito mi appresentai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto.

cuore senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato

0: se non vi siete suicidate, questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica, che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile, perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora, partiamo da il prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale. Quindi, da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni, e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa scusa, è arrivato a circa 72 terawattora. Non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato. Quindi, insomma, per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto la lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza.

0: del clima.
1: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero, e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad entrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè,
0: Sì, potremmo
1: è il
0: continuare
1: vaso di Pandora.
0: all'infinito, ecco.
1: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
0: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera, stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente. Ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
1: Col sangue, mi
0: Col
1: sa.
0: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
1: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time. quindi

0: tempo reale in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo, li sta facendo in un data center, molto grande tecnicamente. Cioè proprio a livello fisico, e che insomma deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino, così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio, è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare il riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché sennò ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. un data center grande invece consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora ci sono altri modi per raffreddare, un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico e d'estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e, come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto, il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
1: Certo, già non
0: bilancio.
1: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
1: Eccoci.
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome diciamo da Transformer che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
0: Sì,
1: elettrici, triplichiamo forse di più?
0: perché siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone, con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, nel loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa magari che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando, diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, insomma, mi creerò uno standard per cui io, per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti fino a che forse ci schiantiamo tutti contro un muro
0: e via, almeno sarà risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E, ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco, che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che basta, cioè non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, e sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali, quindi è tutta una catena piuttosto pesante. E tutto ciò, anche il consumo di suolo, spesso fatto in contesti territoriali già abusati, dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi, comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione. Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp. Ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma, tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè sarebbe prevista in teoria la bonifica. Ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè, anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi
2: Insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile, appunto, una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento, sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100% perché appunto oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center, che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come insomma, progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma, lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice, è di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno. Questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore. Non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città e, insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
0: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. Dunque, questo era un esempio che vi abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece, spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che hanno insomma, delle dinamiche veramente entranti, e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati, che dire opachi è dire poco. Le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto, e vabbè. Quindi, per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti, e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech, e questa cosa è veramente un problema macroscopico, di un'arroganza
1: Esatto,
0: gigante.
1: e come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera, e
0: In
1: questa
0: Europa.
1: in Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui noi, i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione insomma, del consumo a livello pubblico, ok? Devono solamente darla all'Unione Europea. L'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire insomma, come
0: Impatta.
1: impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo è no, scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie che gli hanno
0: Sì,
1: detto,
0: infatti è
1: così
0: quello.
1: dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo, no, ma se mettiamo quella clausola, le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
0: È bellissimo.
1: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38% è in Italia. Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera, quindi, si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
0: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, è in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
1: Esatto.
0: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao!
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno che sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto.
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Bruto.
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rivaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati io!
0: Buon'idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi fa svariati sediziosi!

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: La notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no, no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: sconceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta a curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

che non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: guys! Nothing!
1: Ma che ci volete insegnare a Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
2: A mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori!
1: Chi la canta?
3: Ma la mamma Roma!
4: Fior de gaggia!

0: compagnia.
1: A Carmine, quanto da te che sta forte ancora?
2: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridischerzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia.
0: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, i vistosi.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Vai.

0: to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci tornate.
2: E siamo sempre a Radio Contado. Radio Contado, numero? Chi lo sa, chi lo sa?
3: 171.
1: Brava, brava fam. Io non me lo ricordo mai.
2: Allora, intanto chiediamo a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che ci ascoltano di dirci se ci sentono bene o meno, perché stiamo cercando di fare dei volumi un po' meglio di quelli dell'altra volta. Quindi ci affidiamo a voi. E vi ricordiamo che per scrivere con noi basta scrivere a radiocontado@insiberia.net oppure andare sul pad della diretta che trovate su www.radiowombat.net.
1: E la scorsa settimana avete avuto il piacere di sentire la prima puntata della nostra rubrica registrata, quindi vogliamo anche sapere se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, insomma, tempestateci di mail.
2: Noi siamo qua e le leggeremo tutte in diretta.
1: Ma adesso direi, visto che siamo già comunque proiettate in questa versione natalizia, vi manderemo una bellissima e tipica canzone e nel frattempo poi noi chiameremo il nostro primo ospite della giornata, che è Francesco Pagnè, che ci fa un po' un aggiornamento stranamente sui nuovi AGM.
4: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contado?
5: No.